0: di 45 mm di pioggia. In una sala degli Uffizi, dove sono conservate 7 opere del 600, l'acqua si è così infiltrata da un lucernario e da lì ha raggiunto il Bacco, che è stato rimosso. Il museo ha subito fatto sapere che dalle verifiche non è risultato alcun danno alle opere e già oggi la sala dovrebbe riaprire al pubblico. In tutta la Toscana ci sono stati pesanti disagi, colpita in particolare Empoli, con allagamenti nei sottopassi, nelle cantine e in diversi negozi costretti alla chiusura. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Sport, calcio, Europa League. La Juventus rifila un 5-0 agli olandesi del NEC. Oggi l'anticipo della quinta giornata di Serie A, Monza-Sassuolo. Gli europei di volley maschile, l'Italia sconfigge 3-7-2 la Slovenia e si qualifica prima nel girone. Negli ottavi se la vedrà con la Danimarca. Ed è l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
2: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

educata, maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo, ancora attenzione nei cieli baltici. Putin ci provoca per cercare un'escalation con l'Europa, accusato Giorgia Meloni in visita a Oslo, sottolineando la necessità di scegliere un inviato sull'Ucraina per negoziare.

0: negoziare a nome dell'Unione e caccia italiani della NATO sono tornati a intervenire nello spazio aereo lituano.
1: Per la terza volta in meno di una settimana si alzano in volo i caccia italiani schierati in Lituania e in forza alla missione NATO. Scortano fuori dallo spazio aereo di Vilnius jet russi che avevano sconfinato. Nei giorni scorsi gli Eurofighter italiani avevano abbattuto un drone esplosivo proveniente dalla Bielorussia. Erano decollati per un falso allarme che in ogni caso segnala un livello di tensione crescente sul fianco orientale della NATO. I bombardamenti russi sull'Ucraina occidentale hanno fatto suonare le sirene a Lublino e in Polonia orientale, hanno fatto decollare in via precauzionale i caccia di Varsavia. È una strategia della Russia, l'accusa del primo ministro polacco Tusk. Il piano di Mosca prevede attacchi ibridi con droni o missili nei paesi che sostengono Kiev. L'obiettivo è indebolire la coesione dell'alleanza, la denuncia del premier polacco. Se qualcuno osasse attaccarci, l'avvertimento di Tusk, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. E mentre Donald Trump parla di passi da gigante compiuti verso la costruzione di una nuova base statunitense in Polonia, secondo il ministro degli esteri ucraino Sybiha, Trump potrebbe incontrare Zelensky a New York per la settimana dell'ONU e si potrebbe raggiungere un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Zelensky ha parlato con la presidente della Commissione europea, von der Leyen, che ha annunciato 3,3 miliardi di euro destinati a Kiev per l'acquisto di missili intercettori. Enzo Arcieri, GR1.
0: Altro fronte di tensione è quello di Bab el Mandeb. L'Italia si dice pronta a inviare la Marina anche senza l'Unione Europea per garantire la navigazione dei propri mercantili nello stretto ormai controllato dai ribelli yemeniti Houthi. Il transito è diventato cruciale da quando Hormuz è bloccato. Ci attiveremo per far sì che le navi italiane possano passare senza aspettare la burocrazia di Bruxelles, ha annunciato il ministro della Difesa Crosetto. E ancora polemica politica dopo l'annuncio del governo di abolire il bollo auto per il 2027. Meloni respinge l'accusa di fare campagna elettorale. Renzi la attacca. Quando lo proposi io nel 2016, l'attuale premier mi liquidò come un venditore di pentole. Bravo Matteo, la replica di Meloni. Ora hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Intanto la segretaria PD Schlein si è detta pronta a un confronto con il governo sulle risorse da destinare alla transizione energetica. Un'apertura che non piace a 5 Stelle e Verdi Sinistra, secondo i quali non ci sono le condizioni per collaborare. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nel nostro paese, così Mattarella visitando la stanza rosa del pronto soccorso di Grosseto, rifugio per le vittime di abusi o maltrattamenti. L'inviato.
2: 97 femminicidi lo scorso anno, 34 nel primo semestre del 2026, numeri che il presidente Mattarella ricorda per tornare ad accendere i riflettori su un fenomeno allarmante. Dopo aver visitato la stanza rosa del pronto soccorso di Grosseto, dove nacque nel 2009 l'idea del codice rosa, il capo dello Stato osserva: la violenza sulle donne è una vera e propria emergenza per il paese.
3: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
2: Mattarella ringrazia l'azione generosa di chi in tutta Italia si impegna quotidianamente per aiutare le vittime di violenza, con una visione integrata che abbraccia ogni aspetto sanitario, psicologico, familiare, ma avverte: per prevenire serve più educazione.
3: Sì, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
2: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
0: Il delitto di Garlasco, l'ex procuratore Venditti, non favorì Andrea Sempio. Archiviata l'accusa di corruzione, gli atti ora tornano a Pavia.
4: Ad accendere i riflettori su Mario Venditti fu un foglietto scritto a penna trovato in casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato una prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi già 10 anni fa. C'era scritto: Venditti Jeep archivia per 20-30 euro. Da questo appunto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore, che nel 2017 archiva una prima indagine sul giovane. Un anno dopo Venditti esce di scena. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento, nessun movimento bancario riconducibile ai prelievi di Sempio, né contatti personali con la famiglia. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa e torna a Pavia. Resta indagato il padre di Andrea Sempio. Per gli inquirenti ha avuto contatti irrituali con alcuni carabinieri che seguivano l'inchiesta. Da accertare inoltre il perché di trascrizioni incomplete e omissioni sui tabulati telefonici. Nel fascicolo ci sono i nomi di 2 ufficiali di polizia giudiziaria e dei 3 avvocati che assistevano allora il giovane di Garlasco, ora al centro della nuova indagine. indagine. Claudio Vigolo, GR1.
0: Maltempo a Firenze. Un'infiltrazione dopo un temporale alla Galleria degli Uffizi ha fatto piovere nella sala dove è ospitato il Bacco di Caravaggio. Bagnata dagli schizzi la teca protettiva della tela, il museo rassicura: nessun danno né a quella né alle altre opere. Calcio, goleada Juventus che l'esordio in Europa League, vince 5-0 in casa contro gli olandesi del NEC. Stasera l'anticipo della quinta giornata di Serie A, Monza-Sassuolo. Gli europei maschili di pallavolo, l'Italia batte la Slovenia e si qualifica prima del suo girone domenica a Torino, gli ottavi contro la Danimarca. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tensione sul lato orientale della NATO, aerei russi violano lo spazio aereo lituano, due caccia italiani si alzano in volo per allontanarli e difendere il confine dell'Alleanza Atlantica. Nel frattempo alcuni attacchi di Mosca nell'ovest dell'Ucraina avevano fatto scattare l'allarme in Polonia e il premier polacco Tusk accusa il Cremlino, prepara attacchi ibridi con droni o missili contro gli alleati di Kiev. Colloquio del presidente Zelensky con la numero uno della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che annuncia l'erogazione di oltre 3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di intercettori e droni. Medio Oriente e pasdaran iraniani dicono di aver attaccato una petroliera che stava tentando di attraversare lo stretto di Hormuz. Sull'Iran afferma in un'intervista il presidente degli Stati Uniti.

0: Uniti Donald Trump, mi attende una decisione importante: annientarli o no. E ancora attacchi incrociati anche tra ribelli filo-iraniani Houthi, governo yemenite e Arabia Saudita alleata di quest'ultimo. In gioco il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, per garantire la navigazione delle nostre navi, ha ipotizzato un ruolo diretto nella nostra marina il ministro della difesa Crosetto. Sentiamo.
1: Ho deciso col capo di Stato Maggiore, stante la situazione difficile che si sta ripresentando a Bab el-Mandeb, che si somma a quella di Hormuz, dicevo di non aspettare che sia Spides a decidere se le navi possono passare o meno, come possono passare o meno. Siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el-Mandeb, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra.
0: Il ministro ha dunque chiesto specifiche dalla Marina Militare valutazioni sulla situazione operativa e verifiche sulla necessità di una nuova e specifica autorizzazione del Parlamento. Ed a Oslo Giorgia Meloni ribadisce la proposta di un inviato europeo per l'Ucraina. La Presidente del Consiglio ha esortato l'Europa a non reagire alle provocazioni di Putin e a parlare con una sola voce al tavolo negoziale. Al centro dei colloqui con il primo ministro norvegese Stor anche il rafforzamento della cooperazione geopolitica ed energetica. Oslo fornisce attualmente all'Italia il 10% del fabbisogno di gas. La questione energia e l'abolizione del bollo per il 2027 sulle auto medio-piccole e sui motocicli ancora al centro del confronto tra i partiti, mentre botta e risposta a distanza tra Conte e Grillo sulla leadership del Movimento 5 Stelle.
2: All'apertura di Giorgia Meloni alle proposte della segretaria PD Elly Schlein, che aveva sollecitato alla Premier una strategia condivisa sulle misure energetiche, si contrappone il no del resto del campo largo. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, sottolinea: questa mano tesa è incomprensibile. Stessa linea per il 5 Stelle Giuseppe Conte, che rincara: non ci sono le condizioni per lavorare con Giorgia Meloni, vada a casa e lasci governare noi. Conte a sua volta attaccato da Beppe Grillo: oggi il movimento è in mano al reverendo Jones, l'uomo che sussurrava ai cavilli le parole dell'ex garante pentastellato. Un movimento, l'affondo di Grillo, che di progressista solo la paralisi della mente progressiva, dice, non hanno un'idea. Controreplica di Conte: a noi interessano i problemi economici degli italiani. Opposizione unita nel reputare lo stop al bollo varato dall'esecutivo una mera mossa elettorale. Ipotesi smentita dal centrodestra, con Fratelli d'Italia che ribadisce scelta a sostegno di famiglie e ceto medio, e con Galeazzo Bignami rilancia: le opposizioni lo voteranno. Nessuna misura spot, assicura il vicepremier forzista Antonio Tajani, che poi garantisce le regioni saranno rimborsate. Promessa mantenuta, conferma il vicepremier leghista Matteo Salvini, che aggiunge: ora avanti con le pensioni a 64 anni. Francesco Macaro, GR1.
0: E come annunciato nel suo discorso all'Europarlamento dalla Presidente della Commissione von der Leyen, la UE ha presentato il Kids Act sul rapporto tra minori e social.
3: Bruxelles raccoglie e sistemizza l'onda, mettendo un nuovo argine all'accesso dei minori ai social, con regole comuni sull'età minima e onere di servizi più sicuri a carico delle piattaforme. Non un divieto immediato, ma l'avvio di un percorso legislativo che punta a cambiare tempi, modalità e responsabilità dell'accesso dei più giovani alla rete. E allora stop allo scrolling infinito, alle notifiche durante le ore di sonno e agli algoritmi di profilazione. Marco Gui, sociologo dei media, presidente Fondazione Patti Digitali, che coinvolge oltre 27.000 famiglie italiane.
4: Questo testo ha una posizione bilanciata che può far convergere gli sforzi di quelle due parti che si erano create nel dibattito, la necessità di protezione e quella necessità di educazione a un uso consapevole.
3: Con tempi e modalità ancora indefiniti.
4: La fattibilità tecnica è onerosa perché ci sono diversi step, e poi la fase transitoria: che cosa succede prima che le piattaforme riescano ad organizzarsi per offrire questi ambienti a gradualità crescente. C'è una certa soddisfazione, ma anche un impegno a rimanere attenti come comunità dei genitori, ma più in generale comunità democratica.
3: Mauro Zanda, GR1.
0: Sport, calcio, Europa League. La Juventus rifila un 5-0 agli olandesi del NEC. Oggi l'anticipo della Serie A con Monza, Sassuolo. Gli europei di volley maschile, l'Italia sconfigge 3-2. La Slovenia si qualifica prima nel girone. Negli ottavi se la vedrà con la Danimarca. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
5: Nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, ancora tensione nei cieli baltici. Putin ci provoca per cercare un'escalation con l'Europa, accusato Giorgia Meloni in visita a Oslo, sottolineando la necessità di scegliere un inviato sull'Ucraina per negoziare a nome dell'Unione. E caccia italiani della NATO sono tornati a intervenire nello spazio aereo lituano.
3: Per la terza volta in meno di una settimana si alzano in volo i caccia italiani schierati in Lituania e in forza alla missione NATO. Scortano fuori dallo spazio aereo di Vilnius jet russi che avevano sconfinato. Nei giorni scorsi gli Eurofighter italiani avevano abbattuto un drone esplosivo proveniente dalla Bielorussia. Erano decollati per un falso allarme che in ogni caso segnala un livello di tensione crescente sul fianco orientale della NATO. I bombardamenti russi sull'Ucraina occidentale hanno fatto suonare le sirene a Lublino e in Polonia orientale, hanno fatto decollare in via precauzionale i caccia di Varsavia. È una strategia della Russia. L'accusa del primo ministro polacco Tusk. Il piano di Mosca prevede attacchi ibridi con droni o missili nei paesi che sostengono Kiev. L'obiettivo è indebolire la coesione dell'alleanza. La denuncia del premier polacco. Se qualcuno osasse attaccarci, l'avvertimento di Tusk, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. E mentre Donald Trump parla di passi da gigante compiuti verso la costruzione di una nuova base statunitense in Polonia, secondo il ministro degli esteri ucraino Sibiha, Trump potrebbe incontrare Zelensky a New York per la settimana dell'ONU e si potrebbe raggiungere un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Zelensky ha parlato con la presidente della Commissione europea, von der Leyen, che ha annunciato 3,3 miliardi di euro destinati a Kiev per l'acquisto

0: di missili intercettori. Enzo Arcieri, GR1.
1: Altro fronte di tensione, quello di Bab el Mandeb. L'Italia si dice pronta a inviare la Marina anche senza l'Unione Europea per garantire la navigazione dei propri mercantili nello stretto ormai controllato dai ribelli yemeniti Houthi. Il transito è diventato cruciale da quando Hormuz è bloccato. Ci attiveremo per far sì che le navi italiane possano passare senza aspettare la burocrazia di Bruxelles, ha annunciato il ministro della Difesa Crosetto. E ancora polemica politica dopo l'annuncio del governo di abolire il bollo auto per il 2027. Meloni respinge l'accusa di fare campagna elettorale. Renzi la attacca. Quando lo proposi io nel 2016, l'attuale premier mi liquidò come un venditore di pentole. Bravo Matteo, la replica di Meloni, ora hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Intanto la segretaria PD Schlein si è detta pronta a un confronto con il governo sulle risorse da destinare alla transizione energetica, un'apertura che non piace a 5 Stelle e Verdi Sinistra, secondo i quali non ci sono le condizioni per collaborare. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza in Italia, così Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso di Grosseto, rifugio per le vittime di abusi o maltrattamenti. L'inviato:
2: 97 femminicidi lo scorso anno, 34 nel primo semestre del 2026, numeri che il presidente Mattarella ricorda per tornare ad accendere i riflettori su un fenomeno allarmante, dopo aver visitato la stanza rosa del pronto soccorso di Grosseto, dove nacque nel 2009 l'idea del codice rosa. Il capo dello Stato osserva: la violenza sulle donne è una vera e propria emergenza per il paese.
3: È un impegno della Repubblica, di tutta la comunità, non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
2: Mattarella ringrazia l'azione generosa di chi in tutta Italia si impegna quotidianamente per aiutare le vittime di violenza, con una visione integrata che abbraccia ogni aspetto sanitario, psicologico, familiare, ma avverte: per prevenire serve più educazione.
3: Sì, nelle scuole, per trasmettere un senso dei rapporti umani, che è quello che ha sempre caratterizzato il modo di crescere della civiltà.
2: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
1: Il delitto di Garlasco, l'ex procuratore Venditti non favorì Andrea Sempio. Archiviata l'accusa di corruzione, agli atti ora tornano a Pavia.
4: Ad accendere i riflettori su Mario Venditti fu un foglietto scritto a penna trovato in casa dei genitori di Andrea Sempio, indagato una prima volta per l'omicidio di Chiarapoggi già 10 anni fa. C'era scritto: Venditti Jeep archivia per 20-30 euro. Da questo punto era partita l'indagine per corruzione a carico dell'ex procuratore, che nel 2017 archiviò una prima indagine sul giovane. Un anno dopo Venditti esce di scena. Dalle indagini non sono emerse tracce di un suo coinvolgimento, nessun movimento bancario riconducibile ai prelievi di Sempio, né contatti personali con la famiglia. È stata una pagina triste e indecorosa, dice il legale dell'ex magistrato Domenico Aiello. L'indagine però non è chiusa e torna a Pavia. Resta indagato il padre di Andrea Sempio. Per gli inquirenti ha avuto contatti irrituali con alcuni carabinieri che seguivano l'inchiesta. Da accertare inoltre il perché di trascrizioni incomplete e omissioni sui tabulati telefonici. Nel fascicolo ci sono i nomi di 2 ufficiali di polizia giudiziaria e dei 3 avvocati che assistevano allora il giovane di Garlasco, ora al centro della nuova indagine. Claudio Vigolo, GR1.
1: Maltempo a Firenze, un'infiltrazione dopo un temporale alla Galleria degli Uffizi ha fatto piovere nella sala dove è ospitato il Bacco di Caravaggio. Bagnata dagli schizzi la teca protettiva della tela, il museo rassicura: nessun danno né a quella né alle altre opere. Calcio: goleada per la Juventus all'esordio in Europa League, vittoria per 5-0 in casa contro gli olandesi del NEC. Stasera l'anticipo della 5ª giornata di Serie A, Monza-Sassuolo. Gli europei maschili di pallavolo: l'Italia batte la Slovenia e si qualifica prima del suo girone. Domenica a Torino gli ottavi contro la Danimarca. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: Sono le 5.32, buona giornata ad Alessandro De Gerardis e buona giornata anche al colonnello Daniele Moccio che è in studio con noi, buongiorno.
5: Buongiorno Alessandro, ben trovato.
4: Allora, cosa ci attende per la giornata di oggi?
5: Allora, la situazione che già nella giornata di ieri è cambiata, sono arrivate le nubi, le piogge soprattutto al nord, una situazione che vede la giornata odierna con più piogge proprio sulle regioni settentrionali, piogge che localmente diventano anche... assumono caratteristica di temporale dapprima tra Piemonte e Lombardia e poi soprattutto nel pomeriggio e poi in serata tra Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto, Adige e Friuli Venezia Giulia. Arrivano anche al centro in forma meno evidente, meno intensa a partire dalla Lazio, dalla Toscana, però saranno un po' più presenti nel pomeriggio soprattutto nelle aree interne comprese tra Toscana, Umbria, Lazio e successivamente Marche d'Abruzzo fin verso le aree costiere adriatiche, sud in modo particolare la Sicilia, già temporali in atto sull'area di Palermo, sull'area di Trapani e sui tratti di mare compresi tra la Sicilia, la Campania e la Calabria, diciamo saranno meno frequenti sulle regioni meridionali peninsulari, più che altro localizzati in Campania, localmente lungo le aree costiere della Calabria, parliamo soprattutto della parte tirrenica, e poi successivamente sempre dal pomeriggio tra il Gargano e il Salento, e quindi stiamo parlando della Puglia. Per domani vediamo un miglioramento deciso al nord con le piogge che si allontanano, in mattinata ancora al centro tra Lazio, Abruzzo e Umbria in modo particolare, saranno più frequenti però questa volta al sud e sulla Sicilia anche sotto forma di temporale. Quando parliamo magari di temporali, parliamo di questa tipologia di situazione, parliamo di fenomeni che localmente possono essere anche intensi. Per arrivare poi alla giornata di domenica, quindi abbiamo completato la fine della settimana con ancora in mattinata al sud all'insegna delle piogge e dei temporali, Sicilia in modo particolare, ma situazione che migliora. Nel frattempo sarà migliorata al centro e dal nord con il cielo e il per lo più sereno, il sole che dominerà la giornata e temperature che tornano a risalire perché nel frattempo proprio a causa delle nubi e delle piogge saranno scese un po', non scenderanno tanto perché questa perturbazione è accompagnata da venti meridionali, come sappiamo bene i venti meridionali sono venti decisamente più caldi, per cui nonostante non ci sia il sole le temperature non scendono poi troppo proprio perché i venti meridionali sostituiscono un po' quello che dovrebbe essere il soleggiamento.
4: Benissimo, grazie al colonnello Daniele Moccio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Una voce, un pianoforte e una canzone che racconta quanto sia difficile accettare che un amore sia diventato il futuro di qualcun altro. Era Adele con una delle sue interpretazioni più intense e riconoscibili. Allora, ancora buona giornata ad Alessandro De Gerardis, Francesco Paradiso e la parte tecnica. Abbiamo parlato di situazioni meteo con il colonnello Daniele Moccio, continuo a parlarvene perché sta piovendo in A1 tra Milano e Basso Lodigiano, pioggia in A8 tra Milano e Varese, sulla diramazione Gallarate-Gattico tra il bivio con l'A8 e Castelletto Ticino e anche tra Sesto Calende Vergiate e il bivio con l'A26. Pioggia sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, incidente in A27 tra Belluno e lo svincolo di Belluno in direzione della statale 51 d'Alemagna, incidente in A13 a Bologna Interporto e siamo al chilometro 7900, sono ripercussioni di un incidente al di fuori dell'autostrada. Nebbia in banchi in A1 tra Roncobilaccio e Aglio, piove sulla 12 Roma Tarquinia tra Civitavecchia Nord e il porto di Civitavecchia, pioggia anche in A14 tra Cattolica e Poggio Imperiale. Torniamo alla musica con l'ultimo singolo di Elisa, Kintsugi.

Ama Absolutely Right con questa Joy. È stato riaperto poco fa il traforo del Monte Bianco, che è rimasto chiuso nel corso della notte per lavori. Rimane chiuso però il tratto autostradale che porta verso il traforo tra traforo e Aosta Ovest in direzione di Torino. Siamo sulla 5, riapertura comunque prevista tra pochi minuti. Chiusa Serravalle Scrivia in A7 in entrata verso Milano. Poi abbiamo la chiusura di Fadalto in A27, anche in questo caso la riapertura è prevista per le 6. Chiuso anche il tratto in A27 tra lo svincolo di Belluno e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Uscita chiusa per le provenienze da Firenze allo svincolo di Chiusi, anche qui la situazione vede la riapertura per le 6, e sempre alle 6 riaprirà anche il nodo tra la 24 e la A1, siamo alle porte est della capitale. E fino alle 6 rimane chiuso anche in A14 il tratto tra Canosa e il bivio con la 16 in direzione di Pescara. Segnaliamo ancora questi due incidenti in assenza comunque di traffico in A27 tra Belluno e lo svincolo di Belluno in direzione del Cadore, in direzione della statale 51 d'Alemagna, e poi questo incidente che interessa lo svincolo di Bologna Interporto in entrata in entrambe le direzioni. Arriva Riccardo Cocciante che ci anticipa l'atmosfera del weekend con Sabato rilassatamente.

Saif, noi ci ritroviamo tra qualche minuto dopo il GR1 delle 6, nessuna novità sulla viabilità, allora buon ascolto con la nostra musica, arriva Jason Derulo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Un piano per ritirare 25.000 soldati dall'Europa. Secondo quanto riporta l'emittente statunitense NBC, l'ipotesi è al vaglio del Pentagono. Altre fonti parlano di una riduzione di 40.000 unità delle forze americane. Si tratterebbe del più massiccio ridimensionamento della presenza militare di Washington in Europa dalla fine della Guerra Fredda. Intanto i caccia italiani schierati a protezione dei cieli del fianco orientale della NATO tornano in azione. Sentiamo.
2: Per la terza volta in meno di una settimana si alzano in volo i caccia italiani schierati in Lituania e in forza alla missione NATO. Scortano fuori dallo spazio aereo di Vilnius jet russi che avevano sconfinato. Nei giorni scorsi gli Eurofighter italiani avevano abbattuto un drone esplosivo proveniente dalla Bielorussia. Erano decollati per un falso allarme che in ogni caso segnala un livello di tensione crescente sul fianco orientale della NATO. I bombardamenti russi sull'Ucraina occidentale hanno fatto suonare le sirene a Lublino e in Polonia orientale, hanno fatto decollare in via precauzionale i caccia di Varsavia. È una strategia della Russia, l'accusa del primo ministro polacco Tusk. Il piano di Mosca prevede attacchi ibridi con droni o missili nei paesi che sostengono Kiev. L'obiettivo è indebolire la coesione dell'alleanza, la denuncia del premier polacco. Se qualcuno osasse attaccarci, l'avvertimento di Tusk, riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. E mentre Donald Trump parla di passi da gigante compiuti verso la costruzione di una nuova base statunitense in Polonia, secondo il ministro degli esteri ucraino Sibiha, Trump potrebbe incontrare Zelensky a New York per la settimana dell'ONU e si potrebbe raggiungere un cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche. Zelensky ha parlato con la presidente della Commissione europea, von der Leyen, che ha annunciato 3,3 miliardi di euro destinati a Kiev per l'acquisto di missili intercettori. Enzo Arcieri, GR1.
1: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza aspettare l'Unione europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso, controllato dai ribelli Houthi alleati dell'Iran. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto, annunciando una valutazione con il governo e con il Parlamento. Difendere la libertà di navigazione significa proteggere la nostra economia, abbiamo la capacità, spiegato. La fregata Bergamini si trova già nel porto di Gibuti nell'ambito della

0: La missione europea Aspides si ipotizza di schierare in zona anche un'altra unità della Marina. Nel corso della conferenza stampa seguita all'incontro con il primo ministro norvegese Støre, ieri pomeriggio a Oslo, Giorgia Meloni ha affrontato i principali dossier internazionali, facendo il punto in particolare sull'invasione russa dell'Ucraina. Dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation, agire di conseguenza, ha detto. L'Europa scelga un inviato per l'Ucraina, tanti formati interlocutori indeboliscono la posizione. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
1: Io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come previsto.
0: Il caso Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per l'ex procuratore Mario Venditti. Secondo il GIP di Brescia non c'è alcuna traccia che il denaro movimentato dalla famiglia di Andrea Sempio sia arrivato a lui. Chiuso per il momento il filone dell'inchiesta sul cosiddetto pizzino sequestrato nell'abitazione dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, in cui era scritto Venditti GIP archivia per 20-30 euro. L'ex procuratore nel 2017 aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione di una prima indagine proprio su Sempio. Gli atti ora tornano a Pavia. Maxi operazione internazionale contro la pedopornografia. 98 i paesi interessati in tutto il mondo. Sequestrati oltre 55.000 tra foto e video. In campo in Italia oltre 100 agenti della Polizia Postale per la sicurezza cibernetica e l'antimafia di Roma. Operativi su 13 città. 17 gli arrestati facevano parte di un gruppo Telegram privato dal nome New Saga. Individuate 354 persone che hanno caricato online materiale pedopornografico. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di regole per rafforzare la tutela dei minori online. Il Kids Act prevede il divieto totale di social per gli under 13, mini account con un'ora al giorno, supervisione dei genitori tra i 13 e i 15 anni, profili autonomi solo dai 16 e con limitazioni. Poi sanzioni fino al 6% del fatturato globale per le piattaforme inadempienti, che dovranno dimostrare di essere safe by design, progettate cioè fin dall'inizio con vincoli e limitazioni. La proposta dovrà essere ora approvata dal Consiglio europeo e dall'Europarlamento tra le resistenze delle Big Tech. Sport calcio, parte bene la Juventus in Europa League con un convincente successo per 5-0 sugli olandesi del NEC. I bianconeri cancellano così la sconfitta in campionato col Sassuolo. Il commento del tecnico Luciano Spalletti.
2: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie così convincenti diventava fondamentale, insomma.
0: E stasera torna il campionato col primo anticipo Monza-Sassuolo, tutto in diretta come sempre qui su Radio 1. Per gli europei di volley, l'Italia batte anche la Slovenia, passa da prima nel girone e agli ottavi domenica sfiderà a Torino la Danimarca. Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sulle strade del mattino, con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Uno dei successi anni 80 di Madonna, quando ancora era giovane. Sono le 6:10, ben trovati, ben ritrovati dopo il GR1 da parte di Alessandro Gerardis, Francesco Paradiso la parte tecnica. Riaperto il tratto della 5 tra il Monte Bianco e Aosta Ovest. Gli svincoli di chiusi non sono più chiusi, sulla 1 sono stati riaperti e poi andiamo sulla 1 dove ci sono dei pedoni tra il bivio con la 3 e il nodo Napoli centro direzionale, rimane ancora chiuso il nodo tra la 24 e la 1 in direzione est, riaperto il tratto della 14 tra Canosa e il bivio con la 16 in direzione nord. Al momento abbiamo due segnalazioni di incidente in A27 tra Belluno e lo svincolo di Belluno in direzione nord verso la statale 51 d'Alemagna verso il Cadore, incidente poi in A13 a Bologna Interporto in entrata in entrambe le direzioni, e pedoni sono segnalati in A1 tra il bivio con la 3 e il nodo di Napoli centro direzionale. Torna la musica e torna Francesco Gabbani con Summer Funk.

Another Emily Warren insieme con Silver Rhines. 6:17, code a tratti in A4 tra Dalmine e Monza in direzione di Milano, poi incidente allo svincolo di Sesto Calende Vergiate, due auto coinvolte sulla diramazione Gallarate-Gattico. Un veicolo ha preso fuoco sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 1 della Nuova Balzanese e lo svincolo 2 Borgo Panigale in direzione sud verso la A14. Ricordiamo anche l'incidente in A27 all'altezza di Belluno in direzione della statale 51 d'Alemagna, l'incidente anche in A13 tra Bologna, o meglio a Bologna Interporti, in entrata in entrambi i sensi. Poi code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare 1 chilometro, e ancora pedoni segnalati in A1 tra il Bivia 3 e il nodo di Napoli Centro Direzionale.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Isoradio.
6: Aggiornamenti meteo dell'Aeronautica Militare, in studio con noi ritroviamo il colonnello Daniele Mocio, buongiorno.
7: Di nuovo buongiorno Alessandro, parliamo del tempo che è cambiato già nella giornata di ieri e le cui evidenze sono decisamente importanti. Pensiamo alla Toscana, pensiamo a Firenze, pensiamo a quello che è successo agli Uffizi con l'acqua che è riuscita a penetrare anche dentro questa storica struttura. È il retaggio di quello che ci siamo portati nel corso dell'estate, il caldo, il tanto caldo, lo dicevamo anche qui ai microfoni di Isoradio. Tanto caldo non è solo quello che proviamo in determinati momenti dell'anno, ecco, in estate in modo particolare, ma è anche poi la premessa per quello che tende a succedere a mano che ci avviciniamo all'autunno, perché il caldo significa energia, adesso cambiano le condizioni, arrivano perturbazioni atlantiche, quindi si trovano molta energia, certo. Tanta energia, quindi in forma localizzata le piogge che arrivano accompagnate dai temporali assumono caratteristiche intense, intendendo con questo tanta acqua che cade in poco lasso di tempo, tant'è vero che quello che è successo in Toscana è in mezz'ora sono caduti 50 mm, che significa tanta pioggia. Questa perturbazione interesserà ancora oggi il nord, buona parte del nord, in forma un po' più attenuata le aree di nord-ovest, quindi parliamo soprattutto di Liguria, Piemonte e Val d'Aosta, un po' di più la Lombardia e nel pomeriggio soprattutto l'Emilia-Romagna, la parte più romagnola, la parte centro-orientale della regione, per poi interessare Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Attenzione, anche qui ci sono allerte di protezione civile, i fenomeni potranno essere localmente intensi. Nuovamente il centro rispetto a ieri si è interessata soprattutto la Toscana, marginalmente le Marche. Oggi il centro verrà interessato in un modo un po' più diffuso, anche se non con situazioni simili a quella di ieri per quanto riguarda proprio quello che abbiamo detto, però localmente è chiaro che i temporali sempre nelle aree interne della Toscana e poi in Umbria, marginalmente Lazio e soprattutto Marche d'Abruzzo potranno essere anche intensi. Meno al sud soprattutto saranno interessate marginalmente la Campania, la Calabria, la Sicilia con la parte settentrionale che vedrà anche i temporali, in un contesto di venti meridionali di scirocco e di libeccio che non fanno poi scendere troppo le temperature nonostante il sole sia presente in modo decisamente sporadico, e quindi venti meridionali, venti caldi. La progressione della perturbazione vedrà un miglioramento nella giornata di domani al nord, un miglioramento decisamente netto, in mattinata ancora al centro un po' di pioggia e qualche temporale, più temporali diffusi al sud e sulla Sicilia, quindi prestare sempre la massima attenzione perché, lo ribadiamo, i temporali possono essere intensi, per avere poi una giornata di domenica complessivamente migliore un po' ovunque, a parte qualche residua pioggia temporale tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, e con temperature che questa volta per il sole torneranno un po' a salire, quindi riassaporeremo nella giornata di domenica un tempo non troppo estivo come quello che abbiamo sperimentato, per carità, però sicuramente un tempo decisamente gradevole proprio per la presenza del sole.
6: Grazie al colonnello Daniele Mocio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Mars, Oh My Soul. Dopo le previsioni meteo rivediamo anche la situazione traffico in A4 tra Dalmine e Milano Est verso Milano, code a tratti, incidente sulla diramazione Galera Tegati con lo svincolo di Sesto Calende Vergiate, coinvolte due auto. È stato rimosso il veicolo che aveva preso fuoco sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 1 e lo svincolo 2. Poi abbiamo ancora la segnalazione di incidenti in A27 a Belluno, dove è rimasta coinvolta un'auto in direzione nord verso il Cadore. Incidente anche in A13 a Bologna Interporto in entrata in entrambi i sensi. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, la coda di 1 chilometro. Poi 2 chilometri invece per traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. E la musica torna in polvere, sì, con Enrico Ruggeri.

0: Christmas.
1: Ironia, ritmo e uno sguardo molto particolare sul nostro paese. Miss Italia, dito nella piaga. Parliamo di prezzi di carburanti. Dal 5 ottobre il sistema di sostegno ai carburanti cambia. Il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, progressivamente ridotto nelle prossime settimane, non verrà azzerato. Al suo posto entrerà in funzione il meccanismo delle accise mobili. La differenza rispetto agli sconti applicati negli ultimi mesi è importante. Finora il governo ha stabilito direttamente di quanto ridurre l'accisa con un intervento finanziato dal bilancio pubblico. Con le accise mobili invece il taglio è collegato al maggior gettito IVA prodotto dall'aumento del prezzo del petrolio e dei carburanti. L'obiettivo è quindi restituire agli automobilisti una parte delle maggiori entrate fiscali generate dai rincari. Per capire il meccanismo bisogna partire dalla differenza tra accisa e IVA. L'accisa è un'imposta applicata in misura fissa a ogni litro di carburante. L'IVA invece è proporzionale al prezzo finale. Essendo pari al 22%, quando il prezzo della benzina o del diesel aumenta, aumenta automaticamente anche l'IVA incassata dallo Stato. È proprio su questo meccanismo che intervengono le accise mobili. Un esempio semplificato: se l'aumento del prezzo del carburante fa crescere l'IVA incassata dallo Stato di 5 centesimi per litro, una parte di quel maggior gettito può essere utilizzata per ridurre l'accisa di 5 centesimi. Il prezzo alla pompa viene così compensato, almeno in parte, senza richiedere una copertura aggiuntiva di pari importo dal bilancio pubblico. La possibilità di ridurre le accise con questo sistema è prevista dalla normativa italiana dal 2007. Il meccanismo è stato utilizzato anche nel 2026 per finanziare alcuni degli interventi temporanei contro il caro carburanti. Perché proprio dal 5 ottobre il governo ha deciso di accompagnare il passaggio alle accise mobili con un'ultima fase di riduzione dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio complessivo sul diesel è pari a 12,2 centesimi al litro, IVA compresa. Dal 26 settembre al 5 ottobre lo sconto scenderà a 6,1 centesimi al litro. L'accisa ordinaria sul gasolio è fissata a 672,90 euro per 1000 litri, mentre nel periodo 26 settembre 5 ottobre sarà applicata un'aliquota di 622,90 centesimi per 1000 litri. E dal 5 ottobre quindi non ci sarà semplicemente un ritorno all'aliquota piena, entrerà appunto in gioco il nuovo meccanismo.

0: John Lennon. Siamo arrivati al primo collegamento della giornata con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo da Roma. Andiamo sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud. Per chi è diretto verso il grande raccordo anulare sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento causati da un tamponamento tra 4 auto. Il traffico defluisce sulla sola prima corsia. Ed ora la situazione per quanto riguarda la Lombardia: code a tratti per il traffico intenso in direzione Milano, anzi in direzione Torino, tra Dalmine ed il bivio con la tangenziale esterna di Milano, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e poi tra il bivio con la tangenziale est e Sesto San Giovanni, qui con tempi di percorrenza di 15 minuti. In direzione di Brescia, code a tratti tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. La coda della diramazione Roma Sud è aumentata a 3 km, il tratto interessato adesso è San Cesario, Roma Sud. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia: su quello urbano della 24 Roma Teramo, tra via Fiorentini ed il bivio con la tangenziale est, 2 km di coda con tendenza all'aumento causati dal traffico congestionato. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

e Geolier insieme. Sono le 6.55, a breve avremo l'appuntamento con i titoli del GR1. Intanto è arrivato qualche aggiornamento: incidente sulla diramazione Gallarate Gattico a Sesto Calende Vergiate, sono rimaste coinvolte due autovetture in uscita per entrambe le provenienze. Code adesso in A14, non più rallentamenti, quindi traffico in aumento tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione sud, quindi verso Ancona. Rallentamenti dovuti al traffico intenso in A8 tra Castellanza e la tangenziale ovest di Milano in direzione sud Milano. In A11 abbiamo adesso rallentamenti tra Capannori e Chiesina Uzzanese verso Firenze, anche tra Monte Catini Terme e Altopascio verso Pisa. Ci ritroviamo tra pochi minuti, ancora buon ascolto.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Fronte est, ancora provocazioni russe, jet nei cieli lituani, si alzano gli aerei italiani. Allarme in Polonia, Giorgia Meloni da Oslo, Putin ci provoca, non bisogna reagire. Fronte medio orientale, stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, sotto controllo degli Houthi. Crosetto, pronti a usare la marina militare per garantire il passaggio dei nostri mercantili. Violenza di genere, Mattarella visita a Grosseto la Stanza Rosa. È un impegno della Repubblica non soltanto impedire le violenze, ma prevenirle cancellando la carenza culturale. Io sono nessuno, l'Odissea diventa romanzo di formazione, protagonista un adolescente di oggi. Al GR intervista l'autore Andrea Maggi. Oggi la presentazione a Pordenone Legge. Calcio Europa League, Juve a Valanga, successo 5-0 sugli olandesi del NEC. Europei di volley, l'Italia batte anche la Slovenia e vola agli ottavi da prima del girone.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: dove vanno le nuvole.
1: Le 7:05, vediamo un po' dove vanno, ce lo racconta Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
2: Alessandro, buongiorno, buongiorno, ed è una mattinata piuttosto instabile. Nella notte si sono verificati dei temporali su parte dell'Italia, in particolare hanno raggiunto anche la Sicilia, quindi il maltempo dal nord si sposta al centro-sud. Abbiamo anche un'allerta meteo su tutto il centro Italia, sulla Lombardia, su parte della Basilicata, della Campania ed anche in parte sulla Sicilia, soprattutto sui settori centro-occidentali, e lambisce anche il settore orientale della Sardegna. Insomma, allerta meteo in tante regioni, ma vediamo insieme cosa accade in questo momento. Intanto partiamo dal cosiddetto nowcasting, cioè la situazione attuale e le previsioni per le prossime 3 ore. Ebbene, la situazione è un po' più tranquilla in queste prime ore del mattino, anche se abbiamo delle piogge nell'area milanese, piogge moderate che raggiungono poi anche l'alta Lombardia, il lago di Lecco, il lago di Como e in parte anche il lago Maggiore, così come parte delle province di Varese e Como. Se ci spostiamo un po' più a nord-est, la situazione è migliorata su Friuli Venezia Giulia e Veneto, soltanto qualche breve piovasco leggermente a nord-est di Venezia, ma soprattutto le piogge si sono spostate sull'alto Adriatico, quindi lì non ci sono autostrade sul mare, quindi siamo tranquilli. Per quanto riguarda il centro Italia, la situazione è buona, abbiamo cielo sereno su gran parte del centro Italia, delle nubi si stanno addensando sulla Toscana e in parte nella zona di Ancona. Per quanto riguarda il sud, invece, dei temporali in mare aperto in parte interessano le isole, gli arcipelaghi al largo della Campania. Su Napoli il cielo è nuvoloso, ma al momento non si segnalano piogge, e poi le nubi sono compatte nelle zone interne della Basilicata, su parte della Puglia, un po' meglio sul Salento, e sulla Calabria tirrenica, ma anche su quella ionica abbiamo nubi compatte, anche se non si segnalano piogge. In Sicilia la situazione è migliorata, anche se importanti corpi nuvolosi li ritroviamo sul canale di Malta, quindi tra le coste ragusane e l'isola di Malta, e qui i temporali sono piuttosto violenti e tendono a lambire il golfo di Gela e le coste ragusane. Nella notte fino a 15 mm su Palermo le piogge hanno interessato soprattutto il palermitano. In Sardegna la situazione è tranquilla. Cosa succederà oggi? Il maltempo, oltre ad interessare ancora parte del nord-est, quindi anche sulla Romagna, sulla Lombardia, dove tra l'altro in Lombardia abbiamo un'allerta meteo per rischio temporali, interessano soprattutto il centro Italia, quindi il peggioramento interessa il centro Italia, interessate un po' tutte le regioni, Marche, Abruzzo, Toscana, Umbria e Lazio, e poi anche al sud, parte della Campania, dove tra l'altro abbiamo dei temporali, in parte i settori centrali della Puglia, rischio di pioggia anche su Bari, ma soprattutto sulla Sicilia sono previsti dei temporali, ed è proprio qui che il mare è particolarmente caldo, il basso Tirreno ed anche il canale di Sicilia, e quindi i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità. E poi sulla Sardegna abbiamo un peggioramento sul settore orientale con possibili piogge sulla costa orientale. Ecco, questo nel corso della giornata, ma in particolare nelle prossime 3 ore avremo un graduale aumento della nuvolosità e le piogge che abbiamo su parte della Lombardia si estenderanno al restante territorio lombardo.
1: Bene, grazie a Luca Ciceroni.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Jealous Lover sono i Rolling Stones, che ormai da diverse settimane stiamo ascoltando con questa loro novità. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, ci sono code tra Vomero e zona ospedaliera in direzione di Capodichino, code anche in A14 tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Aggiornamenti qua e là, Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze, code sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare, 1 chilometro per incidente. Sulla 4, code a tratti tra il raccordo della tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, code a tratti in A8 tra Castellanza e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, poi sul raccordo di Casalecchio, siamo a Bologna, tra Bologna, Casalecchio e il Bivio A14, code dovute al traffico. E sempre in zona Bologna, in A14, code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio A13 in direzione di Ancona. Zona di Milano, in A4 pedoni segnalati tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, code a tratti in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Torno al sud, tangenziale di Napoli, Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code. Poi abbiamo anche sulla 3 rallentamenti dovuti al traffico tra l'allacciamento con la 1 e il porto di Napoli in direzione di Napoli. Musica Jovanotti, L'ombelico del mondo.

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Rai Isoradio.

Tastes Like Summer, James Blunt. Intanto è risolto l'incidente in A27 tra Belluno e lo svincolo di Belluno. Code ancora in A14 tra il Bivia 13 e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Code a tratti in A4 tra il raccordo della tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Code sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Aggiornamenti anche dalla tangenziale di Napoli, dove troviamo code tra Fuori Grotte, zona ospedaliera in direzione della diramazione di Capo di Chino. Risolto l'incidente sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e Roma Sud in direzione di Roma.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Bambole di pezza con Settembre, una delle tante canzoni dedicate a questo mese. Abbiamo ascoltato nel corso del mattino poco fa anche Neil Diamond con la fantastica September Morn. Intanto sulla 3 tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli si registrano rallentamenti dovuti al traffico. C'è traffico anche in A11 in Toscana tra Prato Ovest e il bivio con la 1 in direzione di Firenze. Code per la presenza di materiali dispersi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. C'è un mezzo fermo nel bivio tra la 13 e la 4, quindi siamo dalle parti di Padova in direzione nord da Bologna verso Venezia, code per un mezzo fermo appunto. Poi tratto appenninico tra Roncobilaccio e Pian del Voglio in A1 in direzione di Bologna, rallentamenti per questo mezzo fermo. Code a tratti in A14 tra il bivio con la 1 e il bivio con la 13 in direzione sud, quindi verso Ancona. Sulla 4 incolonnamenti a Bergamo in uscita da Milano, poi torno nella zona di Bologna perché in A14 tra il bivio 13 e Bologna a San Lazzaro verso Ancona ci sono 3 km di coda per un mezzo fermo. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire ad Arcoveggio e quindi si evita praticamente questa coda. Poi Sesto Fiorentino, Firenze Peretola in A11, code in direzione del capoluogo toscano. Madama Annalisa insieme con Amica.

0: Morire qui era Renato Zero. Sono le 7:45, è il momento di collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete per i consueti spostamenti pendolari e commerciali del mattino, in particolare in Lombardia, nelle vicinanze del capoluogo. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Milano, tra Dalmine ed il bivio con la 58 tangenziale est esterna, più avanti verso Torino tra la tangenziale est e Cormano ed anche in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. In tutti questi casi il tempo di percorrenza del tratto è di circa 20 minuti. Code a tratti ci sono verso Milano anche sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e la tangenziale Ovest e sulla A1 Milano-Napoli tra Melegnano e la tangenziale Ovest. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica. Tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e quello con la 13 Bologna-Padova ci sono code a tratti verso Ancona che si attraversano in circa 20 minuti. Mentre sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola si formano code verso Firenze per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina. E andiamo infine anche a Napoli sulla tangenziale, dove il traffico è intenso, con code tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino e tra Doganella e Corso Malta in direzione opposta verso Pozzuoli. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre...

0: Strangers in the Night, Frank Sinatra. Torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità, ci avviciniamo intanto alle ore 8, momento in cui avremo i titoli del GR1. Intanto code a tratti in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, code anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest in direzione di Bologna. Raccordo A1 piazzale Corvetto, pedoni segnalati all'altezza del chilometro 2400, poi in A4 code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, troviamo anche code a tratti tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, code di 3 km per un mezzo fermo tra Dalmine e Capriate, a Bergamo ancora incolonnamenti in uscita da Milano, tangenziale nord milanese tra la 7 e l'accesso est delle merci della Fiera di Milano in direzione nord, code a tratti. Zona Genova in A7, Genova Bolzaneto in uscita, code per traffico, code anche tra il Bivia 12 e l'uscita di Bolzaneto in direzione di Milano, poi in A10 rallentamenti tra Genova Pegli e il Bivia 7 verso Genova, code a tratti anche tra Spotorno e Orco Fellino direzione di Ventimiglia. Adesso da Sanremo del 2024 la voce di Fiorella Mannoia che ci fa riascoltare Mariposa.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

Sì, era Fiorella Mannoia con questa mariposa. Allora, vediamo intanto qualche aggiornamento sul raccordo di Casalecchio. Abbiamo code per traffico tra Bologna, Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione nord.

0: 13 tra Padova Industriale e il bivio con la 4 in direzione nord, anche incolonnamenti proprio nel bivio tra la 13 e la 4. Terminati i rallentamenti in A1 tra Roncovillaccio e Pian del Voglio in direzione di Bologna, sulla 11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola in direzione di Firenze, rallentamenti in A11 tra Prato Ovest e il bivio con la 1 in direzione di Firenze. Attenzione poi sul tratto urbano della 24 a Roma tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima, code di 2 km con tendenza all'aumento per traffico congestionato. Incidente sulla diramazione per Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa si è verificato all'altezza del chilometro 71.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Fronte est, incursione dei jet russi nei cieli della Lituania, caccia italiani in volo, Mar Rosso, Crosetto, la Marina garantirà il passaggio delle nostre navi nello stretto di Bab el-Mandeb, decideremo con governo e Parlamento. Non reagiremo alle provocazioni di Putin, occorre inviato europeo per trattare con Mosca. Giorgia Meloni da Oslo, valuteremo le proposte di Schlein sull'energia. Conte e Bonelli chiudono al dialogo. Contro il leader dei 5 Stelle parla Grillo, sussurra ai cavilli. Femminicidi, l'allarme di Mattarella, la violenza sulle donne è un'emergenza per il paese. Prevenire partendo dalle scuole, non basta punire. Garlasco, l'ex PM Venditti, non favorì Andrea Sempio nell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, archiviata l'accusa di corruzione. Il GIP, nessuna prova che abbia ricevuto denaro. Piove sulla bellezza, Firenze, infiltrazione d'acqua agli Uffizi dopo un violento temporale, gocce sulla teca che contiene il bacco di Caravaggio, il museo, nessun danneggiamento. Un pianeta piccolo piccolo, Mercurio si sta rimpicciolendo più velocemente del previsto. Nuovi dati degli scienziati, il suo diametro si è ridotto di 23 centimetri. Lucio c'è, il ritratto di un artista straordinario raccontato da Marcello Balestra al suo fianco per 30 anni, il libro presentato a Pordenone Legge. Cesare Adrenalinico, è uscito Paparazzi, singolo di Cremonini che anticipa il disco di inediti Amateur. Per il cantante bolognese, tournée Palazzetti dal 24 novembre. Europa League, buona la prima per la Juventus, 5 gol agli olandesi del NEC. Eurovolley, la nazionale di De Giorgi, doma anche la Slovenia, agli ottavi troverà la Danimarca.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

Five con This Love. Ci ritroviamo dopo i titoli del GR1 delle 8. Alessandro Adriani alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Intanto risolta la situazione in A11 tra Monte Catini Terme e Altopascio verso Pisa. Rimangono però dei rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio con la 1 in direzione di Firenze. Sempre in Toscana, code per incidente tra Cascine e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Sono 2 chilometri, ma l'incidente di per sé è risolto. Si era verificato al chilometro 71. Rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Poi abbiamo tra Ginestra Fiorentina e Lastrassigna verso Firenze 2 chilometri di coda per un mezzo fermo. Coda a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno. Incolonnamenti anche a Santa Croce sull'Arno in uscita per le provenienze da Firenze. Poi tra Interporto Toscano Ovest e il bivio con la 12 verso Firenze, rallentamenti per lavori. Aggiornamenti anche dalla tangenziale di Napoli, code tra Fuorigrotta e Corso Malta in direzione di Capodichino, risolto l'incidente tra Capodimonte e Corso Malta. A Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli, code, incidente tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli e code per traffico intenso all'interno dello stesso tratto. Sulla 3 tra allacciamento A1 e Porto di Napoli verso Napoli abbiamo dei rallentamenti in direzione di Napoli, rallentamenti anche tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, direzione Napoli. Una canzone di Raff, ma la voce è quella di Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

La novità di Chris De Sarandi, questa Good Old Days. Ritorniamo ad aggiornare, sono tante le notizie, stamattina c'è poco tempo per parlare d'altro. Parliamo di code, incolonnamenti, rallentamenti, traffico, incidenti, insomma ce n'è veramente per tutti. Code per traffico in A1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna, tra Milano Sud e la tangenziale ovest verso Milano, code a tratti anche tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, a tratti tra raccordo tangenziale est di Milano e raccordo di Viale Certosa, siamo in A4 in carreggiata ovest verso Torino, sempre in carreggiata ovest code di 3 km con tendenza all'aumento tra Dalmine e Capriate per un mezzo fermo in direzione di Milano. Bergamo in uscita da Milano in colonnamenti, poi tangenziale nord di Milano tra la 7 e l'accesso est delle merci della Fiera di Milano in direzione nord verso la provinciale 44 Milano Meda, code a tratti. Troviamo una coda anche a Genova Bolzaneto in A7 in uscita da Genova, poi tra A12 e l'uscita di Bolzaneto verso Milano, code in A7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione sud, quindi verso Genova. Un salto anche in A8 tra Castellanza e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, rallentamenti, terminate però le code a Saronno sulla A9, mentre sulla A9 registriamo ancora code per attraversare la frontiera svizzera tra Como, Monte Olimpine e Chiasso in direzione nord. Torniamo nel genovese, in A10 tra Genova Pegli e il bivio A7 verso Genova, rallentamenti, code a tratti tra Spotorno e Orco Fellino in direzione della Francia. In A14 rallentamenti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio A13 verso Ancona, code anche sul raccordo di Casalecchio nel bivio con la 1 sia in direzione nord che in direzione sud, rallentamenti nel nodo tra la 27 e la tangenziale di Mestre in direzione sud da Belluno verso Padova. In A13 code per incidente tra Bologna e Interporto, o meglio proprio allo svincolo di Bologna e Interporto, in uscita per entrambe le provenienze e anche in entrata in entrambe le direzioni abbiamo questo incidente al chilometro 7900. Sempre in A13 code tra Padova Industriale e il bivio con la 4 in direzione di Padova, code anche nel bivio tra la 13 e la 4 in direzione nord. Mi sposto in A11, siamo in Toscana tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, code sempre in A11 tra Prato Ovest e il bivio con la 1 verso Firenze, rallentamenti per traffico. E non finisce qui per la Toscana, perché sulla diramazione per Pisa tra Cascine e Pisa Nord-Est verso Pisa abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente comunque ormai risolto, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci sulla Firenze-Pisa-Livorno verso Firenze, anche tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna verso Livorno, code tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno e code anche a Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze, rallentamenti per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Interporto Toscano Ovest e la 12 in direzione di Firenze. Un duo formato dalle voci di Anastasia e Eros Ramazzotti, I Belong to You.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Rai Isoradio. Let's go.

Cyrus con Bass Persuaders. Siamo arrivati alle 8:26 e sono terminate le code in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Terminati anche i rallentamenti in A8 tra Castellanza e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. In A13 code a tratti adesso tra Padova Sud e il Bivio con la 4 in direzione nord, e terminate però le code nel Bivio tra la 13 e la 4. Terminati i rallentamenti in A11 tra Prato Ovest e il Bivio con la 1, rimangono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Risolte le code per l'incidente che ormai era già risolto tra Cascine e Pisa Nord-Est sulla diramazione per Pisa. Rimangono rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa, e code anche a Pisa Nord-Est in uscita per chi proviene dalla Firenze Pisa Livorno. Firenze Pisa Livorno che è ancora interessata da code tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Signa verso Firenze, code a Santa Croce sull'Arno e rallentamenti per lavori questa volta tra Interporto Toscana Ovest e il Bivio con la 12. Novità dalla 14 tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, rallentamenti per un mezzo fermo. Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.

Green Day con Stray Heart. In A14 rallentamenti dovuti al traffico, siamo tra Bologna, Borgo Panigale, il Bivia 13 verso Ancona, poi abbiamo novità dalla 10 tra Orcofellino e Finale Ligure verso la Francia, 1 chilometro di coda. Sul raccordo di Casalecchio, code a Bologna, Casalecchio in uscita per entrambe le provenienze. In A4 tutto risolto tra Cavenago e Capriate, in A14 fine rallentamenti tra Pineto e Pescara Nord, e in A3 risolti rallentamenti tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano. Ricordiamo invece le code sul raccordo di Casalecchio nel bivio con la 1 in direzione nord. Risolto invece il problema relativo agli incolonnamenti sempre sul raccordo di Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e il bivio a 14. Poi mi sposto sulla 13, terminate le code tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna, e in A13 rimangono però le code a tratti tra Padova Sud e il bivio con la 4 in direzione nord. Code ancora a Pisa Nord-Est sulla diramazione per Pisa, dove troviamo anche rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Code a tratti in A4 tra Monza e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. Arriva Ernia con la sua dedica. Che nome dai?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rai Radio.

0: Lucio Battisti con Sì Viaggiare, una canzone un po' storica per Isoradio, perché fu la prima a essere trasmessa quando Isoradio iniziò 37 anni fa. E va bene, allora torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità, ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, buongiorno.
1: Una buona giornata di nuovo a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è ancora piuttosto sostenuta sulla rete, vediamo insieme la situazione partendo dalla Lombardia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano si è formata una coda di 3 km a causa di un camion in panne, mentre per il traffico intenso registriamo code a tratti verso Torino tra Monza e Viale Certosa ed anche in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. In entrambi casi il tempo di percorrenza è di circa 20 minuti. In Liguria invece sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova Ovest e Genova San Pierdarena in direzione del capoluogo ci sono code per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina di Genova, mentre verso Milano code le registriamo per traffico tra il bivio con la 12 Genova Sestri Levante e Bolzaneto. Sulla 13 Bologna-Padova invece c'è traffico intenso e code a tratti tra Padova Sud ed il bivio con la 4 Torino-Trieste in direzione di Padova, mentre in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord si formano code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze, di nuovo per il traffico intenso sulla viabilità cittadina. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. E direi che non è proprio sbagliata questa canzone, azzeccato in pieno, perché
2: è proprio nelle corde di Gianna, esatto. Non c'è niente da fare. Più che le balene volare, io vedo i cinghiali transitare
1: diciamolo, stamattina ero nel parcheggio.
2: Stamattina nel parcheggio di Saxa Rubra qui, aprendo la portiera della macchina, dovendo scendere per venire qui, e niente, mi ha salutato un cinghiale stamattina.
1: Bellissimo.
2: È stato un bel incontro alle 5 di mattina.
1: Niente male. Beh, insomma, sono incontri ormai piuttosto frequenti, per cui neanche ci si fa più caso per certi aspetti, ma soprattutto in questa zona. Ma so benissimo che non solo in questa zona, ora, perché noi frequentiamo queste parti, però sono un po' dappertutto.
2: Bisogna conviverci, Alessandro.
1: Ormai si stanno umanizzando e noi ci stiamo cinghializzando.
2: Esatto.
1: bene. Allora,
2: speriamo di no, perché noi sono tanto belli da vedere.
1: Preferisco
2: bruttini.
1: I maialini tra i suini,
2: sì, il maialino più carino, anche il colore.
1: Sono carini solo i
2: cuccioli, quando sono piccoli,
1: quando sono tutti striati,
2: zebrati, striati.
1: Esatto,
2: è vero, hai ragione.
1: Sono carini. Bene, allora avete sentito che c'è Maria Cristina Manca che vi intratterrà per le prossime ore. Io ringrazio Francesco Paradisi e Alessandro Adriani per la collaborazione tecnica. Vi lascio con la musica dei Wet, Love Is All Around, poi GR1 e poi Maria Cristina Manca. Da Alessandro De Gerardis, buon proseguimento di ascolto.
2: Ciao.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, Mosca continua a testare i nervi dell'Europa. In mattinata nuovo allarme in Polonia. Ieri caccia italiani si sono alzati in volo in difesa dei cieli della Lituania per lo sconfinamento di due jet russi.
3: Ancora punture di spillo sul fianco orientale di Europa e NATO. La violazione dello spazio aereo della Lituania da parte dei jet di Mosca ha reso necessario un nuovo intervento degli Eurofighter italiani, già decollati qualche giorno fa contro un drone sconfinato negli stessi cieli. Provocazioni arrivate a poche ore dal via libera del Congresso statunitense a un pacchetto di sanzioni contro Mosca e alla vigilia delle prime elezioni parlamentari russe dall'inizio della guerra in Ucraina. Urne aperte stamane. Alta tensione anche in Polonia, dove poco fa sono stati chiusi temporaneamente due aeroporti a causa di attività militari non pianificate. Ieri sirene d'allarme in varie città polacche per via dei raid russi nella vicina Ucraina. Sappiamo che Putin sta tramando qualcosa, dichiara il premier Tusk e avverte: se qualcuno osasse attaccarci riceverà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati. In tutto questo il Pentagono starebbe valutando di ritirare 25.000 soldati dall'Europa, 40.000 secondo altre fonti. Sarebbe la più significativa riduzione nel vecchio continente dalla fine della guerra fredda. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ieri da Oslo Giorgia Meloni, tra i vari dossier internazionali passati in rassegna, ha fatto il punto sull'invasione russa dell'Ucraina. Dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation, agire di conseguenza, ha detto la premier. L'Europa scelga un inviato per l'Ucraina, tanti formati e interlocutori indeboliscono la posizione. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come previsto.
2: Dicevamo dei jet italiani impegnati sul fianco est dell'Europa, ma il nostro paese è in prima linea anche su un altro fronte caldo, quello medio orientale. Le navi della Marina Militare schierate per proteggere i mercantili italiani in transito nel Mar Rosso, senza aspettare che si muova l'Europa. È la priorità dichiarata dal ministro della Difesa Crosetto per difendere una rotta vitale per la nostra economia. Sul campo oltre 60 vittime nelle ultime ore nei combattimenti tra le forze governative appoggiate dai sauditi e i ribelli Houthi alleati dell'Iran. Sono questi ultimi a controllare, lo ricordiamo, lo stretto di Bab al-Mandeb, via d'accesso da sud al Mar Rosso. Crisi internazionali che impattano sull'economia mondiale, particolarmente colpito il settore energetico. Noi ci colleghiamo subito con Milano per capire come stanno andando le piazze europee che hanno appena iniziato le contrattazioni. Federico Simonelli, a te buongiorno.
5: Sì, borse europee che aprono deboli quest'oggi nonostante l'effetto lungo della Fed, il calo del prezzo del petrolio. Milano a -0,1%, Londra, Parigi e Francoforte solo poco più pesanti. C'è anche la banca centrale giapponese che ha aumentato i tassi di interesse al livello più alto degli ultimi 31 anni, all'1,25%. La mossa era attesa, ma nonostante questo lo yen ha continuato a indebolirsi sul dollaro. Il sostegno allo yen è un tema caro agli Stati Uniti, che temono che una caduta della valuta giapponese spinga Tokyo a vendere titoli di Stato statunitensi. A Piazza Affari attenzione, tra gli altri energie e banche, il prezzo del petrolio in discesa, il Brent ora è a $103,4, anche il gas è in calo a €77, questo in parte per via dei report secondo cui l'Arabia Saudita starebbe cercando via alternative Hormuz per esportare il suo greggio. Linea Roma.
2: Siamo alla cronaca italiana, continua l'ondata di maltempo sul nostro paese per l'arrivo di una perturbazione atlantica dopo le forti precipitazioni di ieri che hanno colpito il nord della Toscana. Oggi è allerta meteo in 12 regioni del centro-sud. Nelle Marche oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco dalla serata di ieri per i nubifragi e i forti venti che hanno colpito le province di Macerata ed Ancona, segnalati sottopassi allargati e alberi caduti. Il caso di madre e figlia Antonella di Jelsi

0: Sara di vita avvelenate dalla ricina Pietracatella, dicembre scorso, si fa sempre più concreta la pista del duplice omicidio premeditato. Secondo gli inquirenti, gli esami effettuati dagli esperti di Berlino anche sul cibo che si trovava in casa forniscono elementi certi che orientano le indagini proprio verso questa ipotesi. La difesa di Gianni di Vita, padre e marito delle vittime, invita a non escludere l'incidente. Siamo allo sport, esordio roboante della Juventus in Europa League, 5-0 agli olandesi del NEC, si sbloccano tutti i nuovi acquisti, oggi in programma l'anticipo di campionato Monza-Sassuolo in diretta su questa rete, le prime convocazioni nazionali di Mancini, pallavolo, l'Italia vince anche con la Slovenia assicurandosi il primo nel girone dell'Europa. E chiudiamo con la musica, è uscita a mezzanotte sulle piattaforme digitali Paparazzi, primo assaggio del nuovo album di Cesare Cremonini. Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vai sapere. È il singolo che anticipa Amateur, il disco di inediti atteso per il 23 ottobre. Un brano ruvido e adrenalinico, ha detto Cremonini, il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio, mi sono detto posso provare a farlo anch'io. Un ritorno a sonorità più rock and roll che Cremonini porterà anche in tour nei palazzetti a partire dal 24 novembre. Sono le 9:05, la linea passa a Radio 1 Musica, prossimo GR come sempre alle 10.
1: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo...

9 minuti, Malika Ayane, detto tra noi, la novità che abbiamo appena ascoltato su Raiso Radio. Buon venerdì 18 settembre 2026, prosegue il viaggio sulle strade del mattino di Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Dopo Alessandro De Gerardis, Maria Cristina Manca con voi sino alle ore 12, Francesco Paradisi alla parte tecnica, alla messa in onda. E allora noi torniamo subito in strada per dare notizie di ciò che viene segnalato. In questo caso parliamo di traffico intenso, code e rallentamenti che da un primo rapido sguardo interessano soprattutto grandi centri urbani, in primo piano Milano e Roma. Ripartiamo dalla Torino-Trieste, tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia vengono segnalate code a tratti, si rallenta anche tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Poi abbiamo le code a tratti anche tra Bergamo e Trezzo in direzione di Milano, anche sulla Milano Laghi tra Fiera Milano e Bivio a 8, a 4 verso sud, verso Milano abbiamo code a tratti. Ci spostiamo nel tratto più a nord dell'autostrada del Sole, terra di Canossa Campeggine Parma verso Milano, si registrano rallentamenti. E poi ancora notizie di code che riguardano la Genova Ventimiglia tra Orcofeglino e Finale Ligure verso la Francia, abbiamo un chilometro di code a tratti. Vediamo qual è la situazione sull'autostrada A14, interessata da code a tratti nel nodo bolognese tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro direzione sud Ancona. Anche sul raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio e la 14 abbiamo code. Notizie ancora dall'autostrada del Sole nel tratto toscano, abbiamo Firenze Nord, Firenze Scandicci, direzione sud Roma, rallentamenti, ma in questo caso il motivo è una dispersione di carico, quindi degli ostacoli presenti in carreggiata che stanno rallentando la circolazione. Le code invece per la viabilità esterna che non assorbe il traffico segnalate sull'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, sono segnalate verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. A Roma vediamo qual è la situazione, le code interessano il tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e la tangenziale S verso Roma, 2 chilometri, una coda però che viene segnalata in diminuzione. C'è un incendio sulla 30 Caserta Salerno, attenzione, è indicato tra Palma Campania e Sarno, al momento non vedo segnalazioni che ci parlano di fumo in carreggiata, ma comunque siate prudenti in avvicinamento. Palma Campania, Sarno, incendio al chilometro 34 e 300. E adesso torniamo alla musica con YouTube.

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Rai Isoradio.

Io su Raiso Radio, le strade del mattino, sempre in viaggio in diretta in questo venerdì 18 settembre. Devo dire, mi aspettavo più traffico, ma devo dire che invece la situazione è abbastanza tranquilla e regolare al momento, anzi si chiudono molte segnalazioni, torna a regolare la circolazione sulla 8 tra Fiera Milano e il bivio con la 4 verso Milano, terminano i rallentamenti che interessavano l'autostrada del Sole nel tratto Terre di Canossa Campeggine Parma verso Milano. Torna regolare anche nei tratti della 4, sia quello in direzione di Brescia tra Rovato e Castegnato, sia verso Milano tra Bergamo e Trezzo. Queste sono tutte situazioni di traffico che non provoca più code. Risolto l'incidente in A16 Napoli-Canosa, era segnalato al chilometro 49-700, interessava ambedue le carreggiate. Arrivano invece le code sulla Torino-Trieste in uscita a Bergamo provenendo da Milano, e ci sono code ora tra Cormano e Milano Est verso Brescia, sono code per il traffico. Andiamo a dare un'occhiata anche ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Intanto è avvenuto un incidente sulla tangenziale sud di Torino, rallentamenti che si registrano tra gli svincoli di Interscambio Drosso e Corso alla Mano in direzione del traforo del Frejus in direzione di Milano. E a proposito di Milano, abbiamo due incidenti sulle tangenziali. Il primo che vi vado a raccontare è quello sulla ovest di Milano, incidente tra la statale 35 dei Giovi e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione della Milano-Laghi, è segnalato al chilometro 21 e 300. L'altro incidente invece sulla est di Milano sta provocando 3 km di coda tra via Mecenate e viale Rubattino in direzione di Lecco, incidente che viene indicato al chilometro 5 e 100 della tangenziale est di Milano. Concludo con la Brescia-Padova, perché per fortuna è risolto questo incidente, ma ci sono ancora circa 5 km di coda tra Soave e Verona Est in direzione di Milano. Questi gli aggiornamenti, devo dire siete in tanti al 348 103 1010, tra poco daremo conto anche ai vostri saluti, ai vostri messaggi, ce ne sono alcuni molto molto interessanti.

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E allora diamo proprio uno sguardo a quello che accade in città qui a Roma, lo facciamo con Roma Servizi, con Simona Di Capua, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi è in ascolto anche questa mattina. Partiamo da Via Trionfale, dove il traffico rallenta tra Ipogeo degli Ottavi e l'ospedale San Filippo Neri, circolazione a rilento anche sulla tangenziale est tra Batteria Nomentana e Via Salaria, e poi nel settore sud sulla Via del Mare tra Via Ostiense e Via di Decima è segnalata una difficoltà di circolazione anche in Via Aurelia tra il raccordo anulare e Via Aurelia Antica in direzione di Piazza Ernerio, mentre in Via di Boccea il traffico rallenta tra Via Cornelia e Via di Acqua Fredda. In chiusura una segnalazione sul trasporto pubblico, una segnalazione importante perché dalle 20 di questa sera tutta la giornata di domenica sulla linea C della metropolitana chiuderà la stazione Colosseo Fori Imperiali, una chiusura necessaria per lasciare spazio ai lavori sugli ascensori. Durante la chiusura di questo fine settimana, ricordiamo dalle 20 di questa sera tutta la giornata di domenica, la metro C sarà in servizio tra Pantano e Porta Metronia. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.

sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Le strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Maledetto me, Fulminacci su Rai Radio, le 9:37 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. E allora il 348-103-1010, avevo ascoltato un vocale di Stefano che si trovava sulla 14, se non sbaglio, San Benedetto del Tronto, più o meno era in quel tratto dell'autostrada. Dice: sono praticamente sbalordito da quante persone ancora, nonostante insomma queste ultime macchine, le macchine di ultima generazione, no, abbiano il sistema quello del delle telefonate in viva voce, sono sorpreso, sbalordito e anche un po' arrabbiato perché vedo tanta gente che continua a stare col telefono in mano, e visto che si guida con due mani bisogna tenerle sul volante, e allora lui insomma si infastidisce, naturalmente ci invita a riflettere su questa situazione che sicuramente non è buona e quindi io sposo questo suo messaggio in pieno e condivido in pieno non si riesce a togliere questa cattiva abitudine di stare con il telefono in mano mentre si guida, quindi sono d'accordissimo Stefano, d'accordissimo con te. Vediamo un po', poi ci scrive Elpidio verso Predazzo, sede della scuola alpina della Guardia di Finanza, per un raduno che ci riporterà indietro di 40

anni, riabbracciare vecchi amici, ricordare chi anche chi non c'è più. Autostrada 14, giornata bella, traffico regolare, un saluto a voi Iso, vi seguo praticamente da sempre. Buon venerdì, buona giornata, ed è Gino che salutiamo. Poi vedo insomma tantissimi messaggi, oltre a quello di Stefano vedo che ce ne sono molti altri, c'è Christian, tra poco ascolterai una bellissima canzone, caro Christian. E poi siete importanti per noi che lavoriamo sulle strade, ed è Marino, lo salutiamo sempre, messaggi affettuosi arrivano da questo ascoltatore. In strada devo dire la situazione è molto rassicurante, perché non ci sono grossi disagi sulla nostra rete viaria, ad eccezione di code per il traffico che ancora si registrano soprattutto in prossimità di Milano e di Roma. Vedo però che c'è ancora questo incendio sulla 30 Caserta Salerno, fate attenzione al chilometro 34 e 300 tra Palma Campania e Sarno, un incendio segnalato sulla 30 Caserta Salerno. Torniamo alla musica.

0: aggiornamenti meteo, uno sguardo al tempo con il colonnello Daniele Mocio. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristina, ben trovata. So sei patita delle previsioni del tempo.
0: Sì, no? Io vado su tutti i siti a guardare.
1: Come su tutti i siti?
0: Meteo M.
1: Per i radioascoltatori, le radioascoltatrici, dovete sapere che proprio è lei che aveva fatto le previsioni per me prima di andare in onda.
0: È troppo buono, non ho questo potere né questa cultura.
1: Allora parliamo di maltempo, già le avvisaglie anche in modo deciso, importanti, ci sono state nella giornata di ieri. Parliamo della Toscana, sì. Centro settentrionale, l'area di Firenze, poi quindi
0: il nord
1: Empoli,
0: in generale, no?
1: Poi il nord, la parte centro orientale, l'Emilia Romagna. E oggi in modo abbastanza diffuso, anche se non al momento presenti, le piogge saranno presenti al nord. Già in Lombardia sono costanti, sono persistenti, pioggia su Milano, su Bergamo, nella parte centro-settentrionale della Lombardia, però poi dalla Lombardia andando verso Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, nuovamente l'Emilia Romagna, con riferimento particolare alla parte più romagnola, vedranno nuovamente piogge accompagnate anche da temporali. Stessa situazione per che riguarda il centro, al momento non abbiamo situazioni particolari, però si sta avvicinando un'area temporalesca, come dicono quelli bravi, dal Tirreno verso
0: quindi
1: le
0: lei?
1: Coste. Non lo so, non mi reputo tale.
0: Non mi reputo una battuta. Tale,
1: esatto, non poteva che essere una battuta, giustamente. E quindi anche il centro, ad iniziare poi dal Lazio, nuovamente dalla Toscana, e le aree interne del centro fin verso le coste adriatiche, quindi Marche ed Abruzzo, saranno le aree più interessate dal pomeriggio dei temporali. In forma più localizzata in Campania, meglio sulla restante parte del sud. In Sicilia abbiamo avuto nelle prime ore, ultime ore della giornata appena trascorsa e prime ore della giornata odierna, abbiamo avuto temporali che si stanno gradualmente attenuando. Non cambiano molto le temperature.
0: Dicevo, giù in Sicilia come sono le temperature? Sempre caldo?
1: Ieri abbiamo avuto Catania con 35 gradi.
0: Ah, ecco, quindi
1: la parte orientale, centro-meridionale dell'isola è quella in genere più calda, anche nell'estate caldissima appena trascorsa.
0: Anche in Sardegna?
1: In Sardegna siamo sui 30-31 gradi, tra il Cagliaritano e le aree un po' più interne. Però ad esempio città, quando uno nomina Palermo pensa che sia calda, no, Palermo se non c'è lo scirocco non è poi così calda, tant'è vero che in questa estate afosa in Sicilia Palermo è stata la città, se vogliamo, più fresca. No? Esatto. Temperature che scendono al nord proprio a causa delle nubi, delle piogge, meno al centro perché comunque ci sono ancora spazi di cielo sereno, ma i venti meridionali che accompagnano le perturbazioni praticamente sostituiscono l'effetto del sole, perché proprio perché i venti meridionali sono più caldi, quindi scendono poco, così come scenderanno poco al sud. Domani il maltempo si concentra inizialmente al centro, poi il tempo migliora, nel frattempo sarà migliorato in modo deciso al nord, però poi soprattutto al sud, la parte adriatica per quanto riguarda il centro, Marche ed Abruzzo, e poi il tempo migliora, e poi per quanto riguarda il sud, la parte tirrenica, Campania, Calabria, per spingersi poi verso la Basilicata, il Molise e la Puglia centro-settentrionale, coinvolgendo nuovamente la Sicilia, che sarà coinvolta fino alla mattinata di domenica, in un contesto che però vedrà domenica il tempo migliorare un po' ovunque, con temperature che in questo caso, grazie al sole, tenderanno a risalire soprattutto sulle regioni settentrionali.
0: Perfetto, ma avremo modo di aggiornare anche domani sabato, poi insomma anche la situazione
1: che
0: riguarderà il fine settimana.
1: Una soltanto quando parliamo di piogge temporali, sottointeso è che localmente, purtroppo anche per il caldo che abbiamo avuto, possono essere localmente intensi.
0: Benissimo, grazie come sempre al colonnello Daniele Mocio, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo...

Ai settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Ai settembre tornerò, sono pronto.

Così siamo tornati un po' indietro nel tempo con Rick Astley e questa Never Gonna Give You Up su Raiso Radio. Noi intanto aggiorniamo qualche situazione, perché abbiamo ancora una situazione di, anzi no, ecco, viene chiusa ora, spento l'incendio sulla 30 Caserta Salerno tra Palma Campagna e Sarno. Rientra questo invito alla prudenza. Dobbiamo dare notizia di un nuovo incidente che è avvenuto da pochi minuti sulla 8 sulla Milano Laghi. Siamo tra Fiera Milano e Milano Nord verso Varese, carreggiata nord, incidente al chilometro 5, e la nota ci parla del coinvolgimento di un'autovettura e di un mezzo pesante. Intanto è in aumento la coda sulla 30 Caserta Salerno, mercato San Severino, bivio a 30 raccordo Salerno Avellino verso sud Salerno, 2 i chilometri di coda in aumento.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Siamo nel 1984, Whitney è già insomma all'inizio della sua carriera che la porterà poi a diventare una delle voci più celebri di sempre, mentre German è già una star perché, lo ricordiamo, fratello di Michael, faceva parte dei Jackson 5, un duetto questo elegante, romantico, con due voci che si incontrano alla perfezione. Poi questo messaggio è tutto nel titolo: prenditi cura del mio cuore. Take good care of my heart. E quindi 10.05, siete sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità con Maria Cristina Manca, Francesco Paradisi alla messa in onda. Tanti stanno scrivendo messaggi, devo dire siete davvero tanti in ascolto. E intanto riparto dall'ultimo che è arrivato, che ci parla appunto, si collega un po' a quello che accade in strada, ed è Pietro, dice: l'incidente sull'auto è già risolto, i mezzi sono stati spostati in emergenza al casello. Ripartiamo da queste notizie, e infatti vedo che allora l'incidente è ancora segnalato, quest'auto e questo camion che sono rimasti coinvolti nell'incidente al chilometro 5 Fiera Milano, Milano Nord verso Nord Varese, ma non ha effetti sulla viabilità, non ci sono conseguenze. Ricordiamo invece che sulla 30 Caserta Salerno viene indicato un incidente che sta provocando code di 2 km tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione sud verso Salerno, 2 i chilometri di coda in aumento. Abbiamo poi le code sulla Genova Ventimiglia segnalate verso il capoluogo Ligure tra Pietra Ligure e Finale Ligure. E abbiamo poi da ricordare anche le code che sono indicate nella carreggiata opposta, nella direzione opposta. Anche qui abbiamo code tra Orco Feglino e Finale Ligure, ma in direzione della Francia. A Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, viabilità esterna che non assorbe il traffico tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma, abbiamo code. Intanto torniamo alla musica con il tormentone estivo Partenope. Yeah!

Eccoli insieme due grandi nomi della musica americana, Whitney Houston insieme a Jermaine Jackson con questa Take Good Care of My Heart.

Madonna ci porta dritti sulla pista da ballo con Danzeteria, uno dei brani di Confession 2, il suo nuovo album. E attenzione poi, perché la regina del pop sta proprio per tornare anche sul palco degli MTV Video Music Awards. Sarà proprio lei ad aprire l'edizione 2026 con una performance live attesissima. Proprio a 23 anni, pensate, dalla sua ultima apparizione sul palco dei appunto Video Music Awards negli Stati Uniti. Ci sarà naturalmente domenica 27 settembre, mentre da noi in Italia l'evento sarà disponibile lunedì 28. Insomma, questo tanto per ricordare anche dopo tutti questi anni la presenza di Madonna lì ai Video Music Awards 2026. Allora, intanto torniamo a dare un'occhiata alle notizie, perché vedo che è avvenuto un incidente in autosole nel tratto più a sud. Siamo tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio della 1 con la 3 Napoli-Salerno verso sud Napoli. Incidente al 758 e 900 tra un furgone e un'auto. Questo è il coinvolgimento di questi due mezzi coinvolti appunto in questo incidente, e si è già formata la coda di un chilometro a partire dall'allacciamento dell'autosole con il ramo C. Torniamo ai 2 chilometri che interessano la viabilità della 30 Caserta Salerno, Mercato San Severino, bivio a 30 raccordo Salerno Avellino verso sud Salerno. 2 chilometri di coda in aumento per un incidente. Un mezzo in avaria sta provocando rallentamenti invece nel tratto toscano dell'autostrada del Sole tra Firenze e Scandicci e Firenze Sud verso sud Roma. Si rallenta proprio per questo mezzo segnalato in avaria. E arriva la notizia di un cantiere di lavori che sta provocando code anche sulla 7 ora, la Milano-Genova. Genova-Bolzaneto-Busalla, direzione nord Milano, 1 chilometro. E allora, giovanotti,

0: i piedi, con le mani.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
4: Tutti per Eurocash.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Rai Isoradio.

In A4 la Torino-Milano, dobbiamo dare conto di questo incidente, è appena avvenuto. Siamo al chilometro 24 tra la barriera di Rondissone, anzi proprio lì alla barriera di Rondissone verso Milano. Viene indicato questo incidente al momento senza ripercussioni per la viabilità. Ci spostiamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove si rallenta per materiali dispersi tra Lissone e Seregno Sud in direzione nord. Sull'Aurelia, altra statale importante, la statale 1, un tamponamento fra due mezzi viene chiusa, una corsia proprio a causa dell'incidente all'altezza di Sarzana. Siamo naturalmente nel tratto ligure dell'Aurelia e i rallentamenti si registrano in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Sicilia, dove si rallenta per materiali dispersi a Catania sulla tangenziale. Siamo 3 km dopo Gravina verso Catania Centro, anche sulla 19 Palermo-Catania. Restando in Sicilia, si rallenta per un mezzo in difficoltà, in avaria, all'altezza di Enna, direzione Catania. Tornando invece a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, ricordiamo i 2 km di coda per l'incidente in Autosole. Siamo nel tratto un po' più a sud, quello, diciamo, per capirci, della Roma-Napoli, tra l'allacciamento 1 ramo C e il bivio della 1 con la 3 Napoli-Salerno verso Napoli, carreggiata a sud, 2 km per l'incidente al chilometro 758 e 900. E dunque, diamo poi notizia di un incidente avvenuto sulla Bologna-Padova. Siamo tra Bologna e Arcoveggio, bivio a 13 a 14 verso sud Bologna, e arriva anche la segnalazione di coda per l'incidente, coda di 1 km in aumento per questo incidente, ripeto, appena avvenuto, di cui però non abbiamo ancora dettagli. Torniamo sulla 30 Caserta-Salerno, abbiamo il traffico congestionato e 1 km la coda ora presente tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino verso sud Salerno. Ora il traffico congestionato, in precedenza avevamo parlato appunto di un incidente. Continua a essere indicato l'incidente sulla 8 Milano-Laghi, Fiera Milano-Milano Nord verso Nord Varese, un incidente che vedeva coinvolta un'auto e un camion, ma i mezzi sono sicuramente stati già spostati, come ci avete anche testimoniato voi attraverso i vostri messaggi al 348 103 10 10. Intanto arrivano i Police.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

0: Per te.
1: E questo era il nuovo lavoro di Ligabue, Qualcosa per te. E intanto noi diamo anche un'occhiata ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, perché dobbiamo dare conto di un incidente che adesso interessa la Brescia-Padova. Ci sono code tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. È un incidente che è appena avvenuto, abbiamo queste difficoltà già segnalate nel tratto della Brescia-Padova, Brescia Est e Desenzano verso Venezia. E tutte le altre informazioni invece con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo lì a via Bergamini, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione del capoluogo emiliano, 2 chilometri di coda causati da un tamponamento tra due auto, traffico che scorre su una corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratto abruzzese, tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, 1 chilometro di coda per un alto tamponamento tra due auto avvenuto all'inizio di un cantiere, e vi invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica, a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. L'altra notizia poi è sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Per i tratti non gestiti dalla nostra società, su quello urbano della 24 Roma Termo, tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale Est, coda per le difficoltà del traffico in tangenziale. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete Ligure, nel pomeriggio non prevede tempi di percorrenza molto superiori alla media. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
5: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

da Fabio Rovazzi insieme a questi inaspettati compagni Arisa e Nino D'Angelo. 10:51 minuti, siete sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo da un po' di aggiornamenti che ci arrivano anche da tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Intanto torno a parlare della Brescia-Padova, vi avevo dato notizia di un incidente e naturalmente delle code che si erano verificate proprio a seguito dell'incidente. Ebbene, l'incidente è stato risolto, adesso restano code nel tratto Brescia Est-Desenzano, ma sono code per il traffico e sono tutte in direzione di Venezia. Allora, ci spostiamo nuovamente a dare un'occhiata a quello che accade invece nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Intanto l'incidente è un invito alla prudenza sulla 4 Torino-Trieste in uscita a Cormano, interessa ambedue le carreggiate. Torniamo a parlare anche dei 3 km di coda in aumento per l'incidente della Bologna-Padova. Dunque, l'incidente al chilometro 0 e 100, tamponamento tra due furgoni, la coda ha raggiunto i 3 km ed è una coda in aumento. Siamo tra Bologna Interporto e Bivio a 13 a 14 in direzione sud, in direzione di Bologna.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Raiso Radio. Ore 11. Raiso Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Anni della grande disco music con Patrick Juvet, una canzone che è diventata un vero classico delle piste da ballo, I Love America. Questa è Raiso Radio sulle strade del mattino, musica, news ed info, mobilità insieme a Maria Cristina Manca fino alle 12, con me alla collaborazione tecnica il nostro Francesco Paradisi, che saluto e ringrazio. Nel frattempo torniamo anche alle notizie, vedo che qualche notizia si sta chiudendo, quelle di traffico che riguardavano un tratto della 14, quello tra Bologna e Borgo Panigale, e il bivio con la 13 verso Sud Ancona. Qui torna a regolare la circolazione, torna a regolare anche sul raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione sud. Torniamo però in A13, perché qui invece la situazione è di una coda di circa 3 km per un incidente che ha visto il coinvolgimento di due furgoni in un tamponamento tra Bologna

Arcoveggio e bivio a 13 a 14 verso sud Bologna, incidente al chilometro 0 e 100. E ripeto, ci sono questi 3 chilometri a partire da Bologna Interporto verso Bologna, e l'uscita che viene consigliata a Interporto, poi percorrere la statale 64 Porrettana, chi è diretto verso Ancona può rientrare in tangenziale in direzione di Ancona ed entrare a Bologna San Lazzaro. Per chi è diretto in autosole, dopo aver percorso la 64 Porrettana, può immettersi in tangenziale in direzione di Casalecchio. Chi è diretto invece a Milano deve entrare a Borgo Panigale, mentre chi viaggia verso Firenze a Bologna Casalecchio. Questo è diciamo il percorso alternativo a seconda della direzione, per evitare questa coda di 3 km, ripeto, tra Bologna Interporto e Bivio a 14, direzione sud, direzione Bologna. Aggiorniamo anche la Firenze-Pisa-Livorno, con code segnalate a tratti tra la Strazzigna e Firenze-Scandicci verso il capoluogo toscano. Abbiamo poi anche un incidente ora in A14, due autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento al chilometro 402, abbiamo code tra Pescara Sud e Ortona verso Bari per l'incidente al 402, ma vedo che mentre vi parlo arriva una segnalazione che riguarda un altro tratto della A14 interessato ora da un incidente, siamo al chilometro 343 e la direzione è sempre sud, quindi la carreggiata è sempre la carreggiata sud, ma siamo nel tratto Teramo Roseto degli Abruzzi verso Pescara. Incidente appena avvenuto, non abbiamo conseguenze al momento per la viabilità. Torniamo un po' più a nord, diamo un'occhiata anche al tratto della Genova Ventimiglia e parliamo del tratto dell'autostrada dei Fiori, interessato da code a tratti di circa 2 km verso la Francia per un cantiere di lavoro Spotorno finale Ligure. A tratti sono segnalate anche nella direzione opposta, in direzione di Genova. C'è ancora questo invito alla prudenza per un incidente in A4 la Torino-Trieste. Attenzione, perché viene la nota, ci parla del coinvolgimento di una moto. Siamo in uscita a Cormano, incidente al chilometro 129-900. La buona notizia è che non ci sono conseguenze per la viabilità. E adesso ci andiamo ad ascoltare questo incontro di voci, di mari tra Genova e Napoli. Alfa e Gigi D'Alessio.

La novità di Olivia Rodrigo, questa Stupid Song su Raiso Radio, quando dobbiamo subito tornare in autostrada perché in A4 adesso viene indicata una vettura in fiamme, attenzione, tra Bergamo e Dalmine verso Milano. Il veicolo in fiamme è segnalato al chilometro 168, al momento non abbiamo conseguenze per la viabilità. Ma torniamo a qualche notizia che si chiude, qualche nuova notizia come questa che vi ho dato poco fa del veicolo in fiamme in A4. Peraltro in A4 ricordiamo che c'è stato questo incidente con il coinvolgimento di una moto proprio in uscita a Cormano per entrambe le direzioni al 129-900. Si è formata una coda a partire proprio da questa chilometrica tra Cormano e Milano S verso Brescia, ma sono code a tratti per il traffico intenso. Torniamo al veicolo in fiamme, perché adesso arrivano le code anche qui. Veicolo in fiamme, code tra Bergamo e Dalmine verso Milano, ricordiamo al 168 viene indicato questo mezzo in fiamme. Torniamo a dare invece notizia dell'incidente della 13 Bologna-Padova e più che altro vediamo un attimino qual è la condizione del traffico al momento in seguito all'incidente. Sono sempre 3 km di coda in aumento per l'incidente al chilometro 0100 Bologna-Arcoveggio, bivio a 13 a 14 verso Bologna. Ci sono questi 3 km di coda a partire da Bologna Interporto. Risolto l'incidente in autosole, quindi circolazione che torna regolare tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio con la 3 Napoli Salerno verso sud Napoli. Risolto anche quello della 14 nel tratto Pescara sud Ortona verso Bari, non provocava nessun effetto sulla viabilità ma era un invito alla prudenza, mentre rimane ancora attiva la segnalazione dell'incidente in un altro tratto della 14 ma sempre in carreggiata sud. Siamo tra Teramo e Roseto degli Abruzzi, direzione Pescara, incidente al 343, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Arriva Vasco Rossi.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

E così la novità arriva anche qui su Raiso Radio, la novità di Cesare Cremonini, Paparazzi, un brano dal sound decisamente rock, ironico, provocatorio, e anticipa il nuovo album Amateur in arrivo il prossimo 23 ottobre e dopo l'uscita dell'album Cesare Cremonini tornerà subito dal vivo con Amateur, partirà proprio il 24 novembre da Ancona per poi arrivare nei Palasport di Bologna, Torino e Milano e chissà quali altre città. 348 103 1010, questa è Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Ripartiamo proprio da quelle che riguardano i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Torno anche a parlare del veicolo in fiamme, tra l'altro c'è un ascoltatore che ci ha inviato un messaggio, tra l'altro un video di questo mezzo in fiamme. Ricordo Bergamo Dalmine verso Milano, il 168 e 700, c'è fumo in carreggiata, si sono formate code verso Milano tra Bergamo e Dalmine, ma ci sono code anche dei curiosi nella carreggiata opposta tra Capriate e Bergamo. Situazione quindi adesso sotto controllo, ma insomma l'invito è quello di essere prudenti e evitare di curiosare anche per evitare che si formino code nella direzione opposta. Ricordiamo quindi code tra Bergamo e Dalmine verso Milano, veicolo in fiamme con fumo in carreggiata al chilometro 168. Torniamo in A13, la Bologna-Padova, perché la coda è in aumento, adesso raggiunge i 4 chilometri, tra l'altro ce l'avevate detto anche voi al 348 103 1010, ci avevate parlato proprio di questa coda che era sicuramente più lunga, se non sbaglio Marco, che passava nella direzione opposta e ci aveva detto la coda è più lunga di 3 km, in effetti ha raggiunto i 4 km tra Bologna Interporto e Bivio A13 A14 direzione sud Bologna. Ricordiamo, nell'incidente al chilometro 0100 sono rimasti coinvolti due furgoni in un tamponamento, e allora viene consigliata come uscita a Interporto, poi a seconda della direzione ci sono vari percorsi suggeriti, la statale 64 Porrettana, diciamo per chi è diretto verso Ancona può rientrare in tangenziale di Bologna in direzione di Ancona e entrare a Bologna San Lazzaro, per chi viaggia in autosole e cioè per chi è diretto verso la 1 dalla 13, dopo aver percorso appunto la statale 64 Porrettana può immettersi sulla tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio, chi invece viaggia verso Milano deve entrare a Borgo Panigale, mentre infine chi è diretto verso Firenze deve entrare a Bologna Casalecchio. Quindi questo è un po' il succo di quella che è l'alternativa per evitare questa coda. Torniamo in A14, ancora segnalato l'incidente tra Teramo e Roseto degli Abruzzi verso sud Pescara, incidente al 343, e c'è una coda sempre in A14 tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, non più per l'incidente ma per un cantiere di lavoro.

delle perle della musica di Battiato, contenuta nell'album Ferro Battuto del 2001, questo brano Tutto l'universo obbedisce all'amore, un incontro speciale, quello tra Franco Battiato e Carmen Consoli. Allora, torniamo in strada, intanto diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti, parliamo della situazione in A13, la Bologna-Padova, Bologna-Interporto, Bologna-Arcoveggio verso sud, verso Bologna, incidente risolto. Resta la coda di 3 km, ma l'incidente, ripeto, è risolto. Nel frattempo però dobbiamo dare conto di un altro incidente sempre qui su questa autostrada, segnalato sempre in carreggiata sud, il precedente era al chilometro 0 e 100, questo è al chilometro, è avvenuto al chilometro 37. Siamo tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso sud Bologna, incidente che è avvenuto da poco, ma che al momento non provoca disagi alla viabilità. Diamo un'occhiata ancora al veicolo in fiamme in A4, la Torino-Trieste, ancora segnalato, e naturalmente rinnoviamo questo invito alla prudenza, perché oltre alle code presenti verso Milano tra Bergamo e Dalmine, quindi nella direzione proprio dove è fermo questo mezzo in fiamme, ci sono code anche nella direzione opposta verso Brescia. Evitate proprio di formare code per la curiosità. Veicolo in fiamme, tra l'altro c'è fumo in carreggiata che potrebbe interessare anche la direzione opposta, quindi attenzione, fumo e visibilità che potrebbe essere compromessa. Arrivano le code anche sulla Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera, sono code alla frontiera per le operazioni doganali. Torna a regolare la circolazione sulla 12 nel tratto Ligure Recco Genova Nervi verso Genova, erano code che si erano formate per un mezzo in avaria, nel frattempo è stato soccorso e rimosso. Continuano invece a essere segnalate code sull'autostrada dei Fiori tra Pietra Ligure e Finale Ligure verso Genova, sono code a tratti per un cantiere, e 2 chilometri nella direzione opposta verso Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure, sempre appunto per lavori. Andiamo in A1, dove viene segnalato ora un incidente in uscita Firenze Sud provenendo da Bologna, incidente al chilometro 300 e 900. E diamo anche notizia di un incendio ora in A14 nel tratto, diciamo, più a sud pugliese, incendio segnalato al 706 tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, c'è fumo in carreggiata, anche qui invito a essere prudenti, a moderare la velocità perché la visibilità sicuramente è ridotta.

11:44 minuti. Intanto il traffico è congestionato sulla Napoli-Canosa tra la Cedonia e Vallata verso Napoli, la coda di 1 chilometro, ma la buona notizia è che è in diminuzione. Torniamo ad aggiornare anche il tratto interessato in precedenza dall'incidente. Parliamo del tratto della 13, la Bologna-Padova. Ricordo questo incidente al chilometro 0100 risolto. E tanto è vero che non è più presente la coda per l'incidente, ma per il traffico ora. Il traffico che risulta comunque congestionato, perché nel frattempo il traffico si è intensificato. Siamo tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso sud Bologna, sono 2 chilometri, e continua a essere suggerito il percorso alternativo con l'uscita consigliata di Interporto. Vi avevo anche dato notizia di un altro incidente poi avvenuto successivamente sulla 13, sempre in carreggiata sud. Ebbene, questo incidente è ancora presente, non abbiamo i dettagli che lo riguardano, ma siamo in un altro tratto della carreggiata sud, Ferrara Nord, Ferrara Sud, direzione Bologna. Al momento non abbiamo effetti sulla viabilità. Torniamo a parlare anche della 14, perché si registrano rallentamenti per i cantieri tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso nord Ancona. Ci sono code di 1 chilometro anche nella direzione sud, tra Pescara Sud ed Ortona in direzione appunto di Bari. E l'incendio segnalato ancora in A14, fumo in carreggiata, quindi prudenza perché la visibilità sicuramente potrebbe essere compromessa. Siamo tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, il chilometro è il 706. Diamo ancora un'occhiata invece a quel che riguarda il tratto della 4 Torino-Trieste, interessato da questo veicolo in fiamme. Permane la coda tra Bergamo e Dalmine verso Milano, e permane anche nella direzione opposta verso Brescia per la curiosità. Veicolo in fiamme, lo ricordiamo, si trova al 168 e 700, e naturalmente rinnoviamo l'invito alla prudenza perché c'è fumo in carreggiata e quindi visibilità ridotta. 348 103 10 10. Dunque c'è Enza che scrive questo messaggio: amici di Isoradio, sulla 16 verso Napoli siamo fermi già da un po' prima di Vallata, si conosce il motivo, l'avevo detto poco fa, è traffico, perché il traffico risulta anche congestionato. Come vi avevo già raccontato poco fa, parliamo appunto della Napoli Canosa e la Cedonia Vallata verso Napoli, coda però che risulta di 1 chilometro ma in diminuzione, il traffico però è congestionato, quindi parliamo naturalmente solo di traffico intenso.

0: Tommaso Paradiso su Raiso Radio con agitare una bibita, non diciamolo, non diciamolo, l'ha detto lui, lui lo può dire, noi non lo possiamo dire, vero Monica?
1: No, non si può dire.
0: Buongiorno Monica D'Angelis.
1: Buongiorno Maria Cristina.
0: Allora, che si dice? Piove fuori, eh?
1: Piove, piove, ha iniziato a piovere,
0: ecco,
1: devo dire.
0: Proprio adesso che io devo uscire, quindi. Ma no, ti pare giusto? Non ho neanche l'ombrello.
1: Posso prestartelo?
0: Ah, grazie, volentieri, lo accetto, ma insomma, pochi passi per arrivare al parcheggio che abbiamo qui davanti. Dunque, cara Monica, vediamo cosa ti lascio in eredità. Devo dire, non c'è una situazione di traffico molto intenso. Devo dire che abbiamo qualche difficoltà per un veicolo in fiamme ancora segnalato sulla Torino-Trieste, Bergamo-Dalmine verso Milano. Ci sono naturalmente ci sono formate code verso Milano, ma nella direzione opposta abbiamo questi soliti curiosi che vanno a guardare cosa accade formare naturalmente altre code. Ed è pericoloso, tra l'altro, perché questi stop and go provocano micro tamponamenti, come sempre raccontiamo dai nostri microfoni, quindi insomma evitate di farlo. Ricordiamo questo veicolo in fiamme Bergamo-Dalmine verso Milano al 168 e 700. La buona notizia è che il fumo non c'è più, quindi probabilmente è stato spento o insomma è in procinto di. E questa è la buona notizia. Intanto diamo notizia ancora della 13 Bologna-Padova, dove il traffico non è più congestionato. Quindi Bologna Interporto, Bologna Arcoveggio verso sud Bologna. Ricordiamo che c'è ancora un incidente, Ferrara Nord, Ferrara Sud verso sud Bologna, che al momento non provoca nessun disagio alla viabilità. E finiamo con questo incendio in A14, Gioia del Colle, Acque Viva delle Fonti. Attenzione, perché qui invece c'è fumo in carreggiata, siamo al chilometro 706. Basta con questi incendi.
1: Sì, esatto.
0: Basta, anche tutta l'estate che raccontiamo incendi. Allora, ti lascio il microfono, cara Monica, per i prossimi chilometri. Monica D'Angelis con voi. Io saluto e ringrazio Alessandro Adriani, che è stato con me alla parte tecnica insieme a Francesco Paradisi. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata, domani dalle 9 alle 12. Ciao Monica, buon lavoro.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Un alunno ha aggredito una professoressa in una scuola media di Roma. La donna accoltellata non è in pericolo di vita.
2: È successo tutto in pochi istanti, un paio d'ore fa. Un tredicenne che frequenta una scuola media del quartiere Centocelle, a est della capitale, prima spruzza dello spray al peperoncino sul volto di una insegnante, poi con un coltello la colpisce ad una spalla. Il tutto mentre con un cellulare collegato a Telegram tenta di riprendere l'azione. Il giovane viene immediatamente bloccato da un compagno mentre scatta l'allarme. Subito dopo arrivano i carabinieri.

0: Ragazzo che è stato portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Recuperata anche la lama utilizzata per l'aggressione del giovane, dovrà ora occuparsi la procura per i minori. Intanto si indaga, non è infatti chiaro al momento il movente, che cosa cioè ha fatto scattare la violenta azione. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Guerra nel Golfo, sempre più alta la tensione nel conflitto tra gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani e l'Arabia Saudita. Colpito anche un Eurofighter italiano in una base aerea saudita.
2: La rassicurazione arriva dal ministro della difesa Crosetto. Non ci sono militari italiani feriti nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, che è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non si registrano altri danni, fa sapere Crosetto, che ha seguito la vicenda in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Portolano. Nella base è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Il ministro ha chiesto una valutazione ulteriore sulla situazione dei nostri militari. Il rischio di estensione del conflitto appare sempre più vicino. I ribelli yemeniti Houthi, vicini all'Iran, hanno ormai il controllo di punti strategici del Mar Rosso, a partire dallo stretto di Bab al-Mandab. L'Arabia Saudita, da sempre vicina al governo yemenita, continua a bombardare postazioni dei ribelli sciiti. Alba Arcuri, GR1.
1: Sul fronte del conflitto tra Russia e Ucraina, due aeroporti polacchi hanno interrotto le operazioni per il terzo giorno consecutivo, mentre questa mattina Varsavia ha fatto decollare i propri aerei da combattimento durante un nuovo attacco di Mosca. In Lituania è stato predisposto un piano di evacuazione della popolazione della capitale Vilnius in caso di minaccia militare o grave crisi. Infine, il premier slovacco Fico ha affermato che in caso di guerra farà di tutto per evitare che il suo paese venga trascinato nel conflitto, a prescindere dall'articolo 5 della NATO. Dalla Norvegia, dove ha incontrato il suo omologo Store, Giorgia Meloni ha parlato tra l'altro proprio del conflitto tra Russia e Ucraina. Dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza, ha detto. L'Europa scelga un inviato per Kiev, tanti formati e interlocutori indeboliscono la posizione. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come previsto.
1: Tensione a Torino durante la dimostrazione antifascista contro il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, intervenuto in un convegno del sindacato di polizia FSP. I manifestanti hanno lanciato delle uova contro gli agenti. Intanto il Viminale esclude misure per sciogliere il partito di Vannacci, lo ha detto la sottosegretaria del Ministero dell'Interno Wanda Ferro, in risposta a un'interpellanza parlamentare del Partito Democratico. Alessandro Di Battista è tornato a casa dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle lo ha annunciato sui social dicendo di stare molto meglio. Maltempo, allerta gialla per temporali su 12 regioni del centro-sud dopo i nubifragi di ieri. Nelle Marche oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco per sottopassi allagati e alberi caduti. Disagi in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana. E a Firenze, dopo il violento temporale di ieri e l'infiltrazione d'acqua nella Galleria degli Uffizi, riaperta la sala del museo, che ospita tra l'altro il Bacco di Caravaggio. Schizzi sul vetro della teca che lo protegge, nessun danno all'opera né alle altre tele esposte. A Bologna, da stasera e per tutto il weekend, lo spettacolo La Piazza si riaccende, che restituisce la visione di grandi architetti per il completamento della facciata della Basilica di San Petronio.
4: Cinque secoli ci hanno messo le mani e le idee i più grandi architetti della storia. Eppure la Basilica di San Petronio è rimasta incompiuta e secondo un sondaggio i bolognesi la preferiscono così. Ma come sarebbe stata se i progetti fossero stati realizzati? Il monumentale spettacolo del video artist Luca Agnani proietterà sulla facciata di mattoni 13 bozzetti firmati da Palladio, il Vignola, Giulio Romano, fino alla visione contemporanea di Mario Cucinella. A scandire le immagini in 3D, l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, la direttrice artistica musica del Bologna Festival, Maddalena Daliska.
5: È uno spettacolo pop, quindi è nato pensando a una piazza che si riempie e possa essere catturata anche da gente che non ascolta musica. Guglielmo Tell di Rossini ci sembrava molto adatto, molto popolare, esplosivo, perché succede di tutto nel finale dei videomapping. La facciata si apre, si volta, si vede l'interno.
4: Qual è la proposta più eccentrica?
5: Mario Cucinella nel 2020 ha fatto

0: fatto una specie di bosco verticale con dei cipressi che fanno da guglie.
1: Ad arricchire la suggestiva esperienza, il racconto introduttivo dello storico dell'arte Jacopo Veneziani. Claudia Faienz, GR1.
2: Sport calcio prende il via stasera alle 20:45, la quarta giornata di Serie A, con l'anticipo tra Monza e Sassuolo, radiocronaca diretta qui su Rai Radio 1. Per la pallavolo tornerà in campo domenica sera contro la Danimarca la nazionale maschile, che ieri sera ha battuto la Slovenia conquistando il primo posto nel girone agli europei. In campo nel finale dopo l'infortunio anche Alessandro Micheletto. La nostra inviata ha intervistato il CT Ferdinando De Giorgi.
3: Ci sono due o tre significati all'interno di questa partita. La prima era quello di prendersi il primo posto, mettere questo mattoncino che comunque ci eravamo costruito. Il secondo era creare delle opportunità a chi non aveva giocato di prendere anche un ritmo di gioco. Più avanti, insomma, giochiamo partite dentro fuori, quindi sono contento che i ragazzi che hanno giocato di meno hanno avuto l'opportunità di fare due set, tre set quasi.
4: L'indicazione più bella è la possibilità di poter contare sul gruppo intero?
3: No, intanto li conosco molto bene, quindi sapevo quello che potevano dare, che poi hanno dato. L'indicazione, diciamo, più importante è quella di Alessandro, cioè ha giocato un set, stiamo andando di passo dopo passo. All'inizio ha avuto un pochino così, ma poi ha preso ritmo e questa è un'indicazione importante. Chiaramente significa che non è che puoi contare completamente tutta la partita, ma che può dare una mano a questa squadra, sì, questo sì.
4: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
2: È tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app RaiPlay Sound.

Buongiorno e bentrovati da Monica D'Angelis in questo venerdì 18 di settembre. E dopo i good times speriamo che arrivino anche i good weather, perché sulla capitale proprio in questo momento sta venendo giù un bel diluvio. Alla parte tecnica salutiamo Patrizio Gotti e aggiorniamo subito la viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione di Milano abbiamo code a tratti. Stessa situazione anche tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione di Roma invece traffico rallentato per un incidente accaduto al chilometro 300. Un altro incidente è anche all'altezza di Firenze Sud in uscita da Bologna, siamo intorno al chilometro 309. Si tratta di uno sbandamento di un'auto. Passiamo ora in A10, Genova-Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo anche qui traffico intenso. E 5 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. 2 km di code a tratti invece tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. Passiamo ora in A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione di Bologna abbiamo code a tratti. Un incidente segnalato tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna al chilometro 37 e un chilometro di coda per lavori invece in A14 Bologna-Taranto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Concludiamo rimanendo in A14, dove tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle in entrambe le direzioni segnaliamo fumo per incendio. Siamo al chilometro 700. 6.

0: Passioni Casa Unieuro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Rai su Radio.

Zucchero con canzone triste e nuovi aggiornamenti dalla rete stradale sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incidente tra Cosenza e l'area di servizio Rogliano in direzione di Reggio Calabria, sulla 4 Brescia-Padova code a tratti per traffico intenso tra l'interconnessione con la A21 e Sirmione in direzione di Venezia. Concludiamo con la 7 Milano-Genova, un chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano.

0: Ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

romantica. Elisa con Kintsugi, così è la pronuncia corretta della frase, della parola giapponese appunto con cui si usa per rappresentare, riparare gli oggetti rotti e le crepe, che diciamo loro la utilizzano più che altro per riparare ciò che si rompe senza nascondere queste crepe, e viene fatta con una culatura in oro. Elisa ha trasformato in una canzone questo messaggio per dire che anche le nostre crepe fanno parte di quello che siamo. E ora diamo uno sguardo alla viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano abbiamo traffico rallentato. Sempre in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, un incidente segnalato al chilometro 207-400. Un chilometro di coda è causato appunto da questo incidente accaduto al chilometro 207-400. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia abbiamo 5 km di code a tratti. Siamo tra il chilometro 56 e il chilometro 61-500. E concludiamo con la 14 Bologna-Taranto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona abbiamo 1 km di coda per lavori.

0: Vibrazioni con Vieni da me, 12 e 44 minuti e ora il punto sulla viabilità dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo dalla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna. Tra Calenzano ed il Bivio con la 1 direttissima, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 20 minuti. E tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord sono 3 km di coda per un tamponamento tra due auto avvenuto in galleria, traffico che scorre su una corsia. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est, per chi viaggia verso Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 9 Lainate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda in direzione della Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Andiamo ora in A14, la Bologna-Taranto, tratto abruzzese, tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, perché è diretto verso Ancona, 1 km di coda per i lavori di manutenzione del infrastruttura autostradale, traffico che transita su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. In A16 la Napoli-Canosa, tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli, 2 km di coda causati dal traffico congestionato con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ed ora in tangenziale a Napoli, tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino, coda causata dal traffico intenso. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, nel pomeriggio non prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

James Blunt con Tastes Like Summer, quel profumo d'estate o il sapore dell'estate. Beh, devo dire che con il brutto tempo qui nella capitale, diciamo che possiamo dire che l'estate sta iniziando a finire. E ora lasciamo la musica e ci spostiamo al cinema. Dopo la mostra del cinema di Venezia, meno di un mese dall'inizio della festa del cinema di Roma, nel mezzo arriva un altro festival con un pubblico a quattro zampe. Già, dal 25 al 27 settembre alla Casa del Cinema di Roma c'è la nona edizione del Pet Carpet Film Festival, dedicato al rapporto tra esseri umani e animali. Ci saranno cortometraggi, documentari e film d'animazione, anche realizzati dalle scuole. Quest'anno il festival rende omaggio a San Francesco, che compie, cioè, a 800 anni dalla sua scomparsa, e non serve neanche il biglietto. Basta portare del cibo per cani o gatti, che andrà ai rifugi e che sarà destinato poi appunto anche alle associazioni. Quindi da qui adesso ci spostiamo di nuovo su strada e partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A19 Palermo-Catania abbiamo code per un veicolo in avaria circa 10 km prima di Enna in direzione di Catania. Sull'autostrada del Mediterraneo un incidente tra Cosenza e l'area di servizio Roiano in direzione Reggio Calabria. Sul grande raccordo anulare di Roma, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra gli svincoli Tiburtina e A24 Roma-Teramo in carreggiata interna. E sulla A22 Brennero-Modena, code per un veicolo in panne tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena. E più a sud per un incidente tra San Michele all'Adige, Mezzocorona ed Egna Ora, sempre in direzione Brennero. E ora arriva Summer Funk con Francesco Gabbani.

0: GR1.
1: Gli Houthi attaccano una base aerea in Arabia Saudita, colpito un cacciabombardiere italiano, solo danni, nessun nostro militare coinvolto. Fronte est, nuovi raid russi in Ucraina, vicino al confine con la Polonia, la premier Meloni non cadere nelle provocazioni di Mosca. Professoressa aggredita a Roma da uno studente tredicenne, prima le spruzza dello spray urticante, poi la coltella all'insegnante, non è in pericolo di vita. Il maltempo di fine estate, dopo il nord, tocca il centro-sud, allerta gialla su 12 regioni, un miglioramento generale domenica. Geografia, l'ONU corregge la mappa del mondo, con le nuove proiezioni cambiano gli equilibri, l'Africa è più grande, l'America più piccola. Musica, evento di passione di Pino Daniele, il primo singolo estratto dal nuovo album di cover in arrivo di Mina, nel video Luca Argentero. Calcio verso la super sfida di domani Roma-Inter, al GR doppio ex Marco Branca. Le favorite per lo scudetto sono loro, mi aspetto una grande partita.
2: Buongiorno. Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su Rai.

16:06 qui su Rai su Radio, al microfono ancora a farvi compagnia Monica D'Angelis, accompagnata da Alessandro Adriani alla parte tecnica. E ora voglio parlarvi di una cosa: quando finiamo di lavorare, c'è chi torna a casa oppure esce a fare un aperitivo, ma abbiamo realmente staccato dal lavoro? Perché basta un'email, un messaggio, una telefonata e ci ritroviamo di nuovo lì con la testa, e magari non è neanche un'urgenza, però quel messaggio lo leggi e inizi a pensarci. Non è solo una sensazione, uno studio ha visto che chi riceve più comunicazioni

situazioni di lavoro fuori orario fa anche più fatica a rilassarsi e a smettere di pensare al lavoro. Insomma, possiamo aver finito di lavorare ma non aver ancora staccato davvero il cervello. E voi, se vi arriva un messaggio di lavoro alle 8 di sera, rispondete subito oppure aspettate il giorno dopo? Scrivetecelo al 348 103 10 10. Cosa

0: Radio.
1: I Rolling Stones con Jealous Lover qui su Rai Isoradio. E ora dalla musica ci spostiamo nuovamente in autostrada. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Un incidente invece tra Fidenza e il Bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna, segnalato al chilometro 101 e 300. Traffico rallentato tra Modena Nord e il Bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano e 2 km di coda tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna per un incidente accaduto al chilometro 207. Passiamo ora alla diramazione Roma Nord, dove tra Sette Bagni e il Bivio con la diramazione Grande Raccordo Anulare in direzione sud abbiamo traffico rallentato per allagamenti. E sulla 3 Napoli-Salerno, all'altezza di Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Sulla 7 Milano-Genova tra il Bivio A10 Genova-Ventimiglia e la A12 Genova-Livorno in direzione di Milano, 1 km di coda per materiali dispersi. E concludiamo con il traforo del Monte Bianco, dove all'altezza del piazzale francese in direzione di Courmayeur abbiamo tempi di percorrenza di 30 minuti. Quello che state ascoltando di sottofondo è Mango come Mona Lisa.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Radio.

0: E questo era Prince con Stone, il suo singolo pubblicato il 4 giugno 2026 che anticipa l'album Timeless. E ora nuovi aggiornamenti dalla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Risolto l'incidente accaduto al chilometro 207 e quindi i mezzi sono stati spostati in sicurezza, ma permangono 2 chilometri di coda. Traffico rallentato per un altro incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna, siamo al chilometro 103, e traffico rallentato per materiali dispersi invece tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze, siamo al chilometro 338. Passiamo ora in A3 Napoli-Salerno, dove tra l'allacciamento A1 A3 in direzione nord abbiamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 3 e 300. Continuiamo passando in A7 Milano-Genova tra il bivio A10 Genova-Ventimiglia e l'A12 Genova-Livorno in direzione di Milano, 2 km di coda per materiali dispersi al chilometro 128 e 700. In A10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, 6 km di code, siamo in un tratto tra il chilometro 55 e il chilometro 61 e 500. Concludiamo con la A16 Napoli-Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, 1 km di coda per lavori. E ora, prima di lasciarvi e farvi ascoltare Romantica di Ultimo, voi vi ricordate il concerto, quello del 4 luglio a Tor Vergata, davanti a 250.000 persone? Bene, quel concerto adesso diventa un film e arriva nelle sale dal 22 al 30 settembre. Quindi diciamo che stesso concerto ma cambiano le poltrone, dall'Erba di Tor Vergata alla sala cinematografica, e in più ci saranno backstage e momenti che durante quella sera non si sono visti. Insomma, per chi quel giorno non è potuto esserci avrà una seconda possibilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Anastasia con One Day Your Life qui su Raiso Radio, cioè un giorno della tua vita. E se un giorno della tua vita scopri che qualcuno ne ha vissuto un'altra, di cosa sto parlando? Sto parlando di tradimento, perché sul tradimento fisico più o meno siamo tutti d'accordo. Ma se il vostro compagno o compagna scrive tutti i giorni ad un'altra persona, se cancella i messaggi, se c'è un flirt, ma non succede niente. Ecco, qui secondo me le cose si fanno molto più complicate, perché magari non c'è stato un bacio, non c'è stato un rapporto fisico, però c'è qualcosa che viene nascosto. E infatti uno studio su più di 9.000 persone ha mostrato che anche il coinvolgimento emotivo, i messaggi o un rapporto online possono essere considerati un tradimento anche senza un contatto fisico. E allora la domanda diventa: il tradimento comincia quando succede qualcosa con un'altra persona, oppure quando cominciamo a condividere con qualcun altro qualcosa che secondo noi dovrebbe appartenere alla coppia? Dove mettete voi il confine? Quindi si può tradire anche senza arrivare a un rapporto fisico? Scrivetecelo al 348 103 10 10. Morì.

Martin Garrix e U2 con Fireflies. 13:39 minuti. In tanti ci state scrivendo al 348-103-10-10 sulla questione, diciamo, dei tradimenti. E un nostro ascoltatore ci dice che quando le persone sui social scrivono alla lei o alla lui della coppia, nonostante siano chiaramente in coppia, sono oltre che odiosi anche irresponsabili. Quindi se per lui, lui dice che se uno della coppia cede è tradimento, ma anche la terza persona che si è intromessa è colpevole e deve essere presa in causa. Beh, sì, su questo potremmo aprire un altro dibattito. E ora dai tradimenti ci spostiamo alla viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione nord segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 5 che vede coinvolte due auto. Sempre in A1, tra Fidenza e il Bivio a 15, Parma-La Spezia in direzione di Bologna, un altro incidente accaduto al chilometro 101. E rimanendo anche sempre in A1 all'altezza di Firenze Scandicci in uscita abbiamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 286 e 900. Traffico rallentato per materiali dispersi tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze, siamo al chilometro 342. Spostiamoci ora in A3 Napoli-Salerno, dove tra l'allacciamento A1 e A3 in direzione nord abbiamo una coda per un veicolo fermo al chilometro 3 e 300. Continuiamo in A10, Genova-Ventimiglia, dove tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia segnaliamo 6 km di code a tratti e siamo tra il chilometro 55 e il chilometro 61.500. Concludiamo con il traforo del Monte Bianco, dove all'altezza del piazzale francese in direzione di Courmayeur abbiamo tempi di percorrenza di 30 minuti.

Planet Funk con Remind My Mind qui su Rai Isoradio. Torniamo in autostrade, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 5 che vede coinvolte due auto e attualmente si stanno creando delle code. Su, sempre in A1 Milano-Napoli, tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna segnaliamo un altro incidente accaduto al chilometro 101 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. È stato rimosso invece il veicolo fermo all'altezza di Firenze Scandicci, eravamo intorno al chilometro 286 e 900. Traffico rallentato invece tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione di Roma e traffico rallentato per materiali dispersi invece tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Passiamo ora in A7 Milano-Genova, dove tra il bivio A10 Genova-Ventimiglia e la A12 Genova-Livorno in direzione di Milano 2 km di coda per materiali dispersi al chilometro 128 e 700. Concludiamo con la 16 Napoli-Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli 1 km di coda per lavori.

Madame con Mama non mama. E proprio Madame torna a far parlare di sé insieme ad Annalisa. Da oggi c'è una nuova versione di Amica, il brano di Annalisa, che diventa un dialogo vero con la voce e la scrittura di Madame, un incontro tra due artiste che mette al centro proprio l'amicizia anche nei momenti meno facili. Ritorniamo in autostrada e partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova abbiamo code per traffico intenso. E in A14 Bologna Taranto tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 279. E sempre in A14 tra Baldisangro e Lanciano in direzione di Pescara, un chilometro di coda per lavori. Passiamo ora in A16 Napoli Canosa, dove tra Benevento e Avellino Est segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 67 e 200. E sulla strada dei parchi, tra il bivio tangenziale Est Roma e inizio complanare in direzione del grande raccordo anulare, abbiamo code a tratti per traffico intenso.

0: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, una canzone che parla di quegli incontri che arrivano quasi per caso e poi diventano persone importanti nella nostra vita. E ora continuiamo ad aggiornare la viabilità e questa volta partiamo sempre dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 593. Ancora attiva la notizia dell'incidente tra Melegnano e il bivio tangenziale ovest di Milano in direzione della medesima, e che sta causando delle code. L'incidente è accaduto al chilometro 5. Ci spostiamo ora al bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione nord, dove segnaliamo traffico intenso. Proseguiamo in A4 Torino-Trieste, dove all'altezza di Sesto San Giovanni in uscita da Torino un incidente segnalato al chilometro 136 e 500. In A7 Milano-Genova tra il bivio

Questo era Max Gazzè che ci ricorda che la vita va presa com'è, soprattutto in amore dove spesso siamo noi a complicare tutto e allora ogni tanto meglio un po' di leggerezza. Nuovi aggiornamenti arrivano dalla rete autostradale e passiamo sulla Salerno-Napoli dove tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione di Salerno segnaliamo code per lavori. Code a tratti anche tra Nodo di Pero e Milano Est, siamo in A4 Torino-Trieste in direzione di Brescia. Sempre in A4 all'altezza di Sesto San Giovanni in uscita da Torino segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 136 e 500 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Ci spostiamo ora in A7 Milano-Genova dove tra il Bivio A10 Genova-Ventimiglia e l'A12 Genova-Livorno in direzione di Milano abbiamo 2 chilometri di coda per materiali dispersi al chilometro 128 e 700. Continuiamo in A10 Genova Ventimiglia dove tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7 Milano Genova in direzione di Genova abbiamo anche qui code per traffico. E ora in A16 Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli un incidente è accaduto al chilometro 67-200 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità e sul traforo del Monte Bianco all'altezza di Piazzale Francese in direzione di Courmayeur i tempi sono scesi a 15 minuti.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
1: tutti per Eurocash.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

un salto nel 1983 con Miss Me Blind qui su Raiso Radio, 14:27 e torniamo su strada. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione della medesima segnaliamo una coda per incidente avvenuto al chilometro 5. Traffico intenso sempre in A1 al bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione nord e un chilometro di coda per lavori tra Rio Veggio e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Traffico rallentato invece tra la diramazione Roma Sud e Valmontone in entrambe le direzioni. Un incidente proprio ora segnalato tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli al chilometro 593 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Ci spostiamo ora in A7 Milano-Genova, dove tra Genova Ovest e il bivio con la 12 Genova-Livorno in direzione di Milano 2 chilometri di coda per materiali dispersi al chilometro 128 e 700. Un incidente in A10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e il bivio con la A26 Trafori in direzione di Genova. L'incidente è accaduto al chilometro 17 e 500 e vede coinvolta una moto. Sempre in A10, diciamo che autostrade, scusate, giunge proprio ora la nota di autostrade che consiglia di uscire ad Arenzano. Continuiamo ora con la 12 Genova-Roma, dove tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova segnaliamo un altro incidente accaduto al chilometro 41.

Soul di Bruno Mars. E ora una notizia dal mondo della musica. Dopo gli Oasis, dopo l'annuncio delle date degli Oasis a Roma, arriva un altro grande appuntamento con la musica internazionale: Harry Styles, che sarà protagonista nella capitale con il suo nuovo tour. Due concerti, il 7 e l'8 agosto al Circo Massimo, questo nel 2027, quindi 7 e 8 agosto 2027 al Circo Massimo per il suo Together Tour. E ora ci spostiamo di nuovo in autostrada, dove sulla 12 Genova-Roma, tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova, segneremo un incidente al chilometro 41 che vede coinvolti un camion e una vettura. Traffico rallentato sulla A14 Bologna-Taranto tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara per lavori, e sulla A23 Palmanova-Tarvisio all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio abbiamo code per traffico intenso. Materiali dispersi sulla tangenziale di Napoli tra Pomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli e sono attenzione perché si trovano in terza corsia. Sul traforo del Monte Bianco all'altezza di Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, tempi di percorrenza di 15 minuti.

Ligue a Ira Star con Who Man. E noi invece ci spostiamo subito in A10, Genova a 20 miglia, dove tra Renzano e il Bivioco a 26 trafori in direzione di Genova segnaliamo tratto chiuso per incidente. Autostrada consiglia di uscire da Renzano e di rientrare a Genova a Pra. Sempre in A10, in A12, Genova a Roma, dove tra Lavagna e Chiavari in direzione di Genova segnaliamo un altro incidente accaduto al chilometro 41 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. In A4 invece Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti anche tra Monza e Agrate in direzione di Brescia. Concludiamo con la A14 Bologna-Taranto, dove tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara abbiamo traffico rallentato per lavori.

Minacci con Maledetto Me qui su Rai Isoradio. 10 minuti alle 15, il mio viaggio sta quasi per terminare e a seguire ci sarà Davide Santirocchi a farvi compagnia nelle prossime 3 ore. Ma prima di lasciarvi e salutarvi, un ultimo aggiornamento dalla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il nodo A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli, segnaliamo 4 km di coda. Un incidente è accaduto tra il bivio A16 Napoli-Canosa e Acerra Fragola in direzione di Roma, sta causando 1 km di coda. L'incidente è accaduto al chilometro 753 e 100. Nella direzione opposta invece traffico rallentato per curiosi. Continuiamo in A4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia abbiamo code a tratti. Code a tratti anche tra Monza e Agrate in direzione di Brescia e 1 km di coda per materiali dispersi, che ormai risulta chiusa la notizia. E sulla 7 Milano-Genova, dove tra Genova Ovest e il bivio A12 Genova-Livorno. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e il bivio A26 dei Trafori in direzione di Genova segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 17 e 500. E la nota di autostrade consiglia è stata disposta la chiusura del tratto a seguito dell'incidente appunto avvenuto, come vi dicevo, al chilometro 17 500, in cui è rimasta coinvolta una moto. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 km di coda. A chi viaggia verso Genova, Autostrade consiglia di uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Continuiamo e passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna e Borgo Panicale il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona abbiamo anche qui code per traffico. Code per traffico anche sul raccordo Casalecchio, tra Bologna-Casalecchio il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione sud. Concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Empoli Ovest e lo svincolo di Empoli in direzione di Firenze abbiamo 1 km di coda. E da Monica D'Angelis fate buon viaggio. Ciao!

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In primo piano l'aggressione a una professoressa in una scuola media di Roma. Un alunno ha coltellato la docente. La donna non è in pericolo di vita.
3: Sono cose che non dovrebbero mai accadere, ma al mondo d'oggi con i social...
4: È una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo.
5: Ho dovuto staccare e venire de corsa perché non si sapeva niente.
6: L'ansia e la paura dei genitori all'uscita di scuola. Per tutta la mattinata le notizie arrivano alla spicciolata. Uno studente di 13 anni ha aggredito una insegnante. Prima le ha spruzzato dello spray urticante sul volto e poi l'ha colpita con un coltello, riprendendo tutto in diretta social. Le urla hanno richiamato nell'aula diversi docenti e alcuni compagni di scuola. Sarebbe stato proprio uno di loro a fermare il giovane e a disarmarlo. Soccorsa dai sanitari di Ares 118, la vittima è stata trasportata all'ospedale Vannini. Sotto shock, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini. Il giovane è stato condotto in caserma, accompagnato dai genitori. I militari dell'arma stanno ascoltando i testimoni. Le prime ipotesi sui motivi del gesto arrivano dai suoi compagni di classe.
7: Pagella più debole, ne sa c'è. Sì, un voto insufficiente e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
6: Esther Maria Lorido per il GR1.
2: La crisi nel Golfo, non ci sono militari italiani feriti nell'attacco a una base aerea in Arabia Saudita nel quale è stato colpito un nostro velivolo Eurofighter, mentre proseguono gli scontri con gli Houthi. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
8: In Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore forze governative hanno bombardato le postazioni Houthi provocando 40 morti. I ribelli hanno lanciato missili e droni uccidendo 23 persone, ma hanno anche attaccato nuovamente infrastrutture petrolifere e militari in Arabia Saudita, tra cui la base aerea di Taif, dove è stato danneggiato un Eurofighter italiano F-2000 parcheggiato sulla pista. L'Italia dal 2014 è presente in Arabia Saudita per l'operazione internazionale Inherent Resolve contro il terrorismo islamico. Gli italiani addestrano le forze di sicurezza irachene e curde e forniscono velivoli per ricognizione e sorveglianza in diversi paesi medio orientali. Gli Houthi da una settimana hanno preso la costa yemenita sul Mar Rosso, comprese isole strategiche e lo stretto, conquistando così il controllo sulla principale via marittima che collega Asia ed Europa. Finora hanno assicurato libera navigazione a tutti, meno che alle navi saudite, che restano un obiettivo, dicono, fino a quando Riyadh non cesserà le operazioni militari in Yemen. Turchia e Pakistan minacciano di intervenire direttamente nel conflitto applicando il patto della Mecca.

0: stop per il 2027 al bollo per le auto medie e piccole e per i motocicli. Sulle coperture della misura ascoltiamo cosa ha detto il ministro dell'economia Giorgetti a margine dell'Eurogruppo.
1: Una parte di questi 2 miliardi e 3 sono esattamente il PNR non utilizzato in virtù dei risparmi che non potevano poi essere ricollocati perché, come è noto, è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato, ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare.
0: Le scorte di gas italiane sono all'85%, a poco più di un mese dalla fine della campagna di riempimento degli stoccaggi, è il dato reso noto da Snam e dall'Associazione Europea dei Gestori delle Reti. Intanto ad agosto sono cresciuti i consumi arrivati a 3,7 miliardi di metri cubi, poiché il caldo ha fatto aumentare la domanda di energia, mentre la minore produzione idroelettrica ha reso necessario un maggiore ricorso alle centrali a gas. Alessandro Di Battista ha lasciato l'ospedale Gemelli di Roma ed è tornato a casa, è stato lui stesso a renderlo noto sui social. L'ex deputato 5 Stelle era rientrato in Italia il 12 settembre scorso dopo il malore che lo ha colpito a Cuba a fine agosto.
2: Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così sui social Alessandro Di Battista, postando una foto mentre sorride accanto a Luca Di Giuseppe, amico e presidente dell'associazione Schierarsi, da lui fondata, ringrazia i medici del Policlinico Gemelli che lo hanno curato e tutte le persone che lo hanno inondato di affetto. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era a Cuba per un reportage per il Fatto Quotidiano quando il 28 agosto è stato ricoverato a causa di un violento mal di testa. Il primo tentativo di rimpatrio fallito per il peggioramento delle condizioni, l'intervento chirurgico d'urgenza. Poi, dopo il lungo ricovero, assistito anche da medici italiani, 6 giorni fa il tanto agognato ritorno in Italia con un volo di 12 ore a bassa quota e 2 scali, secondo il protocollo di sicurezza, lo stesso adottato allo scalo di Ciampino per trasferire l'ex deputato al Gemelli. Di Battista non vede l'ora di riprendere le sue battaglie, ribadisce l'associazione Schierarsi, sempre al suo fianco, come la compagna e madre dei suoi 2 figli, Elena Baiocco, GR1.
0: La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione dell'indagine che coinvolgeva per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Rocchi, l'ex supervisore Vara Gervasoni e gli ex varisti Nasca e Di Vuolo in relazione ad alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo i PM, dagli atti dell'indagine non sono emerse condotte di natura fraudolenta né dolo per l'alterazione dei risultati, al massimo criticità di comportamento da valutare in sede disciplinare e non penale. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Rai Isoradio Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: con i Queen fino alle 15:10 minuti. Buon pomeriggio, buon viaggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi dopo la nostra Monica D'Angelis, con il nostro Francesco Ciafardini alla parte tecnica e con tutte le notizie. Sembra venerdì, no, sono veramente numerose, c'è anche il maltempo, quindi tutto abbastanza complicato. Cominciamo dall'incidente che sulla 1 si è da poco verificato tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Una coda di un paio di chilometri si è formata in carreggiata nord. Abbiamo per i temporali in atto sulla 1 anche dei rallentamenti tra Fiorenzuola e Fidenza, ed è normale che ci siano rallentamenti vista la situazione meteorologica che induce a moderare la velocità. Code anche tra Modena Sud e l'innesto con la 22 sempre in direzione Milano. Abbiamo notizie anche delle code a tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Anche sul tratto precedente ci sono incolonnamenti e sono tra Calenzano e la variante di Valico, tutto in direzione nord. Verso sud un rallentamento ora segnalato tra Firenze Sud e Incisa Reggello, e poi il tratto compreso tra il bivio per la 24 e Valmontone. Qui il traffico risulta congestionato, una coda di 6 km in direzione Napoli da affrontare per chi viaggia verso sud. Non è tutto, perché abbiamo anche notizie legate ad un incidente avvenuto sul tratto compreso tra il bivio per la 16 a Napoli Canosa e da Acerra a Fragola. Verso nord si è sviluppata una coda di 2 km per questo incidente che si è verificato al chilometro 753, ha visto coinvolte due vetture ferme sulla corsia di sorpasso in carreggiata opposta. Ci sono degli inutili rallentamenti dovuti ai curiosi che appunto rallentano per vedere quello che è accaduto dall'altra parte e appunto creano delle difficoltà che ci potremmo tranquillamente risparmiare. Diramazione Roma Sud, anche qui traffico congestionato tra il bivio per la 1 e San Cesario verso il raccordo anulare, ci sono code lunghe un chilometro. Mi sposto sulla 10, situazione difficile per un incidente che vede il tratto compreso tra Arenzano e il bivio per la 26 in direzione Genova chiuso per questo incidente avvenuto al chilometro 17.500. È rimasta coinvolta anche una moto. All'interno del tratto chiuso c'è una coda di un chilometro. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove si sono formate code di 2 km, e rientrare in autostrada a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Questo per la 10, e non è tutto, perché anche verso Ventimiglia ci sono code lunghe ben 6 km tra Spotorno e Finale Ligure. Questo per il traffico intenso. Anche in A14 ci si muove in tanti, le code tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 13 verso sud, code anche all'uscita di Ancona Nord, e per lavori abbiamo code tra Lanciano e Ortona verso Pescara, e anche tra Val di Sangro e Lanciano una coda di 1 km in direzione nord in direzione di Pescara.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre, il sole ci lascia sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: nuovo di Robin Williams, questa Beauty in Us. Qualche minuto ancora e poi notizie meteo importantissime, vista la giornata con difficoltà significative per molti in viaggio in questo momento. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, lì le code verso Firenze per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli, dovute appunto a questo cantiere al chilometro 28. Al traforo del Monte Bianco c'è un'attesa di 15 minuti sul lato francese per chi entra in Italia e viaggia in direzione sud. Andiamo anche sulla A16, era stato segnalato un incidente al chilometro 67 all'interno di un cantiere di lavoro. Quell'incidente è stato risolto, ma la coda di 2 chilometri è ancora presente tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Sempre verso Napoli, anche verso ovest, dei rallentamenti tra Lacedonia e Vallata, anche qui per un cantiere di lavoro. Togliamo notizie che riguardano, no, le aggiungiamo perché in effetti è un peggioramento. Sulla A4, la Torino-Trieste, tra Monza e Agrate i rallentamenti diventano code, sono code a tratti per ora segnalate tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. Anche sulla A3, la Napoli-Salerno, è segnalato un cantiere di lavoro con una coda di circa 1 chilometro, siamo tra Vietri sul Mare e Salerno, verso Salerno, quindi in carreggiata sud c'è questa difficoltà. Dicevamo, tra poco le notizie meteo, poi prima delle notizie meteo ritroveremo anche i Negramaro. State con noi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: con i Negramaro alle 15.25. Questa splendida, meraviglioso, è stato risolto l'incidente sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Resta però da smaltire la coda in direzione nord, che appunto si è formata conseguenza di questo incidente. E adesso ci occupiamo della 10 collegandoci con l'ingegnere Giuseppe Merrione per avere qualche dettaglio in più sull'incidente, sul tratto chiuso tra Arenzano ed il Bivio per la 26. Buon pomeriggio Merrione.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Com'è la situazione?
1: Allora, la situazione è abbastanza critica, nel senso che intorno alle 14 di oggi si è verificato un incidente. Siamo in A10, la Genova-Savona, nel tratto compreso fra Arenzano e l'allacciamento con la 26 in direzione Genova. Intorno al chilometro 17 si è verificato un incidente, presumibilmente un tamponamento automoto. Sono ancora in corso chiaramente i rilievi da parte della polizia stradale e non abbiamo buone notizie, in quanto il motociclista ci è stato appena confermato che ha perso. Quindi abbiamo un decesso sull'incidente e intorno alle 14.30 abbiamo effettuato l'uscita obbligatoria ad Arenzano, dove al momento ci sono 3 chilometri di coda. Quindi nel tratto compreso fra Varazze e Arenzano ci sono 3 chilometri di coda per uscita obbligatoria ad Arenzano e rientro a Genova Pra. Sul luogo dell'incidente non abbiamo praticamente più coda e quindi possono iniziare i rilievi in assenza di traffico da parte della polizia stradale, chiaramente il ripristino anche della circolazione, della pavimentazione e quindi l'allontanamento dei veicoli per poi poter riaprire. Sulle tempistiche non ci possiamo esprimere al momento, in quanto sono sempre situazioni abbastanza delicate, operazioni abbastanza delicate. Il consiglio può essere anche comunque quello di uscire, anticipare l'uscita a Varazze solo per i veicoli leggeri, per poi poter percorrere la statale Aurelia SS1 e rientrare sempre a Genova Pra.
0: Questo è il quadro, non buono ovviamente. Ribadiamo che sulla statale 1 Aurelia il traffico, no, è in deciso aumento, quindi ci saranno comunque difficoltà.
1: Sì. Arriva sia il traffico in uscita ad Arenzano che quello chiaramente degli ultimi rientri che ci sono, visto il periodo già dell'inizio delle scuole, insomma.
0: Questa però è la situazione. Noi ringraziamo l'ingegnere Giuseppe Merrione e auguriamo buon lavoro.

0: vita.
1: E ne abbiamo anche di questi, appunto, Casini, che è il disco che avete ascoltato, Marrakech e Gué. Questo è sulla 13, questo nuovo disagio, questo incidente che si è verificato tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova. Si è già formata una coda lunga un chilometro che sta aumentando. Già ci avete segnalato al 348 103 1010 questo furgone che era fermo, evidentemente in una posizione pericolosissima. Qualcuno non ha reagito nel modo giusto e c'è stato questo incidente. Fermi sulla corsia di sorpasso i veicoli rimasti coinvolti in questo incidente all'altezza del chilometro 37. Queste le ultime notizie dalla 13. Poi abbiamo una novità importante anche dalla 4, la Brescia-Padova. Si è verificato anche qui un incidente. Siamo tra il bivio per la 21 e Desenzano e verso Padova si è già formata una coda che è lunga 7 chilometri, quindi è una situazione probabilmente molto delicata perché la coda si è allungata in maniera repentina. Abbiamo anche un incidente sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, ed il traffico qui è momentaneamente bloccato tra San Gemini Nord e Monte Castrilli in direzione Ravenna. Una notizia positiva per la 2 del Mediterraneo: l'incidente tra all'altezza di Bagnara Calabra in direzione nord è stato risolto, restano dei rallentamenti da smaltire, conseguenza ancora di questo incidente. A proposito di incidenti, rivediamo le notizie che arrivano dalla 1 in merito al tratto a Cerra Fragola, bivio a 16. Qui l'incidente è stato risolto, verso nord era segnalato appunto al chilometro 753, resta da smaltire una coda lunga 3 chilometri tra la diramazione Capodichino ramo D e l'innesto con la 16 in direzione appunto della capitale. Avevamo anche dei curiosi sul tratto Cerra Fragola bivio a 16, finalmente non hanno più nulla da curiosare, i rallentamenti in questo caso sono terminati. Situazione molto difficile anche sulla 1 nel tratto bivio a 24 Valmontone, qui verso sud avevamo segnalato già un incidente ormai risolto, ma la coda che rimane in questo tratto verso Napoli è lunga ben 8 chilometri e sta aumentando ulteriormente perché il traffico rimane molto intenso. Questi gli ultimi aggiornamenti dalla 1. Per quel che riguarda invece la A14, abbiamo ancora le code tra il bivio per la 1 e l'innesto con la A13, quindi si allunga il tratto verso sud interessato da incolonnamenti. Restano le code Lanciano-Ortona verso Pescara per un cantiere di lavoro, quelle tra Val di Sangro e Lanciano ancora in carreggiata nord, anche queste lunghe un chilometro motivate da un cantiere di lavoro. Per la situazione della tangenziale di Napoli il traffico è regolare, attenzione ad un pedone segnalato all'altezza di Capodichino più o meno al chilometro 19 e 300. Questi appunto gli ultimi dati che giungono da Napoli, le notizie ovviamente cerchiamo di darle tempestivamente ma sono tantissime. Continuate a mandarci messaggio 348 103 1010, ma digitateli in sicurezza, mai mentre siete alla

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Ma settembre sta finendo.
1: Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Rai Radio.
4: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se rimarrò solo.

0: Achille Lauro e la sua amor, ricordo questa lunga coda di 7 km per l'incidente sulla Brescia-Padova tra il bivio per la 21 e Desenzano in direzione Padova. La situazione purtroppo ancora immutata, l'incidente non ancora risolto, e adesso entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione piuttosto intensa, traffico sostenuto in gran parte della nostra rete, ma andiamo a vedere le notizie un po' più nello specifico e partiamo da quella più importante, che riguarda la 10 Genova-Savona, perché al momento il tratto è chiuso tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori per chi viaggia verso Genova. Il tratto è stato chiuso a causa di un brutto incidente, è stata istituita l'uscita obbligatoria da Renzano, dove si è formata una coda di 3 km per l'uscita obbligatoria. Situazione non molto migliore nel resto della penisola. Passiamo in A1 Milano-Napoli, perché restano 6 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone per chi viaggia verso Napoli. Ci sono poi 3 km di coda sempre per traffico congestionato in A1 tra la diramazione di Capo di Chino e il bivio con la 16 Napoli-Canosa per chi viaggia verso Roma. Il traffico è piuttosto intenso per chi viaggia in direzione di Bologna, è intenso soprattutto tra Calenzano e il bivio con la direttissima e tra la direttissima e Sasso Marconi. Situazione simile anche tra la direttissima e Sasso Marconi Nord. Qui i tempi di percorrenza sono circa di 20 minuti ad ogni tratto. Situazione particolare di traffico intenso anche tra Modena Sud e chi va verso la 22 del Brennero. Ci spostiamo poi in A14 Adriatica, perché una serie di cantieri stanno causando coda in direzione di Pescara. Il primo è tra Val di Sangro e Lanciano con 1 km di coda e l'altro è tra Lanciano ed Ortona, sempre 1 km di coda. Passiamo ora in A10 Bologna-Padova, qui c'è stato un incidente che sta causando 1 km di coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord per chi viaggia verso Padova. Infine, un cantiere in A16 sta generando 3 km di coda in A16 Napoli-Canosa, cantiere tra Benevento ed Avellino Est per chi viaggia verso Napoli. Queste sono le nostre principali segnalazioni, il nostro prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi i set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Rod Stewart, questa è la sua Day I Think I'm Sexy, indietro di parecchi anni con questo brano. Quando mancano 10 minuti alle 4 del pomeriggio, vediamo la situazione sulle tangenziali milanesi, sulla ovest, rallentamenti tra il bivio per la 4 e l'allacciamento con la 7 in direzione della 1, la Milano-Napoli. Sulla tangenziale nord invece abbiamo code tra la Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Era segnalato un incidente sul raccordo anulare all'altezza di Parco de' Medici in carreggiata interna, è stato risolto, ma lì sul raccordo anulare abbiamo diverse difficoltà. Per un altro incidente abbiamo code che iniziano dallo svincolo di via Trionfale, arrivano fino allo svincolo di via Laurentina. Abbiamo poi sul tratto successivo un altro incidente all'altezza della diramazione Roma Nord e sempre in carreggiata interna, anche qui vengono segnalati incolonnamenti che ritroviamo ancora in carreggiata interna anche tra la Nomentana e lo svincolo per la Roma L'Aquila Teramo. Situazione difficile anche sulla carreggiata esterna, in particolare tra il bivio per la A30, la Roma Fiumicino, e lo svincolo per Ciampino. Anzi, adesso i rallentamenti alle code arrivano fino all'altezza dello svincolo per la diramazione Roma Sud, quindi si è allungato ulteriormente il tratto dovuto appunto al traffico intenso. In questo caso non ci sono disagi legati ad incidenti. 348 103 1010 invece il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Qualcuno ci dice anche a Rio Veggio c'è un temporale, pochi gradi, 18, e si rientra dalle ferie. Questa è Bettina, che salutiamo, che ci informa appunto delle difficoltà. Ora temporali sulla 1 anche tra Colleferro e Anagni, e su entrambe le carreggiate, anche su questo tratto, abbiamo rallentamenti dovuti proprio al maltempo.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Rai Isoradio.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Allora entriamo nella capitale con le notizie di Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento si registra forte traffico in via Verisi da Gubbio, in via della Casetta Mattei, su parte di via Aurelia, in via Emo, via Cipro, via Boccea, via Mattia Battistini, via del Foro Italico, viale di Tor di Quinto, via Cassia e via Flaminia. Forte traffico anche in via Salaria, viale della Moschea, in via delle Valli e via Nomentana, in via Po, lungo il tratto urbano della A24 e la circonvallazione Tiburtina, in via Merulana, in via Tuscolana in zona Cinecittà, in via Ardeatina e sul raccordo anulare tra via Tuscolana e lo svincolo autostradale per la Roma Fiumicino. All'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla.
4: Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su.
3: Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

qualche volta nei nostri viaggi anche Frank Sinatra. Questa è la sua Night and Day, 3 minuti dopo le 4, il pomeriggio di Raizo Radio. Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Francesco Ciafardini alla parte tecnica. Rivediamo tutte le notizie della 1, alcune situazioni sono migliorate, però cominciamo dal tratto più a nord tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano. Ci sono code verso Milano per il traffico intenso, anche in direzione sud abbiamo code tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Code anche nel tratto Fidenza-Fiorenzuola.

la vita perché vi rende visibili da lunghe distanze. Le code ancora sulla 1 tra Modena Sud e l'innesto con la A22 in direzione sud, rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Altre code verso nord tra la variante di Valico e Sasso Marconi, abbiamo code anche tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord, qui anche il maltempo che imperversa, come ci avete testimoniato con i messaggi al 348 103 1010. Verso sud i rallentamenti restano segnalati tra Firenze Sud ed Incisa Reggello e poi un tratto di alcuni chilometri, credo 8 più o meno, con code verso sud, verso Napoli, tra il Bivio per la 24 e Valmontone. Siamo ancora sulla 1, anche dei rallentamenti dovuti ai temporali che resistono tra Colleferro e Anagni, quindi in entrambe le carreggiate abbiamo questa situazione con rallentamenti dovuti al maltempo. E sempre sulla 1 è stato risolto l'incidente all'altezza del Bivio per la 16, resta però da smaltire una coda di 3 km tra la diramazione Capo di Chino Ramo D e il Bivio con la 16. Torniamo anche sulla diramazione Roma Sud, lì al momento segnaliamo una coda di 1 km dopo la soluzione di un incidente, resta da smaltire questa coda verso il raccordo anulare tra il Bivio per la 1 e San Cesario. In A4 la situazione evolve e abbiamo il traffico che aumenta anche verso Torino, le code tra Monza e Sesto San Giovanni dovute al traffico intenso, quelle verso Brescia tra Pero e Milano Est. Ora anche tra Cavenago e Trezzo si è formata una coda verso Brescia ed è motivata da un veicolo che è fermo all'altezza del chilometro 155. Code a tratti anche tra Brescia Ovest e l'innesto con la A21 in direzione di Padova. Abbiamo detto che tra il Bivio per la 21 e Desenzano c'è stato un incidente grave. La coda in questo specifico tratto è lunga ben 9 km in direzione appunto di Padova. Non ci sono più le code sulla A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla, questa è l'unica notizia positiva, perché poi ricordo che sulla A10 abbiamo una situazione molto difficile a causa di un grave incidente, rimaste coinvolte vetture e una moto. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire ad Arenzano, dove c'è una coda di 3 km, e rientrare in autostrada a Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia, che ci dite, ma è inevitabile che sia così, è congestionata, quindi una situazione difficile con un percorso alternativo su un'altra arteria meno capiente di un'autostrada, appunto la statale 1 Aurelia, e anche lì ci sono difficoltà importanti per il traffico che appunto viene in qualche modo indirizzato su questo tratto. Ricordo che tra Arenzano e il Bivio per la 26 è stato chiuso questo tratto verso Genova e quindi c'è questa coda che si è formata anche prima di questo tratto, naturalmente poi ripercussioni anche in direzione Genova. Abbiamo code verso Ventimiglia invece tra Spoturno e Finale Ligure, è una coda di ben 7 km che sta aumentando ulteriormente a causa del traffico intenso.

con i Rolling Stones e la loro Jealous Lover che abbiamo ritrovato in viaggio fino alle 4 e un quarto del pomeriggio. Allora, situazione difficile per il maltempo anche sulla Roma L'Aquila Teramo, erano rallentamenti, sono diventate vere e proprie code tra la barriera di Roma Est e l'allacciamento con la 1, situazione difficile in entrambe le carreggiate, in particolare in direzione Teramo. La visibilità è fortemente compromessa poi a causa di questo maltempo e dei temporali in atto tra San Gabriele, Colle d'Ara e Teramo Ovest, appena 80 metri la visibilità su questo tratto, quindi moderate la velocità, anche perché al chilometro 141 si è verificato un incidente, una vettura ferma sulla corsia di sorpasso tra Teramo e San Gabriele Colle d'Ara in direzione nord e ovest in direzione della capitale, un incidente anche sul tratto urbano della 24 e si è subito formata una coda tra la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini è tornata con questo meraviglioso errore. 27 minuti dopo le 4. Allora, vediamo qual è la situazione sulla Brescia-Padova. L'incidente con quella lunga coda segnalata verso Padova è stato risolto. La coda però è ancora tutta da smaltire. Abbiamo 8 km di incolonnamenti tra il bivio per la 21 e Desenzano, appunto verso Padova. Sul tratto precedente anche qui code a tratti tra Brescia Ovest e l'innesto con la 21 sempre verso Padova, e in questo caso per traffico intenso. Aggiorniamo la 7, la Milano-Genova, tornano le code, questa volta 1 chilometro di incolonnamenti, lo segnaliamo tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre in direzione Milano. E sulla tangenziale ovest di Milano ora abbiamo code tra il bivio per la 1 e 7 milanese verso la 8 Milano-Varese, e restano rallentamenti in carreggiata opposta tra la 4 e la 7 verso la 1. Rimangono code anche sulla tangenziale nord, il tratto quello compreso tra la Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Ci sono difficoltà per diversi incidenti oggi, tra poco andiamo anche a vedere quelli sui tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, ma intanto diamo una buona notizia: è stato sbloccato il traffico sulla statale 3 bis Tiberina, la E45. Avevamo il problema legato all'incidente tra San Gemini Nord e Monte Castrilli. Qui la situazione sta migliorando, appunto la coda che si era formata in seguito al blocco del traffico sta defluendo ed è quasi esaurita. Intanto sulla 1 abbiamo notizie che ci portano a parlare del tratto Fidenza-Fiorenzuola. Almeno su questo tratto verso nord non ci sono più le code, anche tra Milano Sud e la tangenziale ovest verso nord sono terminate le code prima segnalate. Rimangono difficili le condizioni della A13, la Bologna-Padova, a causa di un incidente si è sviluppata una coda lunga 3 km che sta aumentando ulteriormente tra Altedo e Ferrara Sud in direzione nord, in direzione di Padova. Incidente sappiamo che è avvenuto al chilometro 34, è una sola vettura coinvolta ma è ferma sulla corsia di sorpasso e quindi sta creando difficoltà significative. Anche in A14 aumenta il traffico, abbiamo il tratto compreso tra il bivio per la 1 ed Imola con code in direzione sud, quindi verso Ancona, è un tratto di quasi 50 km, il tempo stimato per la percorrenza di questo tratto è di 45 minuti secondo le stime di Autostrade per l'Italia. Andiamo al centro sulla Roma Civitavecchia, perché qui tra Santa Severa e Cerveteri è scoppiato un incendio e evidentemente una situazione complessa anche questa al chilometro 35, tanto che il traffico è stato bloccato ed è tuttora bloccato verso sud tra Santa Severa e Cerveteri. Si sono formate code di 1 chilometro che stanno aumentando in direzione della capitale. Un'occhiata anche alla Toscana, sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, le prime code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, questo è un classico del pomeriggio con traffico sulla Firenze-Pisa Nord. Anche sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo le code tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, e tra Empoli Ovest ed Empoli anche qui per lavori questa volta ci sono code in direzione di Firenze e non di Finestra. Tangenziale di Roma, ci dite che è particolarmente difficile transitare, sì, si è verificato un incidente e in direzione di San Giovanni ci sono lunghi incolonnamenti all'altezza proprio dello svincolo di via di Campi Sportivi dove si è verificato questo incidente. Le code iniziano praticamente dallo svincolo per la via Flaminia. Notizie ci portano ancora a parlare della situazione della A1, perché ci sono aggiornamenti, no, dalla diramazione Roma Sud sono aggiornamenti una volta tanto positivi, la fine delle code tra il bivio per la 1 e San Cesario in direzione del grande raccordo anulare. Questa al momento la situazione che abbiamo detto rimane complessa soprattutto sulla A10, dove la coda verso Ventimiglia è addirittura ora lunga 11 km. Siamo tra Savona e Finale Ligure. Le code, anche se segnalate a tratti su un tratto davvero ampio, restano quelle verso Genova lunghe 2 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Attenzione perché abbiamo anche il tratto bloccato e il tratto chiuso, traffico bloccato bloccato il tratto chiuso sul tratto compreso tra Arenzano e il bivio per la 26, questo ancora verso Genova. Sono rimasti coinvolti una moto e una vettura in questo incidente. Chi viaggia verso Genova esca da Arenzano, dove c'è una coda di 5 km, e si rientra in autostrada a Genova dopo aver percorso con difficoltà, lo diciamo, la statale 1 Aurelia, che è l'unica alternativa in questo punto della A10.

L'ultimo si intitola Tutto, reduce dal successo di Romantica, Bissato e Bissa, sicuramente con questo nuovo pezzo molto più intimo. Allora, vediamo quali sono le notizie da Milano, perché il traffico è in gran movimento e soprattutto in aumento sulle tangenziali, sulla Ovest in particolare, le code tra la 1 e 7 Milanese verso la 8 Milano Varese. Abbiamo rallentamenti anche in direzione opposta verso la 1 tra la 4 e il bivio con la 7. Sulla tangenziale nord c'è un tratto compreso tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord che vede rallentamenti sia verso la tangenziale est sia verso la strada provinciale 44 Milano Meda. Sulla tangenziale est abbiamo ora le code tra il bivio per la 1 e la tangenziale nord in direzione di Lecco. Le notizie ci portano a parlare anche delle autostrade, ovviamente ne abbiamo tante di notizie. Aumenta il traffico sulla 8, le prime code tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso nord dovute al traffico appunto intenso, e sulla 7 aggiungiamo una coda all'uscita di Genova Bolzaneto per le provenienze da Genova. Per la situazione della 3 è stato quasi del tutto risolto l'incidente tra Cava dei Tirreni e Angri Sud verso Napoli, è segnalato al chilometro 36, resta però una coda segnalata in direzione di Napoli, quindi in carreggiata nord. Per quel che riguarda l'incendio sulla Roma Civitavecchia non è ancora del tutto domato, però non è più bloccato il traffico, quindi il deflusso è iniziato per questa coda che rimane lunga un chilometro tra Santa Severa e Cerveteri in direzione della capitale.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Rai su Radio.

0: E così sono tornate le bambole di Pezza e la loro settembre, 16:47 minuti, una buona notizia per la soluzione di quell'incidente sulla Brescia-Padova, la coda lunga 8 km tra la 21 e Desenzano non è più segnalata in direzione Padova, sul tratto precedente restano le code tra Brescia-Ovest ed il bivio con la 21 per il traffico intenso. Ora nel centro multimediale, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia più importante che riguarda la 10 Genova-Savona, perché c'è il tratto chiuso per incidente tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori per chi viaggia verso Genova. C'è stato un grave incidente, quindi si è istituita l'uscita obbligatoria a Renzano e per questo si è formata una coda di 6 km per il tratto chiuso a partire già da Varazze. Se siete in viaggio vi consigliamo di uscire a Varazze e fare rientro direttamente a Genova Pradolo dopo aver percorso la strada statale Aurelia. Ci spostiamo poi in A1 Milano-Napoli perché il traffico è molto intenso in vari punti. Andiamo ad analizzare un paio perché c'è ancora un tempo di percorrenza di circa 35 minuti tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone per chi viaggia in direzione di Napoli. Situazione simile più a nord tra la Complanare di Piacenza e Fidenza per chi viaggia verso Bologna, anche qui i tempi di percorrenza sono un po' più elevati, sono 25 minuti. Situazione di traffico sostenuto anche in A4 Milano-Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, i tempi di percorrenza sono di circa mezz'ora. Traffico intenso anche tra Monza e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Torino. Infine c'è per la 4 una coda per un veicolo fermo al chilometro 154 tra Cavenago e Trezzo per chi viaggia verso Brescia. Ci spostiamo ora in A14 Bologna-Taranto, anche qui il traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola per chi viaggia verso Ancona con tempi di percorrenza del tratto di circa 40 minuti. Infine 3 km di coda per lavori in A16 Napoli-Canosa tra Benevento ed Avellino Est per chi viaggia verso Napoli con tempi di percorrenza del cantiere di circa 35 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, queste sono al momento le nostre principali segnalazioni, il prossimo collegamento con noi sarà tra circa un'ora. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio, per chi viaggia!
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti limitazioni, furto acquistabile solo con altre garanzie.

Vasco Rossi e la sua Dannate Nuvole, quando mancano 6 minuti alle 5 del pomeriggio, tra poco le notizie del GR1. A proposito di nuvole e di maltempo, una grandinata sta interessando la 13 da Bologna fino a Ferrara. Attenzione, su questo tratto la situazione è molto molto precaria e ci sono code a tratti tra Bologna e Interporto e Altedo verso Padova, già dovute al traffico intenso, e anche verso sud tra Altedo e Bologna Interporto, anche qui code segnalate per traffico intenso. L'incidente tra Altedo e Ferrara Sud è stato risolto, ma appunto ci sono ancora queste difficoltà che stiamo segnalando sulla Bologna-Padova. Per la 24, anche qui a proposito del maltempo, non sono più code ma rallentamenti dovuti ai temporali, quelli che troviamo tra Roma Est e l'allacciamento con la 1 in direzione di Teramo. Era segnalato anche un incidente tra Teramo e San Gabriele Colle d'Aro, quell'incidente è ora risolto, quindi qualche buona notizia ogni tanto riusciamo a darne. Allora, Portonaccio via Fiorentini, sul tratto urbano della 24 resta segnalato questo incidente in direzione del raccordo anulare. Le code sono dovute anche al traffico intenso, oltre che a questo incidente in direzione dello stesso raccordo. Code che troviamo anche sulla complanare del tratto urbano fino al grande raccordo anulare. Sulla 30 era segnalato un incidente tra Maddaloni e Nola ed è stato risolto. Abbiamo ora un incendio tra Palma Campania ed il bivio per la 16 a Napoli Canosa. Torno anche sul raccordo anulare, anche qui, nonostante la situazione non sia particolarmente difficile sulla carreggiata interna, ci sono ancora code tra lo svincolo per via Trionfale e la diramazione Roma Nord, e code invece per un incidente tra la Nomentana e lo svincolo per la diramazione Roma Sud. Carreggiata interna su questo tratto molto ampio, ci sono appunto questi disagi legati ad un incidente. Un incidente interessa ora anche la carreggiata esterna. Già segnalavamo delle code per traffico tra lo svincolo per Roma Fiumicino e Ciampino, adesso ne segnaliamo sullo stesso tratto anche per questo incidente che è avvenuto all'altezza dello svincolo per la via Ardeatina. Tutto questo quando mancano, dicevamo, pochi minuti alle notizie del GR1. Ci arriviamo con Phil Collins.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. L'aggressione in una scuola media a Roma, dove un tredicenne ha accoltellato una docente che non è in pericolo di vita. Il ragazzo ha cercato di filmare il tutto con il cellulare.
3: Una vendetta, forse, per un brutto voto. Il tredicenne che questa mattina ha coltellato l'insegnante di italiano in una scuola media del quartiere Centocelle, periferia est della capitale, avrebbe dovuto recuperare dei debiti formativi. A raccontarlo è il marito della donna.
4: C'aveva due debiti, uno lo doveva riparare oggi, poi un altro di italiano quest'altra settimana.
3: Si indaga per capire il perché di tanta violenza. Il ragazzo frequentava l'istituto da anni, dalla prima elementare, sempre tranquillo, mai nessuna avvisaglia, riferisce la preside dell'istituto. Fino ad ora, all'inizio della lezione, è entrato in classe con un casco in testa, hanno raccontato i compagni. Sopra era montato un telefono collegato a Telegram per filmare tutto. Prima ha spruzzato lo spray al peperoncino contro l'insegnante, poi l'ha colpita al fianco con un coltello. È stato un altro alunno a fermarlo. La donna è stata portata in ospedale sotto shock, ma non in pericolo di vita. Il tredicenne è stato trattenuto dai carabinieri per gli accertamenti del caso, accompagnato in caserma dai genitori. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Ha un disturbo psichiatrico, ma è capace di intendere e volere. Salim El Kudri, il 31enne che nel maggio scorso si è scagliato con la sua auto contro i passanti nel centro di Modena. Sono le prime conclusioni degli esperti nominati dal giudice. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto mentre si trovava sugli scogli nei pressi della spiaggia Santa Lucia di Ostuni, in provincia di Brindisi. La vittima era in compagnia di un amico, i due stavano pescando quando su di loro si è abbattuto il fulmine. L'altra persona non ha riportato ferite. E dopo l'attacco a una base aerea saudita nel quale è stato danneggiato un caccia italiano, l'alto commissario per la politica estera europea Callas definisce intollerabili le azioni degli Houthi, i miliziani filo-iraniani, e le navi della missione europea impegnate nella protezione della navigazione tra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso hanno innalzato il livello di allerta.
5: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi, miliziani filo-iraniani yemeniti, di aver lanciato un drone e di aver colpito la base di Al-Taif, dove è stato centrato e danneggiato un caccia Eurofighter italiano. Era stato il ministro della difesa Crosetto stamane a rendere noto l'attacco alla base dove sono dispiegati militari impegnati nell'operazione Inherent Resolve. Il ministro aveva dato rassicurazioni sulle condizioni del nostro personale militare, nessuna vittima, nessun militare coinvolto, aveva scritto Crosetto. Ad Al-Taif è schierata la Task Force Air Arabia, 400 militari italiani, 6 velivoli e droni incaricati di fornire appoggio per la sorveglianza e la difesa dei cieli del Regno Saudita. La base si trova nell'ovest del paese, a nord dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta meridionale del Mar Rosso, ormai quasi interamente sotto il controllo e il tiro delle milizie yemenite filo-iraniane. Gli Houthi consolidano la propria presa sulla costa yemenita, sullo stretto di Bab el-Mandeb, arteria del commercio internazionale, mentre i loro alleati iraniani tentano di soffocare il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, sull'altro versante della penisola araba. Gli Houthi hanno garantito il libero transito delle navi di tutte le nazionalità, eccezion fatta per quelle saudite. Un mercato cantile italiano ha attraversato Bab el-Mandeb scortato dalla fregata Carlo Bergamini, un'attività, afferma la Marina Militare Italiana, che rientra nei compiti della missione europea Aspides per la sicurezza della navigazione nell'area. Enzo Arcieri, GR1.
2: Non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà, con l'attiva partecipazione di tutte le componenti sociali e culturali di una società aperta. Così Papa Leone XIV, ricevendo questa mattina in Vaticano i rappresentanti di un centro studi internazionale nato dall'ordine agostiniano, è intitolato proprio al pontefice. Tra mezz'ora Papa Leone è atteso nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'apertura dei lavori dell'Assemblea.

0: diritti italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, che si è svolta nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Questo pomeriggio invece al Quirinale si celebra il Teatro Italiano. Per il secondo anno consecutivo il Capo dello Stato riceve in udienza i finalisti e la giuria della 23ª edizione del Premio Le Maschere, promosso e organizzato dal Teatro di Roma. Tra poco l'incontro. Musica, Annalisa e Madame insieme per la prima volta in Amica, il brano di Annalisa che torna oggi in una nuova versione a un anno dall'uscita originale.
1: Ti ho chiamato che erano le 8, avevi detto posso ma non mi hai risposto.
0: Madame aggiunge una parte inedita e quello che era un dialogo immaginario con un'amica diventa un confronto a due voci che racconta la fragilità e il bisogno di avere qualcuno accanto nei momenti difficili.
1: Dammi le tue mani che leggo nel tuo futuro, puoi anche gridare, per me sarà sempre musica, forse come me. Che ti faccia sentire davvero.
0: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

ACDC e questa Back in Black. Siamo tornati fino al 1980 con uno dei dischi più venduti della storia della musica, secondo solo al Thriller di Michael Jackson. Quindi grandi successi negli anni 80 per questa band, con tutta l'energia che riusciva a tirare fuori. Allora andiamo subito sulle notizie di viabilità, ne abbiamo alcune positive. L'incidente sulla A7 poco prima di Busale è stato risolto. A Genova o Bolzaneto le code in uscita sono terminate, restano quelle tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Aggiungiamo un peggioramento dalla 10, da lì stanno arrivando parecchi messaggi. Salutiamo Roberto, lo abbracciamo perché è disperato per la coda che lo vede appunto transitare verso la Francia molto lentamente. Infatti è una coda di 12 km tra la Complanare di Savona e Finale Ligure verso Ventimiglia, ed è tutta motivata dal traffico intenso e da alcuni cantieri di lavoro. Situazione ben complicata anche in direzione Genova. Ripetiamo, per chi si fosse messo in viaggio all'ascolto da poco, che c'è un tratto della 10 verso Genova chiuso, quello compreso tra Arenzano ed il bivio per la A26, chiuso a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 17.500, coinvolti un'auto ed una moto. A chi viaggia verso Genova, c'è l'uscita obbligatoria ad Arenzano, consigliamo di percorrere la statale 1 Aurelia, ma è l'unica alternativa. All'uscita di Arenzano si è formata una coda lunga 6 km e appunto poi si rientra a Genova Pra dopo il percorso sulla statale 1 Aurelia, che in molti ci state dicendo è particolarmente difficile, perché appunto la capienza di questa statale è diversa dalla capienza della A10 e per questo motivo si sono formati incolonnamenti importanti anche sulla statale 1 Aurelia. Ferrara Sud al Tedo, di nuovo segnalato un incidente al chilometro 22, un tamponamento tra due auto che sono ferme sulla corsia di sorpasso verso Bologna, e la coda si è subito formata, è lunga un chilometro, sta aumentando ulteriormente e aumenta il traffico anche in A14 tra il bivio per la 1 ed Imola. Ora su questo tratto di 50 km abbiamo le code verso sud in direzione Ancona, tempo stimato 40 minuti. Notizie che ci portano anche al traforo del Monte Bianco, c'è l'attesa sul piazzale Italiano di circa 15 minuti per chi viaggia in direzione della Francia, non ci sono più le attese sul lato francese del traforo del Monte Bianco. Sulla Brescia-Padova, ricordo le code Brescia Ovest bivio A21 in direzione Padova a causa del traffico intenso, sempre in A4. Abbiamo code anche nel tratto Pero-Milano Est in direzione Brescia, tempo stimato 25 minuti per un tratto di poco più di 10 km. Sempre verso Brescia abbiamo code per un veicolo in avaria anche tra il bivio per la A58 e Trezzo. In direzione Torino, code a tratti tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni. A Bergamo abbiamo code in uscita da Milano e ci sono appunto ancora incolonnamenti da Brescia Ovest fino all'allacciamento con la A21. Queste le ultime notizie in merito alla A4. Situazioni difficili, ma noi con la musica cerchiamo di addolcirle per quanto possibile. Ne ha parlato anche il GR1, è uscito il nuovo di Annalisa, questa volta con Madame.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Rai Isoradio.

L'incredibile avventura di Giovanotti, così si intitola il film che racconta un po' la sua storia, come raccontano la sua storia le sue canzoni, come questa, Tutto l'amore che ho. 25 minuti dopo le 5, non sappiamo più come invitarvi ad essere attenti e prudenti. Il numero degli incidenti oggi è veramente incredibile. L'ultimo in ordine di tempo è quello sulla Brescia-Padova, si è da poco verificato tra Somma Campagna e Peschiera e si è formata una coda di 3 km in direzione di Brescia. Un incidente anche sulla tangenziale nord di Milano, tra Valli di Lanzo, Borgaro e Pianezza Collegno, si sono formate code verso la 32 e la Torino-Bardonecchia, ma abbiamo ripercussioni anche in direzione opposta verso Torino, tra la tangenziale sud e Pianezza Collegno. Un incidente anche sulla 2 del Mediterraneo, è poco dopo l'area di servizio Rosarno, segnalato con rallentamenti in direzione sud. Torniamo a vedere la situazione della 10, perché è stato riaperto finalmente questo tratto prima chiuso tra Arenzano e il Bivio per la 26. C'è una coda molto lunga tra Varazze e Arenzano, è almeno lunga 6 km verso Genova, e ci sono code naturalmente all'uscita di Arenzano provenendo da Genova. Tutto questo per questo incidente gravissimo, purtroppo con esiti drammatici, che stanno cercando di risolvere. Comunque la notizia importante è che il tratto è stato riaperto e quindi dovremmo iniziare a vedere defluire questa coda, speriamo sia veloce questa situazione che appunto attendiamo. Del tutto domato l'incendio sulla Roma Civitavecchia, terminate anche le code verso Roma tra Santa Severa e Cerveteri. Invece sulla A14 abbiamo ancora questo tratto tra il Bivio per la 1 e Imola con code verso sud, così rispondiamo anche a Mauro che è in viaggio da quelle parti. Non ci sono incidenti, Mauro, in questo momento su questo tratto, il traffico intenso sta determinando questi incolonnamenti, anche se sono segnalati a tratti. Il tratto è davvero molto ampio, il tempo stimato di percorrenza di 40 minuti. Rimane l'incidente sulla 13 tra lo svincolo per Ferrara Sud e Altedo, e la coda verso Bologna è lunga 1 km. Anche un altro tratto, quello compreso tra Altedo e Bologna Interporto, è interessato da code verso Bologna, in questo caso per il traffico intenso. Verso nord le code sulla A13 tra Bologna Arcoveggio ed Altedo. Vediamo com'è la situazione sulla 1, qualcosa migliora perché le code tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso sud sono terminate. Era segnalato anche un veicolo fermo all'altezza di Lodi in verso Milano che aveva dato vita a delle code, è stato spostato, le code in questo momento sono terminate. Si lavora invece nel tratto Fidenza Bivio A15 per ripristino urgente a seguito di un incidente, e qui si è formata una coda di 4 km in direzione sud, in direzione di Bologna. Verso nord le code tra Modena Sud e il Bivio per la 22, in direzione nord abbiamo code anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi in questo momento. Verso sud rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, di nuovo verso nord tra Calenzano e la variante di Valico, anche qui code verso Bologna, e restano rallentamenti anche in direzione sud tra Firenze Sud ed Incisa Reggello. La situazione più complessa per la 1 rimane quella nel tratto compreso tra il Bivio per la 24 e Valmontone. Qui ci sono code verso sud in direzione Napoli, il tempo stimato di percorrenza è di 35 minuti, è un tratto di circa 15 km. Non sono più segnalati rallentamenti tra Colleferro e Anagni, erano per il temporale che si stava scatenando su questo tratto della 1. Resta invece una coda di 3 km sempre sulla 1 tra lo svincolo per la diramazione Capo di Chino ramo D ed il Bivio per la 16 in Napoli Canosa. Questo verso nord è una coda che sta diminuendo, tutto inizia con un incidente che è stato poi risolto e adesso c'è questa coda da smaltire. Vengono segnalati anche rallentamenti all'altezza dello svincolo di Missione, anzi dello svincolo di Villa Literno Pomigliano, per le provenienze da Napoli c'è questo rallentamento dovuto al traffico intenso sulla viabilità esterna.

su e la loro One alle 17:36 minuti, Raise Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Sergio Ciani che cura la parte tecnica. Bella notizia questa che riguarda Gigi Buffon: un mondiale, 10 scudetti, una Coppa UEFA, 6 Coppe Italia, un titolo europeo under 21 nel suo curriculum, e torna tra i banchi di scuola. Adesso l'obiettivo è per lui il diploma e la ripresa degli studi. L'ex portiere della nazionale della Juventus ha interrotto a metà, mentre iniziava la carriera, il suo corso di studi, che lo ha portato a essere il miglior estremo difensore a livello internazionale. Quindi parliamo di un campione davvero incredibile. A 48 anni si è iscritto all'istituto paritario Marconi per concludere il percorso scolastico e conseguire il diploma di scuola superiore. Lo voglio per me stesso, ha detto Gigi, per i miei genitori e anche per dare l'esempio, per essere d'esempio ai miei figli. L'esempio è importantissimo, soprattutto quando appunto sono grandi uomini o grandi atleti a darne. L'obiettivo è cancellare lo stereotipo che ancora molti cavalcano, quello del calciatore ignorante. Quindi ha interrotto per ovvi motivi gli studi, perché aveva cose davvero importanti da fare dal punto di vista atletico e soprattutto calcistico, però è poi tornato alla base, anche se a 48 anni. Quindi un in bocca al lupo al grande Buffon. Andiamo sulla 24, finalmente i temporali stanno dando una tregua, non ci sono più rallentamenti tra la barriera di Roma Est e l'innesto con la 1. L'incidente tra Portonaccio e via Fiorentini in uscita da Roma è stato risolto, restano comunque code a tratti dovute al traffico tra la tangenziale Est e l'inizio della Complanare verso il raccordo anulare. Anche su tutta la Complanare è segnalato questo incolonnamento verso e fino al raccordo. Novità dalla tangenziale di Napoli: si è verificato un incidente tra Camaldoli e zona ospedaliera, siamo al chilometro 14 in direzione Capodichino, si sono formate code a partire da Vomero in direzione est. Notizie dalla Firenze Pisa Livorno: abbiamo un veicolo fermo in avaria e un incidente che è conseguenza di questa situazione al chilometro 4 tra Firenze Scandicci e la Strassigna, si è formata una coda di un chilometro verso Livorno, ci sono appunto difficoltà legate a questo incidente. Anche verso Firenze ci sono code a Ginestra Fiorentina in uscita provenendo da Firenze e a Santa Croce sull'Arno, anche qui in uscita provenendo da Firenze. Il traffico rimane intenso anche tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione di Livorno, restano segnalati questi rallentamenti. Vediamo qual è la situazione della 12, perché si è verificato un incidente, attenzione, tra Lavagna e Sestri Levante verso sud.

e al chilometro 47. Per il momento non ci sono conseguenze, ce le aspettiamo visto che è accaduto veramente da poco. E poi la coda sulla A13 per l'incidente tra Ferrara Sud e Altedo è ulteriormente progredita, perché ora è lunga 3 km. L'incidente, lo ricordiamo, al chilometro 22.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
1: tutti per Eurocash.
2: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Rai Isoradio.

0: È bello il nuovo DLP, questa Don't Stop. Torno sulla Brescia-Padova perché l'incidente trasso in una campagna peschiera ha dato vita a delle code che si stanno allungando. Ora questa coda che troviamo in direzione Brescia è lunga 4 km. Ricordo anche le code sulla 7, la Milano-Genova, anche queste sono aumentate in lunghezza, 3 km di incolonnamenti tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. E ricordo anche che sulla 2 del Mediterraneo abbiamo un incidente poco dopo lo svincolo per l'area di servizio Rosarno e si sono formati rallentamenti in direzione sud. Adesso entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Partiamo proprio dall'aggiornamento della 10 Genova-Savona perché è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza a causa dell'incidente tra Varazze e Arenzano. Resta però una coda di 4 km per traffico congestionato in direzione di Genova e per questo vi invitiamo ancora di uscire a Varazze e percorrere la strada statale Aurelia e rientrare a Genova Pra. Passiamo ora in A1 Milano-Napoli perché la situazione è di traffico intenso in vari punti, ne approfondiamo un paio insieme. Il primo è quello tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Bologna perché ci sono 4 km di coda per ripristino a seguito di un incidente. Anche qui vi invitiamo di uscire a Fidenza e fare rientro a Parma Ovest. Poi ci spostiamo nel tratto della 1 Laziale, dal bivio della 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli restano code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Poi approfondiamo meglio il discorso sulla 4 Milano-Brescia perché ci eravamo lasciati con le code a tratti e restano in effetti in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est, qui i tempi di percorrenza sono di 25 minuti, migliorata un pochino la situazione tra raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino dove i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Poi andiamo a vedere la situazione in A14 Adriatica perché ci sono code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la 1 Milano-Napoli ed Imola per chi viaggia verso Ancona con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Infine in A16 Napoli-Canosa è diminuita la coda per lavori tra Benevento ed Avellino Est verso Napoli, adesso i chilometri sono 2 e il tempo di percorrenza per fare questo tratto è di circa 35 minuti. Questa al momento le nostre principali segnalazioni, il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. È difficile da ascoltare questa canzone sul raccordo anulare, dove non si è mai soli, in particolare sulla carreggiata esterna per un incidente all'altezza della Ardiatina. Abbiamo queste code dalla statale 148 Pontina fino alla diramazione Roma Sud. Parliamo appunto della carreggiata esterna, rimane molto trafficata anche quella interna, anche su altri tratti abbiamo avuto degli incidenti che ora comunque sono stati risolti. Restano code segnalate appunto in carreggiata interna tra la Cassia e la diramazione Roma Nord, e poi code e rallentamenti anche tra la Nomentana e il bivio con la A24 per questo traffico ancora decisamente intenso. Se siete dalle parti di Roma e amate la musica di Battisti, l'appuntamento è il 29 di settembre, insomma data molto molto particolare. Al Parco della Musica Ennio Morricone c'è un appuntamento davvero speciale, perché c'è il concerto di Roberto Fabbri dedicato a questo amato cantautore. È in programma questo live che permetterà di riascoltare i brani più belli di Battisti e Mogol, insomma con gli archi, con tutta una situazione completamente diversa. Battisti in classica, questo è il progetto discografico dedicato a Lucio Battisti, appunto presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il 29 di settembre. Ci saranno appunto sul palco i Philots Strings Quartet e l'ensemble degli archi del Conservatorio Bricialdi, diretti da Luca Proietti, che appunto verranno evidentemente in soccorso delle melodie con gli archi, e con appunto questo progetto la musica di Lucio Battisti prenderà evidentemente un sapore completamente differente. Quindi l'appuntamento il 29 di settembre. Vi lascio proprio con la musica di Lucio Battisti e di Mogol, ovviamente, per le parole. Io ringrazio Sergio Ciani che ha curato la parte tecnica, voi per aver scelto Raiso Radio. Continuate a stare sui 103.3 di questa emittente che vi informa su quello che c'è da sapere su strade e autostrade, specialmente in giornate complicate, soprattutto dal maltempo come quella odierna. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio. È in arrivo il nostro Simone Mercurio, che sarà il prossimo compagno del vostro viaggio.

Here, Down Here, alle 18 e 5 minuti, ben trovati su Rai Su Radio, dopo Davide Santirocchi, Simone Mercurio, per le prossime tre ore insieme in questo venerdì pomeriggio, 18 settembre, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici. Andiamo su strada subito, non prima però di darvi le coordinate, ovvero il nostro numero di WhatsApp, SMS 348 103 10 10. Salutiamo Sergio Ciani, che insomma ci coadiuva, per così dire, in console dall'altra parte del vetro, e andiamo sulla situazione più critica che troviamo sulla A1, dove c'è una coda per ripristino incidenti di 6 km in questo momento tra Fiorenzuola e il bivio A1 a 15. Tra un po' parleremo ovviamente del resto. Oggi è venerdì 18 settembre, sono uscite tante canzoni. Oggi siamo a pochi passi, come dire, a pochi giorni dall'inizio dell'autunno, dalla fine dell'estate. Oggi tante canzoni, ascolteremo tante novità, subito legate la nuova di Marracash insieme a Ghe, e subito dopo Bruno Mars, Karol G.

Karol G, Bruno Mars, quando la regina del pop latino, Karol G, appunto colombiana, incontra il re dell'R&B e del funk. Cioè, ci sono questi risultati. Questa è la nuova canzone, è uscita proprio oggi, questa Still, brano molto morbido, molto bello. Ci piace quando escono le nuove canzoni ed entrano in rotazione. 18 e 13 minuti ancora qui su Raiso Radio. Allora, torniamo, andiamo su strada quando stanno cominciando ad arrivare tantissimi messaggi. Ricordiamo sempre, insomma, dateci le vostre notizie, raccontateci dove siete, raccontateci 348 103 1010 e raccontate anche questo venerdì pomeriggio, drive time, l'orario della guida in cui si rientra a casa e ci si comincia a organizzare per il fine settimana. Insomma, 348 103 1010. Abbiamo già detto dei 6 km di coda sulla 1 tra Fiorenzuola e il Bivio 1 a 15 Parma La Spezia. Una coda per ripristino incidente in direzione sud verso Bologna. Ci sono altre situazioni critiche su altri tratti stradali. Sulla 10 ci sono 4 km per mero, diciamo così, traffico congestionato tra Celle Ligure e Arenzano in direzione est verso il capoluogo Ligure. L'indicazione di Autostrade per l'Italia è quella di uscire a Varazze e rientrare poi in autostrada a Genova Prato dopo aver percorso l'Aurelia, quindi per evitare appunto questo traffico congestionato. Code a tratti ancora sulla 10, anche tra il Bivio a 10 fine con Planare Savona e finale Ligure direzione ovest verso Ventimiglia. Sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Industriale, il Bivio, con la 4 Torino-Trieste ci sono 3 km di coda per incidente in direzione nord verso Padova. Sulla 14 tra il Bivio con la 1 e Imola in direzione sud verso Ancona, anche qui traffico intenso con un tempo di percorrenza di 40 minuti. 3 km anche sulla Fipilì, Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze, Viadotto Indiano, la Strassigna. Siamo in direzione ovest. In direzione ovest verso Livorno, dove c'è una coda per incidente. Adesso Merck and Cremont.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
4: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Rai su Radio.

0: 18:29 in diretta su Raiso Radio. Adesso siamo giunti al momento del meteo e ci colleghiamo immediatamente con il tenente colonnello Daniele Cesarin. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati ai nostri gentili ascoltatori. A nord cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità maggiore in prossimità dei rilievi sia alpini che appenninici associati a rovesci in graduale attenuazione nel corso della sera. Al centro e sulla Sardegna cielo anche qui irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali locali più frequenti su versante orientale della Sardegna, su aree dell'Appennino centrale e regioni del versante adriatico. Dal tardo pomeriggio sera i fenomeni si attenuano sul versante adriatico intensificandosi lungo le aree in prossimità delle coste toscane e laziali. Al sud e sulla Sicilia cielo poco nuvoloso con nuvolosità maggiore su aree in prossimità dell'Appennino centrale, su Puglia settentrionale e su Sicilia sud-orientale, associata a rovesci e temporali locali che si attenuano per la sera. Nella notte nubi più compatte interessano la Sicilia occidentale con rovesci diffusi e temporali anche intensi. Passando alle temperature, minime in diminuzione al centro-nord, stazionari al sud. Infine la ventilazione, venti deboli o a regime di brezza ovunque, eccetto al passaggio dei temporali. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

Dopo un'estate negli stadi per il nostro Ligabue, questa canzone che ci ha accompagnato in questi ultimi scorsi, in questi ultimi giorni e mesi, allora torniamo in diretta a 18:35 Rai Su Radio per raccontare ciò che accade nei tratti non gestiti direttamente da Autostrade. Le principali criticità riguardano soprattutto l'area di Milano, il tratto lombardo della A4, la Brescia-Padova, dove ci sono 8 km di coda in direzione della stessa Padova tra l'interconnessione con la 21 e Desenzano per un incidente. Poi altri 7 km in coda in direzione di Brescia tra Somma Campagna e Peschiera, sempre per un incidente. Molto trafficate anche le tangenziali di Milano, come spesso accade, soprattutto in queste ore di rientro a casa, di drive time. Sulla 7 Milano-Genova ci sono 6 km di coda tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Code a tratti sulla 50 tangenziale ovest in entrambe le direzioni, mentre sulla tangenziale est milanese il traffico è intenso con congestione, code a tratti verso Lecco, in particolare tra l'allacciamento con la 1 e la tangenziale nord e poi all'altezza di Carugate. Rallentamenti anche sulla 52, la tangenziale nord tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo nelle due direzioni. Andiamo a Lazio, dove sul grande raccordo anulare carreggiata interna è stata ridotta la carreggiata tra gli svincoli di Tiburtina e la 24 Roma Teramo per un veicolo in fiamme. Infine andiamo al sud, sulla A2, autostrada del Mediterraneo, anche qui traffico rallentato in direzione di Reggio Calabria nei pressi di Rosarno per un incidente. Sulla statale 16 Adriatica invece rallentamenti in direzione Otranto tra Trinitapoli e Canne della Battaglia per materiali dispersi sulla carreggiata. E adesso già sentite il suono, no? In questo pomeriggio vogliamo dare anche una scossa di adrenalina, mentre ai noi magari state incolonnati, mi raccomando, non mentre viaggiate, tenete il ritmo, con la testa, non fa male a nessuno. Arriva Kim Mazel.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
4: Rai Isoradio.

0: 18.45 Rai Iso Radio, tra un po' ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade. Intanto rinnoviamo e insomma aggiorniamo per quanto riguarda la A4 sulla Brescia Padova. Ci sono 8 km di coda in direzione verso Padova e ci colleghiamo appunto con il centro multimediale con via Bergamini per gli ultimi aggiornamenti invece da Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente, tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 Parma-La Spezia, registriamo 6 km di coda verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza con rientro in autostrada a Parma Ovest dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Flussi intensi poi sul tratto laziale della 1, con coda a tratti, tra il bivio per la 24 Roma Terme e Valmontone in direzione Napoli con tempi di percorrenza di 35 minuti. Trafficato anche il tratto della 10 Genova-Savona, dove tra Celle Ligure e il bivio per la 7 Serravalle-Genova ci sono code verso Genova con tempi di percorrenza di circa un'ora. Situazione analoga anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Cormano e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta con code a tratti tra Monza e Pero, tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove per un incidente di competenza dell'autostrada 4 tra Padova Industriale e il bivio per la 4 Torino-Trieste registriamo 3 km di coda verso Padova con tempi di percorrenza al momento di circa 20 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

8:54 Rai Su Radio in diretta, torniamo ad aggiornare gli ultimi aggiornamenti dopo aver sentito ancora poco fa da Autostrade per l'Italia. Andiamo sulla 10, dove la situazione, come abbiamo sentito, anche parecchio critica tra Arenzano e il Bivio, a 10, a 7 Milano Genova in direzione est verso il capoluogo ligure. In questo momento ci sono 55 minuti di tempo di percorrenza per attraversare questi 20 chilometri che separano appunto Arenzano dal Bivio, a 10 a 7 Milano Genova. Ancora sulla FIPLI Firenze Pisa Livorno, code a tratti tra Firenze Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina verso ovest verso Livorno, code per incidente anche sulla 12 a Genova Nervi in entrata in entrambe le direzioni. La situazione più critica riguarda, come sappiamo, la A10, la Genova Ventimiglia. Sono 16, ben 16 chilometri di code definite a tratti, ma insomma sono parecchi, tra il Bivio A10 fine con Planare Savona e finale ligure in direzione ovest verso Ventimiglia, 6 tra Fiorenzuola e il Bivio A1, 15 Parma La Spezia in direzione sud verso Bologna, verso il capoluogo emiliano romagnolo, anche qui code, ma per ripristino incidente. E poi andiamo su altri tratti, come il tratto urbano della 24, urbano della capitale di Roma, tra il Bivio A24 tangenziale est di Roma e l'inizio della Complanare in direzione est verso il grande raccordo anulare. Andiamo con la musica, continuiamo con un classico di Miss Scacca Nancy, poi alle 19 arriveranno i titoli del TG3.

0: attacchi degli Houthi, Crosetto all'Europa, servono più navi. La fregata Bergamini scorta un nostro mercantile, caccia italiano colpito in una base saudita, nessun ferito. Il taglio del bollo all'esame di Bruxelles, Giorgetti, usati i fondi del PNRR, sono soldi nostri. Taglio delle accise non più sostenibile, Schlein, il paese non regge, prima si vota, meglio è. La Lega verso Pontida, restano le spaccature, il sottosegretario Morelli in Sassonia per festeggiare la vittoria dell'AfD, Pannacci contestato a Torino, tensione, dimostranti, polizia. Roma, parla la prof accoltellata a scuola da un tredicenne, aveva un casco con una telecamera per riprendere tutto, l'aggressione annunciata in rete, forse per un brutto voto. A giudizio due chirurghi estetici per la morte di Margaret Spada durante un intervento di rinoplastica. La mamma della ragazza, con attrezzature adeguate, sarebbe ancora con noi. Temporali al centro-nord, nubifragi e allagamenti a Roma. Un uomo muore folgorato in Puglia, agli Uffizi, salvo il bacco di Caravaggio. La pioggia aveva bagnato la teca, museo riaperto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
1: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Le immortali note, la voce di Paul McCartney in Yesterday dei Beatles per aprire questa nuova ora, 19:04 minuti in diretta su Reso Radio. Simone Mercurio al microfono, Francesco El Ciaffa Ciaffardini alla parte tecnica, altre due ore insieme al sottoscritto. Ancora ben trovati a chi sta su strada, cerchiamo di darvi le notizie più importanti a voi che siete incolonnati, ma insomma tenervi compagnia, tenervi informati e anche con la nostra musica, naturalmente sempre presenti qui anche in contatto con noi al 348 103 1010 se volete utilizzate WhatsApp, altrimenti SMS per chi ancora usasse quella app. Dunque ripeto, piano 348 103 1010 e insomma torniamo a dire che sulla 4 Brescia Padova, andando ai tratti non gestiti da autostrade, ci sono ancora 8 km di code causa incidente tra l'interconnessione della A21 e lo svincolo di Desenzano in direzione di Padova. Sono poi anche 7 km sulla stessa A4

intenso tra la barriera di Milano e lo svincolo di Bimasco in direzione del capoluogo ligure. Abbiamo detto che oggi, venerdì 18 settembre, sono uscite parecchie canzoni, tantissime nuove uscite. Questo che stiamo ascoltando, questo brano che andiamo ad ascoltare, è di Cesare Cremonini, che insomma ad ottobre partirà col suo tour indoor. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Paparazzi. Sentite che sound.

Il suono di Peggy Goo insieme ad Ira Star, Woman, si chiama così, proprio separato, non donna ma Woman, quasi un'esclamazione, un richiamo. 19-12 minuti su Rai Iso Radio in diretta. Prima abbiamo ascoltato anche il nuovo, come detto, di Cesare Cremonini, molto bello, sound pazzesco, e si muove tra il funky e insomma ritmi elettronici. Torniamo, andiamo un attimo a parlare di spazio, mentre noi facciamo i conti con l'età che avanza, gli astronomi hanno appena trovato un vero e proprio neonato cosmico dalla profondità dello spazio. È il pianeta più giovane mai scoperto dalla scienza. Si chiama Elias 2-24b, è un nome molto tecnico per così dire, ed è ufficialmente l'esopianeta, quindi il pianeta fuori dal nostro sistema solare, più giovane mai scoperto nell'universo fino a questo momento, con meno di 1 milione di anni di vita. Cioè, quindi è giovanissimo, no? Rispetto ai 4 miliardi e mezzo di anni della nostra Terra. Questo gigante gassoso sta letteralmente muovendo i primi passi, ancora immerso nelle polveri della stella attorno a cui sta nascendo, quindi sta creando il suo sistema solare. Una scoperta eccezionale che permette alla scienza di guardare in tempo reale, per così dire, come si formano i pianeti, perché insomma tutto è relativo quando ci confrontiamo con l'immensità dell'universo. Pensate insomma che sono state scoperte recentemente le spiagge, sì, sul pianeta Marte, che fanno presumere che 1 milione di anni fa, per esempio, anche su Marte c'era della vita, c'era dell'acqua. E poi il pianeta, anche la superterra, tutti argomenti tratteremo con l'inizio della nuova stagione la prossima settimana. Inizia la nuova stagione qui su Rai Iso Radio con tutte le nostre trasmissioni in palinsesto, e dal mercoledì ci sarà in onda 23 settembre alle 21 tutte le settimane in onda il nostro Giorgio Pacifici, giornalista scientifico del TG2, insieme al sottoscritto ci sarà Space Oddity, stranezze dallo spazio. Dunque sintonizzatevi e poi ascoltate, anzi se volete andate a assaggiare le prime 12 puntate su Rai Play Sound, trovate proprio Space Oddity, stranezze dallo spazio con Giorgio Pacifici, per scoprire, per capire qualcosa in più di questa immensità spaziale, dove insomma sarebbe davvero, come diceva qualcuno, uno spreco di spazio se fossimo solo noi.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Rai su Radio.

Ed eccoli qui, Gigi D'Alessio, Alfa con Genova e Napoli alle 19:26 su Rai Isoradio. Allora, sono diverse criticità che leggiamo sui nostri sistemi in questo pomeriggio di venerdì. A quest'ora andiamo sulle principali, dove sulla 4 Brescia-Padova, andando ai tratti non gestiti da autostrade, continuano questi 8 km di code per incidente tra l'interconnessione della 21 e De Senzano, siamo in direzione di Padova. Poi ancora andiamo sulla statale 90, la statale delle Puglie, bis delle Puglie, dove c'è traffico rallentato con materiali dispersi tra l'incrocio di Benevento e il raccordo stesso di Benevento prima dell'incrocio di Paduli. Tangenziale di Potenza, traffico rallentato anche qui a causa di un veicolo fermo subito dopo Potenza, il raccordo di Sicignano in direzione dello stesso svincolo di Potenza. Poi ancora diverse situazioni che riguardano anche la tangenziale di Torino, ci sono anche qui diversi chilometri di coda. Rispondiamo anche a chi ci sta insomma scrivendo al 348 103 10 10 proprio in merito a questa situazione. Poi ancora andiamo ai tratti gestiti direttamente da autostrade, perché sulla 10 continuano ahinoi, sono tanti i messaggi anche con fotografie che arrivano al 348 103 1010, questi 16 chilometri di rallentamenti di code tra il bivio a 10 la fine con Planare di Savona e fino alle Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia. Purtroppo non abbiamo altri dettagli, insomma c'è traffico intenso nel tratto. Il tempo di percorrenza in direzione est verso Genova tra Renzano e il bivio con la 7 è ridotto in quel caso di 35 minuti, ma invece in direzione ovest verso Ventimiglia i 16 km fanno preludere a tempi di percorrenza ovviamente più lunghi. Sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e Prato Ovest, c'è un incidente coinvolto due vetture sulla corsia di sorpasso che creano una coda e traffico intenso con un tempo di percorrenza di 40 minuti in direzione ovest verso Pisa. Poi sul traforo del Monte Bianco, anche qui code con un tempo ridotto, dobbiamo dire, sul piazzale italiano verso nord, verso Chamonix, di 15 minuti. E poi sulla 1, la Milano-Napoli, autostrada del Sole, tra Fiorenzuola e il bivio con la 15, sono 6 i chilometri di coda che permangono ancora, insomma, da qualche ora, a dire la verità. 6 chilometri di coda con tendenza segnalata in aumento per ripristino incidente in direzione sud verso Bologna. E queste insomma le ultime notizie, tra un po' ovviamente andiamo ad aggiornarvi, voi portate pazienza, intanto Jamiroquai.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Rai Isoradio.

Che canta In the Middle of the Night, Sara, Pino Daniele, la sua chitarra, la sua voce, alle 19:45 in punto su Raiso Radio. Un pomeriggio preserale molto complicato per diversi motivi, per il traffico del rientro abituale, insomma, in questa prima settimana dove, insomma, si è tornati veramente tutti, insomma, sono le scuole aperte, dunque il consueto traffico di quest'ora, e poi, insomma, anche l'ondata di maltempo che ha attraversato diverse regioni italiane in tutta la giornata, lasciando il segno. A Ostuni in Puglia, pensate, un pescatore, è la notizia di questi ultimi minuti, un pescatore di 70 anni ha perso la vita trafitto da un fulmine mentre si trovava sugli scogli a Costa Merlata. E poi anche a largo di Pescara la guardia costiera ha tratto in salvo 3 persone a bordo di una barca a vela in avaria tra le onde. Poi sapete, insomma, che anche a Firenze ci sono stati diverse bombe d'acqua, per così dire, tra, uso le virgolette perché, insomma, i meteorologi si arrabbiano quando usiamo questo termine, è una bomba d'acqua che ha fatto filtrare pioggia anche dal lucernario degli Uffizi fin sopra la teca del Bacco di Caravaggio, ma fortunatamente le opere sono integre. Queste, insomma, le ultime ora riguardo il meteo e le situazioni di tempo che ci sono in questo momento in tutta l'Italia. Per quanto riguarda il traffico, andando ai tratti non gestiti da autostrade, le principali criticità riguardano questa sera Lombardia, Piemonte, Veneto, perché sulla 4 Brescia-Padova è salita a 11 km la coda in direzione di Padova tra l'interconnessione con la 21 e Desenzano a causa di un incidente. Altri 7 km sono anche in direzione di Brescia tra Somma Campagna e Peschiera, sempre per un incidente. Sulla 13 Bologna-Padova invece 2 km di coda in prossimità della stessa città per un incidente in direzione della stessa Padova, appunto. Situazione trafficata nell'area milanese: la 7 Milano-Genova ha 6 km di code tra la barriera di Milano e Binasco verso Genova, code a tratti sulla 50 tangenziale ovest sia verso la 1 che verso la 8, così come nelle altre tangenziali milanese. Sulla 4 Brescia, Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni, qui siamo in direzione di Torino. Tornando a Torino, anche qui è parecchio critica la situazione, perché sulla 55, la tangenziale nord torinese, ci sono 7 km di code a tratti in direzione della 32 Torino-Bardonecchia tra Borgaro e Pianezza Collegno, provocate anche ai noi, diciamo, aggiungiamo noi, dai curiosi per un evento sulla carreggiata. Segnalato anche un veicolo fermo all'altezza di Regina Margherita verso Torino Nord. Allora, tra un po' andiamo anche, ovviamente torneremo ai tratti gestiti direttamente da autostrade, perché anche lì ci sono, come sapete, anche da diverse ore parecchie criticità. E adesso torna Siena Spiral.

Ritgo, J-Ax con gli articolo 31, Rocco Hunt, Fabri Fibra, le 19.53 su Reso Radio, tra un po', anzi accendiamo già la TV perché tra pochissimo partirà il TG1 con i suoi titoli, ovviamente come consuetudine noi ci collegheremo, intanto gli ultimi aggiornamenti dalla A1 dove sono ancora 6 km di coda per ripristino incidente, la causa è stata risolta, questo incidente appunto tra Fiorenzuola e il Bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione sud verso Bologna, permangono questi rallentamenti che formano appunto 6 km di incolonnamenti di code. Sempre 16, ai noi, sulla 10 Genova Ventimiglia. Come sappiamo c'è stato un grave incidente nel primo pomeriggio che si sta ripercuotendo ancora nel tratto tra il Bivio a 10, fine Complanare Savona e finale Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia, dove sono ancora 16 appunto i chilometri di coda tra il chilometro 43 500 e il 61 e 500. Traffico intenso anche sulla Firenze Pisa Nord, Prato Ovest, questo è il tratto interessato, con un tempo di percorrenza di 40 minuti per percorrere 7 chilometri in direzione ovest verso Pisa. Diverse situazioni si stanno risolvendo, come quelle della Firenze Pisa Livorno, dove le code sembrano risolte. Rimane il traffico intenso sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta, con appunto traffico intenso. Musica adesso, un breve interludio jazz e subito dopo i titoli del TG1. Chick to Chick, arriva Billie Holiday.

0: Arabia Saudita ha colpito Eurofighter italiano nella base di Taif. Crosetto all'Europa a rafforzare missione Aspides, prima nave italiana scortata nel Mar Rosso. Meloni per i giovani, salari adeguati e casa a prezzo equo. Bollo auto, Giorgetti, sarà intervento strutturale, manovra non conservativa. Maggioranza, noi tagliamo le tasse, sinistra vuole aumentare le opposizioni, governo agisca su energia, confronto su Ucraina nel centro-sinistra. Ucraina lancia nuova controffensiva nel Donbass, la Federazione Russa al voto, nessun partito di opposizione sulle schede. Mi ha pugnalato 3 volte, il suo disagio andava capito, parla la prof aggredita da un alunno di 13 anni a Roma, Valditara, social da evitare. I genitori della 22enne morta dopo la rinoplastica, abbiamo 7 di giustizia, 2 chirurghi a processo, la difesa seguirono i protocolli. Maltempo al centro-sud, nubifragio a Roma, allagamenti e traffico in tilt, cade un ramo, 3 feriti, a Ostuni, anziano muore colpito da un fulmine. Ultimo al TG1 con il suo nuovo singolo, Tutto, canzone nata dopo il raduno dei record a Tor Vergata. Dopo quel concerto sentivo dentro di me una sensazione strana. Ma cosa vuol dire tutto, racconta il cantautore romano? Non l'ho ancora realmente capito.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Una canzone che ci riporta indietro di 30 anni almeno, erano gli anni 90, i primi degli anni 90, con questa Would I Lie to You di Charles and Eddie, alle 27 minuti in apertura della terza e ultima ora, insieme al sottoscritto su Rai So Radio, Simone Mercurio al microfono, Sergio Ciani e Francesco Ciaffa Ciaffardini alla parte tecnica. Poi dalle 21 a mezzanotte dintorni arriverà il nostro Roberto Fragomeno a tenervi compagnia, a tenervi informati sulle diverse situazioni. Tra un po' torniamo su strada, ma intanto insomma avete sentito i titoli del TG1, c'è questa incredibile vicenda arrivata da una scuola di Roma, dove un ragazzo di 15 anni ha aggredito la propria insegnante cercando di documentare poi la scena con lo smartphone per i social, per la rete, e questa cosa ovviamente ha scosso l'opinione pubblica. A colpire è stato anche il gesto della docente, la docente ferita, che senza serbare rancore ha dichiarato di voler riabbracciare il proprio alunno per aiutarlo a superare un evidente disagio, un'evidente difficoltà. E questo episodio riporta al centro dell'agenda la EU Kids Act, ovvero il provvedimento al vaglio in queste ore dell'Unione Europea per introdurre stringenti limitazioni e divieti d'accesso ai social network per i minori. L'obiettivo ovviamente quello di tutelarne la salute mentale e di frenare le dinamiche d'odio che spesso ci sono online. Un quadro abbastanza complesso che si allarga al mondo delle nuove tecnologie. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha infatti chiesto cautela sui modelli di AI più avanzati, mentre 19 paesi membri chiedono norme uniche per evitare in qualche modo la frammentazione continentale, perché insomma i social, l'intelligenza artificiale, è tutto intersecato. È una sfida davvero epocale che richiede regole chiare per proteggere soprattutto le fasce più deboli, per proteggere i nostri giovani che sono nativi digitali e, come sappiamo, sono nati in questo, cresciuti in questo vulnus che coinvolge la realtà e spesso si interseca con i social e con il fake.

Mick Jagger, Rolling Stones, Jealous Lover, alle 20:16 su Raiso Radio. Ancora ben trovati in quest'ultimo scorcio di preserale prima di dare alle 21 poi la linea ancora alla sera, ritmo della sera con il nostro Roberto Fragomeno. Allora, riguardo questa situazione che è successa a Roma, di questo ragazzo che ha accoltellato la sua professoressa, fortunatamente incolume, poi insomma il rapporto coi social dei giovani, le leggi restrittive che si stanno cercando di approvare nell'Unione Europea, sono arrivati tanti messaggi da Gianni che ci scrive proprio da Roma: abito vicino alla scuola di via Appia Nuova, la notizia mi ha lasciato sconvolto, l'atteggiamento di perdono della professoressa è commovente, ma serve uno stop immediato agli smartphone in classe e divieti seri sui social per i giovani ragazzi, per i ragazzini, scrive Stefano ancora da Bologna. Massimo sostegno all'insegnante di Roma, ma il problema non è solo la tecnologia. Se le famiglie regalano lo smartphone a 10 anni senza spiegare la differenza tra realtà e social, le leggi serviranno a poco. E questo è anche vero, c'è un problema spesso familiare su varie dinamiche, no? Che va da rapporto con i social per queste dinamiche qui, a poi a rapporto anche con l'altro sesso, con le donne, che spesso insomma viene travisato da altre fonti e quindi porta ad eccessi. 20:17, dicevamo serata complicata su strada e dunque gli ultimi aggiornamenti riguardano la 10, dove la situazione, come sapete, è particolarmente difficile perché ci sono 16 km di code a tratti in direzione di Ventimiglia tra il bivio di Finale Ligure e verso Genova. Invece code per il traffico intenso tra la 10 e la 7 e l'aeroporto di Genova, sempre in Liguria. Sulla 7 Milano-Genova c'è 1 km di coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. E poi in Emilia-Romagna sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, code anche qui in corrispondenza di un incidente. E andiamo in Toscana sulla A11 la Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Nord e Prato Est in direzione della stessa Pisa. E poi chiudiamo col Veneto, traffico rallentato sulla A13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e il bivio con la 4. Questo piano lo riconoscete, sì, è il grande Rino, eccolo!

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
2: Ci fa qualche esempio?
3: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e, laddove possibile, li rendono riutilizzabili.
2: Per info, conai.org.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Rai Isoradio.

0: D'amore.
1: Eccolo qui, Saif, parlare d'amore alle 20:33. Senti che finale che c'ha questa canzone, eh? Molto corale, senti un po', facciamolo sentire che spesso la zompiamo. Eccolo qui, chiude così. Mancano 3 secondi, 2, 1, 2 secondi di silenzio. Allora, parliamo di calcio, parliamo di nazionale italiana, perché sono ufficiali i nomi dei 34 giocatori convocati dal neo commissario tecnico di ritorno, Roberto Mancini, per le sfide contro Belgio e Turchia, valide per il gruppo A1 della Nations League, giunta alla sua quinta edizione. La sfida col Belgio è in programma venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma, con il calcio d'inizio alle 20:45. Il match con la Turchia invece si giocherà il 28 settembre, lunedì 28 settembre alle 20:45 all'Atatürk Sport Complex di Bursa. Tornano Zaniolo, che mercoledì ha parlato con Mancini, ha recuperato e domani sarà disponibile per Udinese-Cagliari. Questi giocatori, queste invece le cose per quanto riguarda le altre partite. Quindi le convocazioni, i 34 nomi, li potete andare a trovare ovviamente sui vari siti. Non ve li dirò certamente qui ad uno, però insomma vedremo, perché la nazionale di calcio ci ha fatto soffrire, ci fa soffrire parecchio, no? Saranno una ventina d'anni che ci fa soffrire, da quel mondiale del 2006 che ricordo bene, poi c'è stata la parentesi con gli europei vinti, ma prima e dopo insomma i mondiali ce li scordiamo da un po' di tempo. Allora, su strada, ai noi, continuano i disagi soprattutto in alcuni tratti per quanto riguarda il nord. Permangono gli 11 chilometri di coda sulla 4 Brescia-Padova in direzione della stessa Padova, tra la 21 e Desenzano, a causa di un incidente. Altri 7 chilometri in direzione di Brescia, tra Somma Campagna e Peschiera, sempre per un incidente. Poi si stanno risolvendo un po' di situazioni invece su la rete autostradale. Permane praticamente soltanto una piccola coda per lavori sulla 7 Milano-Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, 1 chilometro. È, ai noi, la situazione più critica, la quale non sappiamo come aiutarvi, a voi che state in questo momento su strada. In seguito a un incidente sulla 10 nel primissimo pomeriggio, permane ancora questa coda di 16 km tra il bivio a 10 fine Complanare Savona e finale Ligure. Siamo in questo caso in direzione ovest verso Ventimiglia. Poi sulla A27 a Treviso Sud, quindi sulla Venezia Belluno, anche qui un incidente, coinvolti un camion e un'auto, c'è uno scavalcamento di carreggiata evidentemente, perché l'incidente è in entrambe le direzioni.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
1: tutti per Eurocash.
2: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Rai Isoradio.

Il nostro Antonellone Venditti di Melo Tu Cos'è alle 20:52 in diretta su Rai Isoradio. Allora, sono diverse situazioni ancora in ballo, ancora aperte in questo momento in Piemonte sulla 4 Torino-Milano. Segnalato un incidente poco dopo la barriera di Rondissone in direzione di Torino, sempre nell'area torinese e nelle tangenziale torinese, tangenziale sud della 55. Un veicolo è fermo e in avaria poco dopo lo svincolo di Debuchet verso Santena e poi la 20, e la 21 sulla 55. Ancora altro veicolo fermo anche nello svincolo di Savonera in direzione di Torino Nord per EA5 per Aosta. Ci sono delle criticità ancora sulla A4 Brescia Padova con 11 km di code che permangono in direzione di Padova, incolonnamenti per 7 km anche in direzione di Brescia tra Somma Campagna e Peschiera, sempre per un incidente, mentre sulla 13 Bologna-Padova ci sono 2 km di code in prossimità di Padova per un incidente in direzione della stessa città veneta. Torniamo su autostrade, perché praticamente, a parte un incidente che in questo momento arriva sui nostri sistemi tra Orte e Magliano Sabina sulla 1 sulla corsia di marcia in direzione sud verso Roma, chilometro 497, permangono i 16 km sulla 10 Genova Ventimiglia tra Bivio 10 fine Complanare Savona e finale Ligure. Siamo in direzione ovest verso Ventimiglia. Siamo giunti al termine delle nostre 3 ore insieme. Tra dalle 21 arriverà il nostro Roberto Fragomeno. Ringraziamo Sergio Ciani alla parte tecnica, Francesco Ciafardini, da Simone Mercuri è tutto. Ciao.

0: Il Coldplay con questa Every Teardrops is a Waterfall, primo brano in programmazione per quello che riguarda questa ultima tranche in diretta su Isoradio. Salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia, c'è Sergio Ciani in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo appunto a chiudere la programmazione per questo venerdì 18 settembre del 2026. La situazione più complicata, lo sapete, ci porta in addio, dove tra la fine della Compranare per Savona e finale Ligure verso Ventimiglia abbiamo circa 16 km di coda, quindi una coda sempre molto estesa sulla 10 tra fine Compranare Savona e finale Ligure direzione Ventimiglia. Sulla diramazione Gallara De Gattico è chiuso ora il tratto tra Sesto Calende, Vergiate e Besnate verso la 8, rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina. Abbiamo code per lavori in A1 tra diramazione per Fiorenzuola e fine Compranare Piacenza verso Nord Milano, code tra Fidenza e Fiorenzuola sempre verso Milano, code in A4 sempre per lavori tra Cormano e Viale Certosa verso Torino e tra Tangenziale Est di Milano e Monza in direzione Milano.
1: Tu per me sei ossessione.

Sal Da Vinci, 21 e 9 minuti, questa era Una fuga d'amore, il suo nuovo singolo. Allora, vediamo un po' la situazione. Intanto, ecco, si sta giocando la Serie A, sono in campo a Monza, Monza e Sassuolo, 0-0 il risultato in questo momento. Primo tempo ovviamente del match. All'intervallo avremo anche noi le notizie del GR1 intorno alle 21.35. Alle 21.30 invece ci collegheremo come sempre con Rai Meteo. E chiusa la 1 questa notte tra la variante di Valico e località Aglio, direzione nord Bologna, fino alle 6 di domani mattina. E chiusa la 13 tra Altedo e Bologna Interporto, direzione sud Bologna, fino alle 8 di domani mattina. Ora in A4 è chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni, direzione Torino. Lavori in corso fino alle 5 di domani. Arriva James Blunt, questo è il nuovo singolo, Taste Like Summer.

Ero Sara Mazzotti, queste cose della vita qui su Isoradio alle 21:17 minuti. Noi torniamo in A4 sulla Venezia Trieste. Abbiamo rallentamenti anche qui per lavori tra la 23 e Palma Nova in direzione di Trieste, mentre sulla 19 Palermo Catania ad Enna in entrambe le direzioni ci sono code per incidente. Le lunghe code in A10, siamo tra fine Compronare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia, circa 16 km di code. In A4 tra Serrate Bergamo verso Milano, code per lavori, chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni direzione Torino, code per lavori anche tra Cormano e Viale Certosa, appunto verso Torino. Poi in A1 abbiamo code tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e sempre direzione nord, code tra diramazione per Fiorenzuola e fine Compranare Piacenza. Incidente sulla 1 tra Orte e Magliano Sabina, direzione sud Roma, mentre in A4

14 tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Sud Bari, rallentamenti perché passa un trasporto eccezionale. In A30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, direzione Sud Salerno, rallentamenti per lavori.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

Al 40° del primo tempo, sempre 0-0 tra Monza e Sassuolo, anticipo di Serie A. Torniamo in A1 tra Fabbro e Orvieto, direzione sud Roma, incidente al chilometro 443. Chiusa la 1 tra la variante di Valico e località Aglio in direzione nord Bologna. Incidenti in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna, qui siamo al chilometro 89, coinvolte 3 vetture. Chiusa la A4, siamo tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, abbiamo code anche tra Seriate e Bergamo in direzione Milano, mentre sono segnalate lunghe code ancora, circa 15 km tra Fine, Complanare, Savone e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Siamo in A10, tra poco il meteo.

0: Siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata a Jacopo Zannoni.
1: Buonasera e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Il tempo ancora decisamente instabile, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Nella giornata di domani, infatti, sabato 19 settembre, già al mattino intensi temporali interesseranno Trapanese, Palermitano, coste abruzzesi e Gargano. Con il passare delle ore i fenomeni in Sicilia si estenderanno a tutta l'isola e si accenderà anche la convezione pomeridiana lungo tutta la dorsale appenninica, a partire dalla Toscana, l'Umbria e poi fino alla Calabria, con fenomeni che si estenderanno anche al Tavoliere, alle coste tra Bari e Foggia per il versante adriatico e localmente su Campania, Calabria e Sardegna orientale per quanto riguarda le coste tirreniche. In tarda serata migliora, ma solo temporaneamente. Nubi sparse senza invece fenomeni sul nord Italia. Domenica durante la notte e il primo mattino di domenica rovesci e temporali interesseranno il Salento, Gargano, coste abruzzesi e nel pomeriggio invece si avranno fenomeni su Calabria Ionica, Messinese, Catanese in successiva estensione a tutti i settori settentrionali della Sicilia fino al Trapanese dove risulteranno particolarmente violenti. Instabilità anche poi su Basilicata Orientale e Sardegna Meridionale. Il nord invece sperimenterà una domenica di sole pieno con temperature elevate e valori sino a 27-30 gradi, quindi continuerà l'estate. Ventilazione generalmente da nord più intensa lungo il versante adriatico e dalla prossima settimana tornerà la stabilità su tutta la penisola con il ritorno dell'anticiclone. È tutto per il meteo, vi auguro una buona serata e rimanete sempre aggiornati qui sulle frequenze di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: scusa. Credevo proprio che fossi sola. Credevo non ci fosse nessuno.
1: Navale a Spides. In Arabia Saudita ha danneggiato in un raid un Eurofighter italiano nella base di Al-Taif, nessun ferito. In Yemen gli Houthi rivendicano il controllo della catena montuosa che domina lo stretto. Il conflitto in Medio Oriente, la crisi energetica, ma anche la guerra in Ucraina e gli attacchi ibridi russi sono stati al centro delle parole del presidente francese Macron dopo un vertice all'Eliseo. Il corrispondente.
2: Due guerre in corso da troppo tempo sono alla radice dell'emergenza caro carburanti che stiamo vivendo. Parte da qui Emmanuel Macron alla fine di un vertice con i capi di partito e con i candidati alle elezioni presidenziali di primavera. Innanzitutto l'Ucraina. Il sostegno francese a un popolo aggredito dalla Russia da 4 anni e mezzo non verrà mai meno, assicura. L'inquilino dell'Eliseo si sofferma poi sulla moltiplicazione di atti ostili ordinati dal Cremlino contro l'Unione Europea.
3: La menace en particulier, la menace hybride.
2: La minaccia si è intensificata, ma non resterà senza risposta, afferma. L'altra guerra, quella in Medio Oriente, è per Macron la prima causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti. La Francia non ha partecipato alla guerra precisa, ma Parigi si sta comunque impegnando al massimo per riportare la pace, riaprire lo stretto di Hormuz e favorire il calo del costo del petrolio. Poi l'annuncio di un G7 presieduto dalla Francia nelle prossime settimane dedicato all'emergenza energetica. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E a sua volta Putin torna ad attaccare i leader europei, alimentano lo scontro con Mosca, sostiene, nonostante gli elettori abbiano chiarito di non volere una guerra con la Russia. Intanto il paese vota per il rinnovo della Duma sotto i raid ucraini, Mosca afferma di aver intercettato oltre 600 droni. Uno ha colpito una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk senza provocare incendi, protesta russa infine con Londra per le forniture di armi a Kiev. Salario adeguato e casa ad un prezzo equo per i giovani devono essere la sfida di tutti. I ragazzi trovino in Italia le opportunità di lavoro, così in un saluto al Festival di Open Giorgia Meloni ha spiegato che il nostro paese, nonostante i ritardi accumulati nel tempo e gli errori, può essere una nazione per giovani. Ascoltiamo le sue parole contro la fuga dei cervelli all'estero.
4: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo. Il problema nasce quando partire non è più una scelta libera e diventa invece l'unica scelta possibile. Quando c'è si trasforma in una fuga e noi questo oggettivamente non ce lo possiamo permettere.
1: All'Ecofin informale di Dublino il ministro dell'economia Giorgetti chiede a Bruxelles più margini di spesa per affrontare il caro energia e ritiene possibile una flessibilità fino allo 0,6% del PIL. La prossima manovra, dice, non sarà conservativa, ma prima va definito il quadro dei conti pubblici e sull'uscita dalla procedura UE per disavanzo eccessivo invita ad attendere la revisione Istat del rapporto deficit-PIL.
5: Io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana, ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat. E quindi, come ho detto un'altra volta, l'arbitro decide, fisca, e rigore è quando l'arbitro fisca.
1: La cronaca con l'aggressione a un insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni, vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni.
6: Abbiamo sentito delle urla in corridoio e sentiva tutto sangue, mi hanno accoltellato.
7: Sono ancora sotto shock gli studenti della scuola Giovanni Verga. Nessuno si capacita dell'aggressione compiuta a sangue freddo da un loro compagno di 13 anni. Il giovane entra in classe armato di 2 coltelli, indossa occhiali protettivi e un casco munito di cellulare, pronto a riprendere tutto in diretta social. Prima stordisce la sua prof di italiano con dello spray urticante e poi la colpisce con 3 fendenti all'altezza del fianco. Aveva 2 debiti scolastici e proprio questo, secondo i carabinieri, l'avrebbe spinto ad aggredire la docente. Un astio covato da tempo, raccontano anche i suoi compagni. Nessuno però si sarebbe aspettato questo epilogo. Isabella Marsilio, 66 anni, è stata dimessa dall'ospedale Vannini con 7 giorni di prognosi. È impaurita e non si capacita di quanto accaduto, fanno sapere il presidente del 5° municipio Mauro Calista e l'assessora alla scuola Cecilia Fannunza. La docente all'ultimo anno di lavoro lavoro prima della pensione, una vita dedicata all'insegnamento e ai suoi alunni.
8: Ester Maria Lorido per il GR1.
1: Il maltempo che sta colpendo gran parte della penisola in Puglia, sul litorale di Ostuni, un uomo sulla settantina è morto colpito da un fulmine, un nubifragio ha creato disagi a Roma con allagamenti e circolazione in tilt soprattutto nella zona nord della capitale. 3 studenti sono rimasti lievemente feriti da un ramo che si è staccato da un albero e anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Avere cura del teatro e delle condizioni di chi ci lavora è una responsabilità per tutto il paese, lo sottolinea il presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale i candidati al premio Le Maschere del Teatro Italiano, il direttore artistico del Teatro Argentina di Roma e ideatore del premio Luca De Fusco.
9: Il pubblico ha gustato nuovamente stare insieme in un luogo ad ascoltare persone vere e vive che raccontano una storia. Il tasto dolente è lo Stato che privilegia la lirica, privilegia il cinema. C'è bisogno di riequilibrare le proporzioni tra prosa, lirica e cinema.
1: E ora la linea torna a zona Cesarini. Buon ascolto su Radio 1.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
11: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Miss.
1: Miss Italia, dito nella piaga alle 21.44 minuti dopo l'informazione, dopo il giornale radio, eccoci nuovamente in studio nella nostra diretta e ritmo della sera. Fino a mezzanotte e mezzo c'è Francesco Ciafardini in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo appunto fino a mezzanotte e mezzo e vedremo un po' che succede. Sono molte le notizie a quest'ora della sera, in questo venerdì 18 settembre, molte chiusure ma anche code su alcuni tratti. A proposito, sulla 10 tra Fine Compranare Savona e Finale Ligure verso Ventimiglia, circa 15 km di coda. Questa notte è chiusa la 1 tra Locale Italia e Rio Veggio, direzione nord Bologna fino alle 6, chiusa la 13 tra Altedo e Bologna Interporto verso sud Bologna fino alle 8 di domani, ovviamente. In A14 rallentamenti perché passa un trasporto eccezionale tra Val di Sangre e Basso Nord verso sud Bari.

Napoleone, questo è Cucù Marie, alle 21:52 minuti. Sono tornati in campo Monza e Sassuolo per l'anticipo di Serie A del venerdì, 0-0 il risultato. Sulla 4 Venezia Trieste, rallentamenti per lavori tra la 23 Palma Nova verso Trieste. In A19 sulla Palermo Catania Denna in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per un incidente. Queste le ultime dalla Sicilia, ma torniamo sulla 10 perché ci sono 15 km ancora di coda tra fine Compranare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia. In A13 è ancora chiuso il tratto, è ancora chiuso, rimarrà chiuso fino alle 8 di domani mattina, quindi ce ne sarà ancora per un bel po' tra Altedo e Bologna Interporto, direzione sud Bologna. Incidente sulla 23 tra Pontebbe e Carnia verso la 4 Torino-Trieste al chilometro 85 e 400. È chiusa questa notte la 8 tra Solbiate e Albizzate verso Castron, tra Solbiate, Albizzate e Castron verso Varese. Il tratto rimarrà chiuso fino alle 5. È chiusa anche la diramazione Galarate-Gattico tra Sesto Calende e Vergiate e Besnate, proprio in direzione della 8, anche qui fino alle 5 di domani mattina. In A4 tra Seriate e Bergamo verso Milano code per lavori. Chiusa la 4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Abbiamo code tra Cormano e Viale Certosa, sempre in direzione Torino. E poi in A1 code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola verso nord Milano, sempre careggiata nord. Code tra diramazione per Fiorenzuola e fine Compranare Piacenza, anche queste sono per lavori in corso. Brano di qualche anno fa degli Audio 2, si intitola Specchi Riflessi.

Mix, If I Ever Feel Better, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato da 22:02, proseguiamo verso mezzanotte e mezzo, verso il termine della programmazione per oggi e poi la notte di Isoradio fino all'alba, fino alle 5:30. Allora, la 4 è chiusa questa notte tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino per lavori fino alle 5, chiusa la 8 tra Solbiate Albizzate e Castronno in direzione nord Varese, mentre non cambia la situazione in A10 tra fine Compranare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia, circa 15 km di coda. Chiusa ora la 1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine, direzione nord Milano per lavori fino alle 6 di domani mattina, sempre fino alle 6 di domani, e chiusa la 1 anche nel tratto appenninico tra località Aglio e Rioveggio in direzione nord Bologna, ovviamente questa notte in alternativa si viaggerà sulla 1 direttissima.

Doppia il Monza sul Sassuolo, siamo al 63esimo, prima Varela che porta in vantaggio 1-0 in Monza e raddoppia Varela, quindi doppietta di Varela per il Monza, 2-0 sul Sassuolo. Questo è l'aggiornamento che arriva dalla Serie A. Arrivano invece altre notizie di chiusure. In Liguria, in A7, è chiuso il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso nord e Milano fino alle 6 di domani mattina. Sulla 26 è chiuso il tratto tra Borgo Manero e la 8 verso nord e Grave Lunatoce, e anche quello tra la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno in direzione sud Genova, mentre in A10 tra fine Compranare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia confermiamo i 15 km di coda.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Boogies in my soul con Chaka Khan, 21:17. Buonasera da chi da poco si è messo al nostro ascolto in questo venerdì 18 settembre. Tra poco daremo uno sguardo al sito dell'Aeronautica Militare per vedere un po' la situazione meteorologica nel nostro paese. Oggi a Roma non pochi problemi per un violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio nel versante nord di Roma, nel quadrante nord di Roma, che veramente ha allagato delle strade che improvvisamente erano diventate dei veri e propri laghi. Quindi tra poco, come sempre dopo le 23, daremo uno sguardo al sito dell'Aeronautica Militare per vedere un po' la situazione in questo momento. Intanto, tornando al traffico, anche per chi da poco si è messo al nostro ascolto, ricordiamo la situazione in A10 che lentamente sta migliorando, però c'è una coda sempre molto estesa, circa 13 km tra fine Complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia. In A1, tratto chiuso tra Reggio Emilia e Terra di Canossa Campeggine, direzione nord Milano, è chiuso il tratto appenninico tra località Aglio e Rioveggio della 1 in direzione nord Bologna, mentre incidenti in A14 lo segnaliamo tra Imola e Ravenna, direzione sud Ancona.

Dormi, dormi, Vasco Rossi, 22 e 25 minuti, c'è un'Italia che già dorme, direte voi, ma davvero, sì, già in parecchi, chissà che percentuale a quest'ora della sera starà già dormendo. So, non è prestissimo, sono le 22 e 26, ma per molti ancora c'è tempo per il sonno, eppure molti italiani stanno già così nel mondo dei sonni, probabilmente saranno quelli che si sveglieranno presto, molto presto, domani mattina, vuoi per motivi di lavoro, vuoi per abitudine, insomma molti all'alba aprono subito gli occhi e cominciano la loro giornata lavorativa, insomma per molti altri andare a dormire ancora è questione di ore, per esempio per noi, per Francesco Ciafardini, per il sottoscritto Roberto Fragomeno, che insomma, ancora abbiamo un bel po' da lavorare, poi torna a casa, parcheggia, porta fuori il cane, caro Francesco, e insomma è bella lunga ancora come situazione. Vabbè, leggevo che Edoardo Bennato, l'abbiamo avuto nostro ospite qualche settimana fa qui su Isoradio, si avvicina l'appuntamento dell'American's Cup il 22 settembre in occasione della regata di apertura, la regata preliminare, appunto Edoardo interpreterà L'isola che non c'è ai ragazzi del carcere di Nisida, quindi primo appuntamento per Bennato che andrà a musicare, come sapete, questa edizione dell'American's Cup nella nostra bella Napoli.

E intanto a Roma volgono al termine i lavori conservativi della cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro. L'intervento è stato avviato nel 2025, ha interessato 371 metri quadrati di mosaici e le decorazioni in stucco hanno restituito leggibilità e unità a uno dei più importanti complessi decorativi del primo 600 a Roma. Quindi siamo all'interno della Cappella Clementina, questi lavori che volgono a termine. Che lavoro fantastico quello dei restauratori, insomma, queste donne, questi uomini, anche ragazzi, ragazze che stanno lì ore ogni giorno a riportare alla luce dei capolavori del passato, in qualche modo rimettendoci le mani, però con un'attenzione, una sapienza veramente incredibile. Sono al lavoro nel nostro paese dove di opere da restaurare, da mantenere, ce ne sono veramente un'infinità, il nostro vero e proprio tesoro. Allora sulla 1 torniamo alla viabilità, è chiuso il tratto tra località Aglio, Rioveggio, direzione nord Bologna, è chiusa la 1 anche tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, è chiusa la 27 tra Mogliano Veneto e la 4 direzione nord Belluno, chiusa la 13 tra Altedo e Bologna Interporto verso sud, tra Ferrara Nord e Occhiobello verso nord Padova, è chiusa anche la diramazione Padova Sud tra lo svincolo Marco Polo e Padova Sud verso la Bologna e Padova verso la 13. Chiusa ora la 24 tra Sergio e San Gabriele Colledara verso Teramo, chiusa la 16 Napoli-Canusa tra Baiano Avellino Ovest verso Canusa fino alle 6 di domani.

0: Harry Styles, Dance No More, questo è il titolo del brano, uno dei suoi tanti grandi successi che anche qui su Isoradio regolarmente vi proponiamo. In A14 è avvenuto un incidente tra Imola e diramazione per Ravenna direzione Sud Ancona e coinvolto un'auto in corsia di emergenza al chilometro 55. Ancora lunghe code sulla 10, 11 km tra fine Compranare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia, però le code sono in diminuzione, la coda era più estesa fino appunto a un'ora fa e gradualmente sta cominciando a calare. Chiusa la diramazione per Dusabettole tra Novi Ligure e la 7 in direzione proprio della Milano-Genova, chiusa la 26 tra la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova e anche il tratto è chiuso tra Borgo Manero e la 8 direzione nord Gravellona-Toce, chiusa la 7 tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano. Ultimo duetto per Angelina Mango dopo quello estivo che abbiamo conosciuto, ascoltato appunto per tutta l'estate, arriva il duetto con Ariete, si intitola Che bella vita.
1: Ma quanto è

canterò per te i Pooh, brano incluso anche nella scaletta del loro tour estivo che diventerà tra pochi giorni tour autunnale, che andrà a toccare i maggiori parasport delle città italiane, questo sempre per festeggiare il loro 60° compleanno, la band più longeva della musica italiana. Sono 22:46, siete sintonizzati su Isoradio, tra poco l'informazione, alle 23 tornano le notizie del giornale radio, noi torniamo però in autostrada, ci sono un bel po' di segnalazioni, ovviamente molte chiusure, ma non solo. 11 km di code in A10 tra fine Compranare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia. In A4 abbiamo tratto chiuso in questo momento per lavori tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Ci sono code per lavori tra Seriate e Bergamo verso Milano, tra Cormano e Viale Certosa direzione Torino. In A1 tra diramazione per Fiorenzuola e fine Compranare Piacenza verso Milano code, sempre in carreggiata nord, code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola. Siamo sulla 8 tra Solbiate Albizzate e Castronno verso Varese, tratto chiuso fino alle 5 di domani mattina. Notizie che arrivano anche dalla 10, non solamente per le code ma anche per il tratto chiuso, quello tra Arenzano e la 26, tratto chiuso in direzione di Genova fino alle 6 di domani. Poi in A1 è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano ed è chiuso quello appenninico tra località Aglio e Rioveggio direzione nord Bologna, anche qui fino alle 6 di domani mattina. In alternativa ovviamente si viaggia sulla 1 direttissima in direzione nord.

il grande Fabio Concato, questa è Tienimi dentro te. 22:54 minuti, mondiali di basket in carrozzina, grande successo per l'Italia che va in finale per la prima volta nella sua storia. Azzurri che appunto in Canada dopo gli Stati Uniti hanno battuto anche l'Inghilterra e ora in finale c'è l'Australia, quindi grande finale tra Italia e Australia per quello che riguarda i mondiali di basket in carrozzina. Tra poco l'informazione, tra poco le notizie del GR1, noi ci risentiamo al termine.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio. Resta alta la tensione nel conflitto tra gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani e l'Arabia Saudita. Colpito anche un Eurofighter italiano in una base aerea saudita. Intanto l'Italia sollecita l'Europa sulla missione europea di scudo nel Mar Rosso.
3: Più risorse alla missione navale Aspides è quanto il ministro della difesa Crosetto chiede in una lettera all'alto rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas, sollecitazione ribadita dal ministro degli esteri Tajani, che ricorda come gli unici mezzi della missione siano al momento d'Italia e Grecia, benché Aspides miri a proteggere i traffici commerciali di tutta Europa. L'esortazione di Roma arriva poco dopo l'annuncio che nell'ambito di Aspides la nostra fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano verso Suez attraverso Bab el Mandeb, lo stretto sul Mar Rosso su cui gli Houthi hanno messo le mani dopo aver conquistato la costa sud-occidentale dello Yemen, offensiva che le forze governative yemenite e quelle saudite, loro alleate, stanno cercando di respingere con decine di bombardamenti, oltre 110.000 già gli sfollati. Riyadh avrebbe avanzato una proposta di tregua, ma per ora i raid continuano e in territorio saudita è stato danneggiato nella base di Al-Taif un jet Eurofighter italiano. Nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia dispiegati lì per proteggere i cieli sauditi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Con i miliziani dello Yemen sono in corso interlocuzioni per un accordo, assicura il presidente Trump, mentre l'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane. Nel frattempo, nuovo attacco del capo della Casa Bianca contro i media. Il presidente americano ha vietato con effetto immediato l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, accusandoli di diffondere fake news. Giorgia Meloni al Festival di Open rilancia la sfida per i giovani. L'Italia può essere ancora una nazione per le nuove generazioni. La premier riconosce ritardi e difficoltà, ma invita a puntare su lavoro, opportunità e crescita come strumento per contrastare la fuga dei cervelli all'estero. Papa Leone XIV ha aperto nella Basilica di San Giovanni Laterano l'anno pastorale della Diocesi di Roma. Il pontefice ha anche annunciato la prima fase della causa di beatificazione e canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas di Roma nel 1979 e pioniere dell'accoglienza al servizio degli ultimi. Le parole del Papa.
4: Il dono che egli fa al nostro cammino non sta anzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere.
2: Maltempo, precipitazioni intense previste anche nelle prossime ore, soprattutto al sud, a Ostuni, in provincia di Brindisi. Un 70enne è rimasto ucciso da un fulmine mentre era in spiaggia. Circolazione in tilt a Roma per allagamenti nella zona nord della capitale. Disagi anche nelle Marche a causa di alcuni smottamenti. Migliora invece la situazione in Toscana.
5: Secondo giorno d'allerta scivolato via senza criticità, il maltempo ha colpito in mattinata con temporali sparsi nelle zone interne centrali e meridionali e cumulati massimi di 30-50 mm. L'instabilità è destinata a terminare domenica con un abbassamento delle temperature. Codice giallo ha voluto dire precipitazioni anche intense ma senza l'entità di allagamenti che avevano colpito il Val d'Arno nella giornata di giovedì, a Empoli soprattutto con quasi 75 mm di pioggia in un'ora e vari disagi nei sottopassi con numerosi interventi dei vigili del fuoco. Mentre a Firenze, sospiro di sollievo agli Uffizi, dopo le infiltrazioni nel lucernario del Bacco di Caravaggio, nessun danno, fortunatamente all'opera, rimasta protetta dalla teca. Eventi rapidi e intensi, previsti, è la terza allerta in poche settimane per la Toscana, ma imprevedibili fino in fondo nei loro spostamenti sul territorio. Proprio per questo, l'Università di Pisa ha avviato uno studio su come monitorare piogge e trombe d'aria in tempi veloci e grazie all'intelligenza artificiale orientare i sistemi di allerta alla cittadinanza.
6: Gramarotta GR1.
2: Maxi truffe alle assicurazioni, rischia il carcere il biker considerato la mente della banda che a Genova organizzava falsi incidenti per intascare denaro. Marta Cioncoloni.
0: A me quel lavoro lì mi ha portato oltre €1 milioni, c'è una vera e propria confessione, secondo la procura di Genova, in queste parole di Lia Cosanche. Non sapendo di essere intercettato, il biker, noto sul web come William Solo, parla in auto con un amico e presunto complice. Devo essere riconoscente a questa attività, continua a raccontare. Più tutti i soldi che ho fatto guadagnare agli amici, mi sono comprato un appartamento, più di uno. Questa attività, cioè, secondo gli investigatori, la messa in scena di finti incidenti stradali per riscuotere i soldi delle assicurazioni. Più di €120.000 l'anno puliti, si legge in un'altra intercettazione riportata nelle carte dell'inchiesta, dove ancora Cosanche a parlare fa i conti dell'attività insieme a un altro amico, il quale gli risponde sottolineando 10.000 al mese. Per la procura i complici del biker direttamente coinvolti nell'organizzazione sarebbero 9, tra questi la compagna e i titolari di alcune officine meccaniche, ma sarebbero 36 in tutto gli indagati che a vario titolo avrebbero preso parte alle presunte truffe.
2: Compie 50 anni la Torre di Babele, uno degli album simbolo di Edoardo Bennato.
1: Nave fermate, dovete costruire la vostra torre.
2: Pubblicato nel 1976, il disco torna in un'edizione speciale, numerata in vinile, rimasterizzata dai nastri originali e riproposta anche la celebre copertina disegnata dallo stesso Bennato, con 100 guerrieri e soldati che formano una Torre di Babele, simbolo delle contraddizioni dell'umanità.
1: Ora non ci sarà più niente.
2: E continuiamo con la musica, perché ora lo spazio va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

I Marillion, dopo l'informazione, dopo il giornale radio, sono le 23:11 minuti. Buonasera a tutti, buon viaggio qui da Isoradio. Sergio Ciani in console e Roberto Fragomena insieme fino a mezzanotte e mezzo. Prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, il giornale della mezzanotte. Noi torniamo però subito in autostrada con gli aggiornamenti. A partire dalla 10, la coda scende a 9 km tra fine Complanare Savona e finale Ligure verso Ventimiglia. In A10 è chiuso il tratto tra Arenzano e la 26 in direzione di Genova. È chiusa la 9 questa notte tra Como Centro e Chiasso, direzione nord Svizzera. Chiusa anche la 7 tra Genova, Buzzaneto e Busalla verso Milano, e la 8 tra Solbiate, Albizzate e Castronno in direzione di Varese. La 4, la Milano-Brescia, è chiusa tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino.

E questo è il nuovo singolo di LP, Don't Stop il titolo. Siamo sul sito dell'Aeronautica Militare, meteom.it, vediamo più o meno il tempo al momento con una proiezione nei prossimi minuti. A Torino poco nuvoloso, 19 gradi, a Milano stessa situazione, temperatura 20 gradi, a Venezia poco nuvoloso 23 gradi, nuvoloso a Bologna con 18 gradi, sereno a Firenze con 20 gradi, sta piovendo ad Ancona 20 gradi, pioggia in arrivo a Roma, temperatura intorno ai 25 gradi, a Napoli sereno 24 gradi, a Bari sereno 23 gradi, sereno anche a Catanzaro con 23 gradi, a Palermo 25 gradi, cielo poco nuvoloso, a Cagliari cielo poco nuvoloso, temperatura intorno ai 22 gradi.

prima stanza a destra il nuovo singolo di Angelica Bove, sulla 21 lo svincolo di Castel San Giovanni è chiuso in uscita in direzione di Brescia. Mentre andiamo a vedere altre chiusure, sono molte questa notte. Sulla 1 è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terra di Canossa Campeggio in direzione nord Milano, è chiuso anche il tratto appenninico della 1 tra località Aglio Rioveggio direzione nord. In alternativa qui si viaggia sulla 1 direttissima. La 27 è chiusa tra Mogliano Veneto e la 4 in direzione nord direzione Belluno, è chiusa questa notte la 1, attenzione, tra Orte ed Orvieto direzione nord Firenze fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la 16 tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, la 14 tra Canosa e la 16 direzione nord Pescara, la 24 tra Serge e San Gabriele Colledara direzione Teramo.

All Summer Long canta Chris Rea, ma insomma l'autunno incombe, oramai ci siamo. Quest'anno l'autunno cadrà il 23 settembre del 2026, quindi ci siamo, la prossima settimana. Beh, solitamente insomma, l'autunno cade tra il 21 e il 23 settembre, raramente tra il 21 e il 24. La data varia in base alla differenza fra la durata dell'anno e dipende dall'equinozio d'autunno. L'equinozio significa, lo sappiamo, un'uguale durata tra giorno e notte, quell'evento astronomico che accade due volte durante l'anno solare. Quindi siamo all'equinozio d'autunno, poi insomma arriverà questa stagione che quest'anno scatterà appunto in una data un po' più originale rispetto al solito, il 24 settembre, se non sbaglio è 2 del mattino, se volete le 2 di notte. Ora sono le 23.37, siamo ancora al 18 settembre, la viabilità, soprattutto le chiusure, chiusa la 1 tra Orte e Orvieto verso nord e Firenze, la 1 è chiusa anche tra località Aglio e Rioveggio in direzione nord Bologna e tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine direzione nord Milano. Sulla 10 ora abbiamo 9 km di coda tra Fine Complanare Savone e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Arriva il nuovo singolo di Mina, si intitola Vento di Passione.

0: questa è sicuramente una data importante per la musica italiana, questo 18 settembre, perché è il giorno dell'uscita del nuovo singolo di Mina, Vento di Passione. Ovviamente avrete riconosciuto il brano inciso, scritto da Pino Daniele nel 2007, quasi 20 anni fa, lo cantò con Giorgia. Ora il brano arriva nella nuova versione, quella di Mina. L'abbiamo veramente ascoltato, una versione estremamente elegante, l'ennesima grande interpretazione di Mina, brano in commercio proprio da oggi. Proseguiamo con i grandi nomi della musica italiana. Lucio Dalla.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: cosa più vuoi tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

E noi seguiamo sempre un po' la storia del Festival di Sanremo, anche fuori stagione. Questo brano di Alicia Keys, Alicia l'ha interpretato sul palco dell'Ariston nel lontano 2002, Falling il titolo del pezzo. Alle 23:48 minuti sulla 3 Napoli-Salerno, tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso Nord Napoli, dobbiamo segnalare un incidente. Siamo all'altezza del chilometro 15. Questa notte è chiusa la 1 tra Orte e Orvieto in carreggiata nord, è chiuso il tratto appenninico tra località Aglio e Rioveggio direzione nord Bologna. La 1 è anche chiusa tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso nord Milano fino alle 6. La coda in A10 ore di 7 km tra Spoturno e finale Ligure verso Ventimiglia. La 10 questa notte è chiusa tra Arenzano e la 26 verso Genova.

Doja Cat alle 23:56 minuti, tra poco il giornale della mezzanotte. Sul grande raccordo anulare a Roma abbiamo rallentamenti tra l'area di servizio Casilina e diramazione Roma Sud. Siamo in carreggiata esterna, mentre sulla statale 16 Adriatica, la variante di San Severo in direzione nord, anche qui rallentamenti. Scende a 6 km la coda in A10 tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Ci sono rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione sud Firenze, perché c'è un mezzo fermo in panne in questo momento. In A13 tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, è chiuso anche quello tra Ferrara Nord e Occhiobello, sempre in direzione nord, in direzione di Padova. Queste le ultime, tra poco il giornale della mezzanotte, ci risentiamo al termine.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La crisi nel Mar Rosso, la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano a Bab el Mandeb. Crosetto e Tajani all'Europa a rafforzare Aspides. Senza feriti l'attacco a un nostro Eurofighter. Donald Trump bandisce dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico, accusandoli di notizie false. Lo News replica: attacco alla libertà di stampa. Violenza a scuola, a Roma un tredicenne accoltella la prof. Lei: vorrei abbracciarlo, non avevo capito il suo malessere e non è l'unico caso. Giorgia Meloni punta sui giovani e indica le priorità: lavoro stabile, salari adeguati e case a prezzi equi per frenare la fuga dei cervelli. Euro, c'è tempo fino a lunedì per scegliere le banconote del futuro. Sul sito della BCE si vota tra 10 modelli dedicati a natura e cultura europee. Musica, ultimo, lancia tutto. La canzone nata nella notte dei 250.000 a Tor Vergata. Il concerto raduno diventa un film al cinema dal 22 al 30 settembre. Calcio, il Monza supera il Sassuolo. Stasera il big match Roma-Inter. Mancini rivoluziona la nazionale, chiamata in azzurro per 9 esordienti. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la crisi nel Mar Rosso. La fregata Bergamini scorta un cargo italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre resta aperto lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Roma chiede all'Europa più fondi per rafforzare la missione navale Aspides e proteggere il traffico commerciale.
3: Con il traffico commerciale di Bab el Mandeb minacciato dagli Houthi e l'operazione Aspides principalmente affidata a Grecia e Italia, Roma incalza Bruxelles. La missione ha bisogno di altre navi o di più soldi. Lo chiede in una lettera all'alto rappresentante Kaja Kallas il ministro della difesa Crosetto e lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
4: L'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
3: Sollecitazioni arrivate mentre la nostra fregata Bergamini parte di Aspides scorta un mercantile italiano attraverso Bab el Mandeb e mentre gli Houthi rafforzano la presa sullo stretto sul Mar Rosso, conquistando anche la montagna che lo domina. Per ora le decine di bombardamenti lanciati dalle forze saudite alleate dell'esercito yemenita non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo iraniano e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif danneggiato un jet Eurofighter italiano, nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia, dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Donald Trump apre al dialogo con gli Houthi. Gli Stati Uniti sono impegnati in colloqui e secondo il presidente anche l'Iran sarebbe interessato a un accordo. Trump annuncia poi un'intesa con la Danimarca sulla Groenlandia che afferma garantirà agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola e attacca nuovamente alcune testate non amiche che reagiscono. Così della libertà di stampa.
5: CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla Casa Bianca. Lo comunica direttamente Trump via social, dicendosi orgoglioso dell'annuncio. Il motivo è che le tre testate, afferma il presidente americano, riportano costantemente notizie false. E rispondendo ai giornalisti poco dopo, a margine di un evento sulla salute, Trump ripete: da questi media solo fake news. Lascia intendere che altri giornali, a partire dal New York Times e Washington Post, potrebbero essere esclusi in futuro dalla Casa Bianca. Non è certo il primo scontro del presidente con la stampa. Uno dei casi più eclatanti nel febbraio 2025, quando Trump decise di escludere l'agenzia Associated Press dallo studio ovale, dall'Air Force One e da altri eventi. La scelta fu presentata come una rappresaglia per il fatto che AP non si sarebbe adeguata alla decisione dell'amministrazione di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. L'ultimo episodio al G20 di Asheville in Carolina del Nord a fine agosto, allora il Tesoro non concesse l'accredito per l'evento, senza fornire motivazione, ai giornalisti di Bloomberg, Wall Street Journal e New York Times. I democratici parlano di censura e di violazione del primo emendamento e allo scontro politico, realisticamente, si affiancherà quello giudiziario. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E poco fa una comunicazione è arrivata anche dal governo di Copenaghen, un accordo tra Stati Uniti e Danimarca per rafforzare la sicurezza nell'Artico e nel Nord Atlantico. Sarà firmato la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ancora tensioni tra Russia e paesi europei sul conflitto in Ucraina. Convocata al Ministero degli Esteri di Mosca, l'incaricata d'affari britannica, il Cremlino minaccia rappresaglie per il sostegno di Londra a Kiev. I cittadini europei hanno chiarito alle elezioni che non vogliono la guerra, afferma da parte sua il presidente russo Putin, che ha votato a distanza per le elezioni parlamentari russe. La corrispondente.
6: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso. Il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa. Alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Ora in Italia con la cronaca, l'aggressione a un insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa dall'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni.
7: Tre colpi dietro la scella sinistra, inferti con un coltello da 20 centimetri. Poteva andare molto peggio a Isabella Marsiglio, a un anno dalla pensione. Ieri mattina era in cattedra quando alle 9:20 un suo alunno è entrato indossando un caschetto con una telecamera con la quale ha ripreso l'azione, trasmettendola in diretta Telegram. Il ragazzo, 13 anni, ha prima spruzzato uno spray urticante e poi l'ha colpita. A bloccarlo è stato subito un altro compagno di classe, d'origine congolese. Alla base del gesto si ritiene ci siano i due debiti che la professoressa gli aveva dato a giugno. Proprio ieri mattina avrebbe dovuto recuperare quello in storia svolgendo il compito in classe. Nei giorni scorsi aveva detto ad alcuni compagni che voleva accoltellarla, ma non l'avevano preso sul serio. Sul suo profilo TikTok il 13enne aveva iniziato un conto alla rovescia prima dell'azione, mostrando anche il casco con una telecamera attaccata. Nessuno però sembra essersene accorto. La professoressa ferita.
8: Purtroppo sappiamo bene che i giovani di oggi sono esposti a mille devianze e questa è la cosa più preoccupante.
7: Claudio Vigolo, GR1.
2: E quanto accaduto nella scuola media di Roma non è purtroppo l'unico caso di aggressione a un docente.
9: Un piano lucido per attaccare, l'astio verso la docente, un coltello e la diretta online dell'aggressione. La cronaca di ieri a Roma si può quasi sovrapporre a quella del 25 marzo scorso a Trescore Balneario, nella Bergamasca. Chiara Mocchi, docente di francese, è colpita al collo e resta gravemente ferita. Anche nel suo caso è il coraggio di un altro studente a salvarla. Aiutiamo i ragazzi a capire che noi prof non siamo ostacoli, ma siamo i loro

0: con la frenesia di riversare nel virtuale la violenza. E c'è anche un altro precedente, il 29 maggio a San Vito Lo Capo, stessa dinamica. Un dodicenne con casco e mascherina punta il coltello, ma il professore riesce a disarmarlo subito. E poi la docente accoltellata alla schiena e a un polmone da un 17enne in un istituto professionale di Varese a febbraio dell'anno scorso. Un drammatico elenco al quale ieri si è aggiunto il caso di Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il maltempo che sta colpendo gran parte della penisola. In Puglia, sul litorale di Ostuni, un uomo di 70 anni è morto colpito da un fulmine. Un nubifragio ha creato disagi a Roma con allagamenti e circolazione in tilt, soprattutto nella zona nord della capitale. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Nelle prossime ore ancora instabilità nelle regioni centro-meridionali. Da domenica tempo in prevalenza soleggiato, qualche rovescio ancora al sud. A Rai Radio 1 è mezzanotte e 10 minuti. Giorgia Meloni ha visitato lo stabilimento della Beretta di Gardone Valtrompia, accompagnata dal ministro Lollobrigida. In precedenza la Premier, in un saluto al Festival di Open, ha parlato di giovani e della necessità di tutelarli perché non fuggano all'estero.
2: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per giovani nonostante tutto, i difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori del passato. Giorgia Meloni guarda avanti al futuro del nostro paese, dal quale vanno via troppi giovani, dice nel videomessaggio inviato al Festival di Open a Parma, ed è una sfida da vincere tutti insieme con atti concreti.
3: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
2: Bisogna moltiplicare gli sforzi perché la strada è ancora lunga, spiega la Premier, rivendicando il lavoro fatto dal governo.
3: Abbiamo approvato riforme che erano attese da decenni nel lavoro, nella scuola, nell'università. Abbiamo offerto nuove opportunità, abbiamo lavorato sui salari a 360 gradi, anche sul tema della casa.
2: Nel pomeriggio la calorosa accoglienza in Valtrompia, a Brescia, per una visita a lampo della Premier per i 500 anni dalla fondazione di Industrie Beretta. Nel cielo il sorvolo delle frecce tricolori. Carla Macrellino, GR1.
1: Questioni interne alle coalizioni e temi economici al centro del confronto tra i partiti.
4: Il governo può solo aiutare i cittadini e questo ha fatto. Fratelli d'Italia fa ironicamente notare che l'esecutivo non fissa il prezzo del petrolio, ma che con il taglio del bollo ha aiutato le famiglie più colpite dal caro benzina. La misura piace anche agli alleati che ora guardano al prossimo passo, il leghista Claudio Durigon.
5: Oggi dobbiamo fortificarlo e renderlo strutturale, sarà l'obiettivo che porremo durante questa legge finanziaria.
4: Stessa richiesta da Forza Italia, che si dice disponibile a dialogare con le opposizioni sull'energia. Riferimento alla lettera di Elly Schlein a Meloni, iniziativa non condivisa dal resto dei progressisti. Nicola Fratoianni, AVS.
6: Legittimo, io ritengo che ci sia poco da collaborare con questo governo per le scelte che ha fatto, per le scelte che continua a fare.
4: La segretaria PD ha davanti a sé anche il nodo Ucraina. Prima si vota, meglio è, troveremo un accordo su tutto, si dice certa, ma nel documento programmatico di Nova, che gli iscritti 5 Stelle votano questo fine settimana, si legge nero su bianco: inviare armi a Kiev significa allontanare la pace. Linea rossa già tracciata da Giuseppe Conte. Lucio Bondi, GR1.
1: A Dublino l'Eurogruppo, seguito dall'Ecofin. Per l'Italia presente il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tra i temi principali il caro energia e la possibile tassazione degli extra profitti. L'inviato Donato Bendicenti.
7: Gli extra profitti ne parleremo, ma non esiste ancora una proposta europea, sono gli stati nazionali a dover decidere. Così il commissario all'economia dell'Unione Dombrovskis, entrando all'Eurogruppo qui a Dublino, gli risponde incontrando i cronisti italiani, il ministro Giorgetti. Una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta, dice. Credo che il consenso si allargherà, se diventerà maggioritario anche la commissione dovrà agire. Poi l'allarme che Giorgetti lancia anche intervenendo all'Eurogruppo sullo shock dell'energia, sull'aumento dell'inflazione e sugli effetti di breve e medio periodo possibili sulle bollette. Il tema poi della possibile copertura del decreto legge che toglie il bollo su alcuni veicoli con i risparmi del PNRR non sono risorse europee, il governo e il Parlamento ne possono disporre come meglio credono. Infine la scadenza della decisione dell'Istat sulla possibile uscita dell'Italia dalla procedura dell'Unione Europea per eccesso di disavanzo, la risposta del Ministro dell'Economia.
8: Io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana, ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat.
1: C'è tempo fino al 21 settembre per votare sul sito della Banca Centrale Europea le nuove

0: banconote dell'euro. La consultazione è aperta ai residenti dell'area euro, che potranno cliccare tra i 10 design finalisti e scegliere tra le proposte ispirate ai temi cultura europea e fiumi e uccelli. Tantissimi gli italiani che hanno già espresso la loro preferenza, come spiega Stefanie Scarpinella, specialista in banconote della BCE.
1: Sono stati più di 1 milione di cittadini italiani a rispondere al sondaggio.
2: Per la prima volta sulle banconote del futuro potrebbero esserci dei volti di personaggi storici. Come li avete selezionati?
1: Il tema della cultura europea in realtà nasce dalla parte anteriore della banconota, quindi lì abbiamo voluto rappresentare i luoghi in cui la cultura si forma, quindi abbiamo una scuola, una libreria, e dall'altro lato abbiamo cercato personaggi che fossero veramente pienamente europei, che abbiano vissuto in diversi paesi e che fossero anche riconoscibili. Quindi da queste considerazioni sono usciti i 6 personaggi che proponiamo.
2: Chi ha disegnato queste banconote? Artisti o vi siete fatti aiutare dall'intelligenza artificiale?
1: È stato aperto un concorso a cui era possibile partecipare come grafici residenti in Europa. Sono stati alla fine invitati 25 a presentare dei progetti e 10 sono stati selezionati.
2: Il 21 settembre termina il sondaggio europeo. Cosa succederà dopo?
1: Raccoglieremo i risultati e alla fine il consiglio direttivo della BCE deciderà, tenendo in considerazione anche i risultati di questo sondaggio, quale design sarà quello definitivo, su cui poi inizieremo a lavorare e creare una vera e propria banconota.
2: Amalia Carosi, GR1.
0: La giornata internazionale per la parità salariale, istituita nel 2019 dalle Nazioni Unite per combattere il persistente divario retributivo tra uomini e donne in tutto il mondo. Un fenomeno ampiamente diffuso anche in Italia, nonostante i passi avanti compiuti sul piano normativo.
3: Nel nostro paese il divario retributivo tra uomo e donna supera in un anno il 20%, una iniqua disparità dovuta a vari fattori, come ci spiega Alessandra Minello, demografa dell'Università di Padova.
4: Le donne sono più concentrate nel part-time, hanno meno tempo per fare straordinari, vengono penalizzate anche in ingresso da posizionamenti più bassi e poi lasciano il lavoro molti anni seguenti alla maternità. Questa disparità è più alta nel privato rispetto al pubblico.
3: Con quale norme l'Italia cerca di ridurre questo fenomeno?
4: Prima c'è stata la certificazione aziendale per la parità di genere, che prevede per le aziende degli sgravi contributivi e delle premialità nei bandi, ma anche l'obiettivo di incentivare le aziende a fare delle azioni che vadano verso la parità.
3: Poi dallo scorso giugno è in vigore la direttiva europea sulla trasparenza retributiva. Cosa prevede?
4: Che sia pubblica la fascia retributiva per genere, oppure nelle aziende più grandi che ci siano dei report che raccontano queste disparità di retribuzione.
3: Eleonora Belviso, GR1.
0: In Israele non si fermano le polemiche intorno al documentario NASA, premiato alla Mostra di Venezia, che affronta il tema dell'operato dei soldati israeliani a Gaza. I due registi, Yuval Abraham e Raquel Shor, continuano ad essere oggetto di pesanti attacchi, ma c'è anche chi si schiera dalla loro parte, l'inviata a Gerusalemme.
5: In Israele la campagna dell'odio contro gli autori del documentario NASA non si placa. I raduni di estrema destra chiedono la pena di morte, mentre il primo ministro Netanyahu promette le leggi che toglieranno la cittadinanza a chiunque difami l'esercito. Barak Heyman è un documentarista israeliano e assieme a oltre 1000 registi del paese ha firmato l'appello in solidarietà agli autori di NASA. Come la maggior parte degli israeliani, dice di non aver visto il documentario, ma non vede l'ora di farlo. Molti sono contrari a priori. La nostra petizione ha come obiettivo di calmare tutta questa gente e dire che bisogna difendere la libertà di espressione. Non è una questione del documentario. Qui è in gioco la nostra democrazia. Non molti israeliani sono capaci di accettare che l'esercito abbia commesso i crimini di guerra, perché qui tutti hanno fatto parte dell'esercito. E alla domanda se i due autori rischieranno la vita se dovessero tornare in Israele, risponde: mi dispiace di non avere una risposta immediata. Vorrei sperare che non succederà, ma in questo mondo tutto è possibile. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
0: Dal cinema al teatro, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale la giuria e i finalisti della 23esima edizione del premio Le Maschere del Teatro Italiano. Avere a cuore la condizione del teatro e di chi ci lavora è una preoccupazione di carattere generale per il nostro paese, ha detto il capo dello Stato, che ha sottolineato anche l'importanza di questa forma d'arte nelle democrazie. Ascoltiamo le sue parole.
6: Ogni chiusura di un teatro è una perdita per la vita sociale e ogni notizia di apertura o riapertura di un teatro è una grande notizia. Quella del Teatro Valle è particolarmente importante.
0: Pordenone legge. Protagonisti in città nella 27esima edizione della Festa del Libro e delle Libertà, i colori della manifestazione in tutte le loro declinazioni. La nostra inviata.
7: Metti due colori, giallo e nero, 5 giorni dedicati al libro, la creatività dei commercianti di Pordenone e la ricetta è pronta. Pordenone legge? Sì, ma si fa anche vedere, non sono solo vetrine decorate, si tratta di interpretare un tema. Soffioni in tutte le varianti, il tarassaco è il fiore che semina e allora eccolo apparire tra giocattoli, abiti, ceramiche colorate e profumi. Palline di polistirolo, stecchini da spiedino diventano parte di una composizione ispirata alla legge. Non potevano mancare i gadget, non solo sportine, spillette e magneti, ma molto di più, come ci dice una volontaria dello shop.
8: È piaciuto molto il grembiule, legge molto, cucina QB, che è quanto basta, e oppure la libertà di cucinare. Nella tazza invece abbiamo gusta, legge, semina, che secondo me è proprio per iniziare la mattina con un caffè latte, un tè, è bellissimo. E invece nel ventaglio abbiamo il classico slogan, semina chi legge. Io mi portavo a casa sicuramente il grembiule e forse anche l'ombrello grande, che in una giornata di pioggia, essendo giallo, colora un po'.
7: Pordenone, Marcella Sullo, GR1.
0: Musica, una canzone nata il 4 luglio, la data che ha segnato un traguardo importante nella carriera di Ultimo. Si intitola Tutto e accompagna l'uscita del film del concerto Raduno di Roma a Tor Vergata nelle sale italiane dal 22 al 30 settembre.
9: Io non sono bravo.
10: L'ha definita la canzone più importante della sua vita, come sempre autobiografica, scritta dopo la notte dei 250.000 a Tor Vergata. Il titolo è nato da una frase: oggi ho fatto pace con tutto, ha raccontato Ultimo.
11: Io scrivo spesso con le metafore, ma questa è una canzone che non ha metafore, cioè perché tratto delle tematiche talmente solo mie, personali, senza paura di quello che possa essere recepito, che mi fanno dire che se non è questa la canzone importante della mia vita non saprei quale altra possa essere.
10: Tutto è anche il titolo del film, una visione di quasi 3 ore che i fan più incalliti potranno rivivere anche sul grande schermo per 9 giorni, dal 22 settembre.
11: Sono curioso di vedere le reazioni, cioè per me sono eroi quelli che vanno a un cinema e vanno lì a cantare per 2 ore e 50. È una cosa che io non riuscirei a fare neanche per cantante che amo di più.
10: E dopo il bagno di folla dello scorso 4 luglio a Roma, il tour negli stadi nel 2027, Ultimo sogna il teatro.
11: Sto andando anche in una direzione nella mia scrittura più intima, cui mi piacerebbe molto fare un tour nei teatri, magari un progetto dedicato.
10: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Sonia Oranges, in regia Max Gambino ed Emanuele Di Cavio. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
12: GR1 Sport.
13: Buonasera da Giacomo Prioreschi. Il calcio in primo piano con la vittoria del Monza 2-1 sul Sassuolo nell'anticipo della quinta giornata di Serie A.
14: Sofferta ma fortemente voluta contro il Sassuolo, arriva la prima vittoria stagionale del Monza di Juric. Inizio aggressivo dei Brianzoli che nei primi 2 minuti di gioco vanno vicini al gol, prima con Robinson e poi con Quadio. Il Sassuolo viene fuori alla distanza, Lorente è imprendibile sulla fascia, mette in mezzo, ma Berardi trova sulla sua strada un sontuoso Tornquist e sulla respinta il numero 10 dei neroverdi mette fuori. Ci riprova anche Bacolà dopo un'impetuosa discesa, ma è ancora attento il portiere del Monza, che in uscita bassa riesce a respingere anche il tocco ravvicinato di Toshbet. Pochi minuti nella ripresa, il Monza sblocca la gara, corner di Birindelli. Varela colpisce di testa, Muric sbaglia l'intervento e il pallone finisce in rete. Il fallo in area di rigore di Esposito su Mota, subentrato, consente alla squadra di Juric di raddoppiare, ancora con Varela, implacabile dagli 11 metri. Azic rimette in corsa il Sassuolo a 2 minuti dal 90esimo con un calcio di punizione perfetto, ma le speranze dei neroverdi si infrangono sul palo che respinge il colpo di testa di Bowie in piano recupero. Da Monza con Vincenzo Garbutti, Cristiano Piccinelli, GR1. 3-1.
13: Rimaniamo sul calcio e sulla Serie A perché oggi alle 18 scenderanno in campo le due squadre in testa alla classifica Roma-Inter. Sentiamo a proposito di questo le parole dell'allenatore giallorosso Gasperini.
12: Credo che senza alcun dubbio l'Inter sia la squadra di riferimento per il nostro campionato, per tutti quanti. È una squadra che nel tempo sta facendo delle cose straordinarie, sia in Italia, devo dire, anche in Europa. Poi che per le altre squadre sia comunque un riferimento cercare di avvicinarsi e di poter arrivare a competere anche con loro, è chiaro che è l'ambizione da parte di tutti, proprio perché è riconosciuta la forza dell'Inter in questo momento.
13: Continuiamo a parlare di calcio, in questo caso di nazionale, perché sono state diramate le convocazioni del CT Roberto Mancini in vista degli impegni dell'Italia in Nations League.
15: 9 volti nuovi, tante conferme e 3 ritorni. Il CT Roberto Mancini comincia la sua seconda avventura sulla panchina azzurra convocando ben 34 giocatori in vista dei 4 impegni di Nations League. Le novità assolute sono il portiere Pessina del Bologna, i difensori Ghilardi della Roma, Caillode del Brentford, Coadio del Monza, i centrocampisti Romano del Cagliari e Dumbia dello Sporting Lisbona, ex Venezia, e poi gli attaccanti Vergara del Napoli, Zoma, classe 2003, 5 gol in 5 partite col Norimberga, Serie B tedesca, e Sebastiano Esposito del Sassuolo, che si unirà dunque al fratello, l'interista Francesco Pio, probabile titolare assieme a Ken o Raspadori. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo dopo 2 anni e Mandragora, unica presenza nel 2018 proprio con Mancini CT. Conferme per i giovani Anaor del Crystal Palace e Inacio del Borussia Dortmund. Fra gli esclusi Gatti, Reteghi, Politano e Bernardeschi c'è invece Daniel Maldini, reduce dalle controverse vicende legate all'incidente stradale in cui è stato coinvolto pochi giorni fa. Al debutto, come capo delegazione, l'ex schermitrice Diana Bianchedi. Jacopo Barlotti, GR1.
13: In chiusura del moto mondiale con la MotoGP che fa tappa in Austria.
16: Marco Bezzecchi si salva per appena 10 millesimi e allora le prequalifiche austriache non regalano sorprese per i 10 che strappano il pass diretto per la Q2. A sorprendere un po' il dominio di Pedro Acosta invece, che con la sua KTM per tutto il giorno è risultato imprendibile sia sul giro secco sia sul passo. Prequalifiche con temperature piuttosto basse. Diretti in Q2 vanno anche altre due moto di Noale, oltre a quella del riminese, Martin quinto e rientrante Ogura terzo. 4 Ducati con Aldeguer secondo, Marc Marquez quarto, Di Gian Antonio sesto e Alex Marquez ottavo. La KTM di Binder, settimo a far compagnia al Tiburon, e quarta raro con la Yamaha, ad escludere per appena 4 millesimi Marini con la Honda. Top 10 raccolta in poco più di 4 decimi. Prosegue invece la crisi nerissima di Bagnaia, 18esimo, costretto a passare dalla Q1 insieme tra gli altri a Bastianini, Morbidelli e Raul Fernandez. Luca Cesaretti, GR1.
13: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
17: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

Mezzanotte 30 dopo il giornale della mezzanotte, tra poco la notte di Isoradio in diretta fino all'alba, fino alle 5:30. Andiamo a vedere le notizie più importanti. La 1 è chiusa questa notte tra Orte e Orvieto in direzione nord Firenze, chiuso anche il tratto appenninico della 1 questa notte tra località Aglio e Rioveggio, direzione nord Bologna. Qui in alternativa si viaggerà sulla 1 direttissima. La 1 è chiusa anche tra Reggio Emilia e Terri di Canossa Campegine in direzione nord verso Milano. In A10 rimangono 3 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. La 10 questa notte è chiusa anche tra Renzano e la 26 in direzione di Genova. Chiusa la 7 tra Genova, Bolzanetto e Busalla verso Milano. Chiusa la 4 la Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. La notte di Isoradio, ogni ora avremo le notizie del GR, il primo appuntamento tra circa 29 minuti appunto all'una. Ci sarà questa notte Francesco Baradì in console, da Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto, buonanotte, buon viaggio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la crisi nel Mar Rosso. La fregata Bergamini scorta un cargo italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre resta aperto lo scontro tra Arabia Saudita e gli Houthi yemeniti. Roma intanto chiede all'Europa più fondi per rafforzare la missione navale a Spides e proteggere così il traffico commerciale. Senza feriti invece l'attacco a un nostro Eurofighter. E Donald Trump apre al dialogo con gli Houthi. Gli Stati Uniti sono impegnati in colloqui e secondo il presidente anche l'Iran sarebbe interessato. Trump annuncia poi un'intesa con la Danimarca sulla Groenlandia che afferma garantirà agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola. La firma a New York la prossima settimana. Positiva anche la reazione del premier danese. Il presidente americano ha firmato anche una legge che impone nuove sanzioni contro la Russia. E il tycoon intanto bandisce però dalla Casa Bianca la CNN, l'MS Now e il quotidiano politico accusandoli di notizie false. Lo News replica: attacco alla libertà di stampa. E Giorgia Meloni al Festival di Opera rilancia la sfida per i giovani. L'Italia può essere ancora una nazione per le nuove generazioni. La Premier riconosce ritardi e difficoltà ma invita a puntare sul lavoro, opportunità e crescita come strumento per contrastare la fuga dei cervelli all'estero. La cronaca con l'aggressione, un insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni, vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa dall'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop intanto ai social per i minori di 15 anni. E c'è tempo fino al 21 settembre per votare sul sito della Banca Centrale Europea le nuove banconote dell'euro. La consultazione è aperta ai residenti dell'area euro che potranno cliccare tra 10 design finalisti e scegliere tra le proposte ispirate principalmente a temi dedicati alla natura e alla cultura europea. E veniamo al maltempo che sta colpendo gran parte della penisola. In Puglia, sul litorale di Ostuni, un uomo di 70 anni è morto colpito da un fulmine. Un nubifragio invece ha creato disagi a Roma con allagamenti e circolazione in tilt soprattutto nella zona nord della capitale. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradali e ferroviarie. Nelle prossime ore ancora instabilità nelle regioni centro-meridionali, ma da domani tempo in prevalenza soleggiato, qualche rovescio ancora al sud. Ed è morto Sandro Mazzola poco fa. La notizia, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Annunciarlo l'Inter in un comunicato, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, così si legge nella lunga nota del club. Rimaniamo a parlare di calcio, quello giocato, la Serie A in anticipo della quinta giornata. Il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese e Cagliari, Bologna, Torino, Venezia, Lazio e il big match Roma-Inter. Novità per la nazionale, 9 esordienti in azzurro per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Tu per me sei ossessione.

e la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare. Dopo si dice l'ho fatto per fare.

0: Paese Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il lutto nel mondo del calcio. Il morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni.
2: È stata l'Inter la squadra in cui ha militato per quasi 20 anni come calciatore, passando dopo a ruoli dirigenziali, ad annunciare la morte di Sandro Mazzola, che avrebbe compiuto 84 anni il prossimo novembre. 570 partite, 162 gol, 4 scudetti, 2 coppe campioni, 2 coppe intercontinentali. Il palmarès di Mazzola con i nerazzurri, una squadra che lo ha cresciuto da piccolo, poco dopo il decesso del padre Valentino, leggenda del Torino morto nella tragedia di Superga, lanciandolo poi sul palcoscenico nazionale, grazie anche al mister Helenio Herrera. Con la nazionale è stato campione d'Europa nel 68 e vicecampione del mondo nel 70. Celebre la rivalità con il milanista Gianni Rivera, con cui condivideva lo stesso ruolo in campo e lo stesso numero di maglia, il 10.
1: E nuova escalation nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito la petroliera Trend, battente bandiera del Togo, accusata di un transito illegale. Tehran ribadisce poi il controllo della rotta marittima contro le navi non autorizzate. Nel Mar Rosso invece la fregata Bergamini ha scortato un cargo italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre è aperto lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Intanto Roma chiede all'Europa più fondi per rafforzare la missione navale a Spides e proteggere il traffico commerciale. Senza feriti, l'attacco a un nostro Eurofighter.
3: Con il traffico commerciale di Bab el Mandeb minacciato dagli Houthi e l'operazione Aspides principalmente affidata a Grecia e Italia, Roma incalza Bruxelles. La missione ha bisogno di altre navi o di più soldi. Lo chiede in una lettera all'alto rappresentante Kaja Kallas il ministro della difesa Crosetto e lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
4: L'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
3: Sollecitazioni arrivate mentre la nostra fregata Bergamini parte di Aspides, scorta un mercantile italiano attraverso Bab el Mandeb, e mentre gli Houthi rafforzano la presa sullo stretto sul Mar Rosso, conquistando anche la montagna che lo domina. Per ora le decine di bombardamenti lanciati dalle forze saudite, alleate dell'esercito yemenita, non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo-iraniano, e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif danneggiato un jet Eurofighter italiano, nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia, dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Intanto Donald Trump apre al dialogo con gli Houthi. Gli Stati Uniti sono impegnati in colloqui e secondo il presidente anche l'Iran sarebbe interessato. Trump annuncia poi un'intesa con la Danimarca sulla Groenlandia, che afferma garantirà agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola. La firma a New York la prossima settimana. Positiva anche la reazione del premier danese, che però ribadisce è stata riconosciuta la nostra sovranità. Il presidente americano firma poi una legge che impone nuove sanzioni contro la Russia e bandisce dalla Casa Bianca CNN, MS Now e il quotidiano politico, accusandoli di dare notizie false. L'All News replica: è un attacco alla libertà di stampa. E a proposito di attacchi, ancora scontri sul fronte russo-ucraino, dove Mosca rivendica di aver colpito navi nel Mar Nero, mentre sale ancora la tensione con i paesi europei alleati di Kiev. In Russia si vota per le elezioni parlamentari, si potrà votare fino a domenica, 3 giorni per favorire un'affluenza più elevata. E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni al festival di Open Rilancia, la sfida per i giovani. L'Italia può essere ancora una nazione per le nuove generazioni.